siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre,

Mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana.

La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù,
aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi.
santuario della Divina Presenza, prega per noi.

Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje sono entrata nel gruppo del rinnovamento e lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no? È normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù.
l'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica.

momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075

0: 81 36 40.
1: Coprimi con le tue ali.
0: Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale. Nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Penso che in questa avventura, in questa storia, io c'entrò pochissimo. Penso che l'iniziativa sia partita da Dio. Quindi Dio aveva un suo progetto, aveva un suo disegno su questo posto, forse per richiamare gli uomini sui veri valori della vita, quello che serve e quello che non serve. Qui gli uomini veramente riescono a scoprire questi veri valori.

0: Questa chiamata io l'ho avuta fin dall'inizio. Ero un ragazzino, facevo il secondo anno, la seconda media, e studiavo a Fermo. E a Fermo ci portava una settimana durante le vacanze, una settimana al mare e una settimana qui all'Ambro. Quando venivamo all'Ambro si saliva anche sulla montagna, sulla vetta della Priora. Io conservo ancora una foto dove si vede che ritornavo con i sandali in mano, scalzo, completamente scalzo, chissà cosa pensavo. Poi giunto qui al ritorno, una località chiamata Le Morette, dove c'è un casale, c'era un casale e c'era anche un fontanile. Lì mi fermai a bere. Poi vidi questo luogo, questa casetta qui in mezzo ai boschi, in mezzo al bosco, nel silenzio, nel raccoglimento. Mi fece tanto impressione e incominciai a meditare, ma chi abita laggiù, in quel luogo, no, sperduto proprio in mezzo alle montagne, nel silenzio, nel raccoglimento?
1: Quanti anni aveva?
0: Avevo su 12 o 13 anni. Quindi questa impressione di questo luogo mi ha seguito poi. Restai proprio affascinato dal luogo e mi ha seguito sempre durante tutta la vita. E poi mi combinarono lì all'Ambro. Sono vissuto 9 anni, sono stato all'Ambro per 9 anni. E la domenica, che da buon cristiano non lavoravo, e al pomeriggio chiedevo al superiore di fare 2 passi. Per me fare 2 passi, partivo dall'Ambra, attraversavo tutta la montagna e raggiungevo questo luogo.

qui mi portavo carta, penna e calamaro e riprendevo tutti i particolari di quel poco che c'era restato. Mi ricordo, era il soffitto che non era di stile, perché i primi monaci che arrivarono qui nelle 650 usarono lo stile romanico, mentre il soffitto era di stile gotico. Non riuscivo a capire il perché, il per come. E poi riprendevo questi tutti i particolari, me ne stavo qui, mi aiutava molto anche a pensare, no, a riflettere. E poi ritornavo, magari ritornavo di notte. Quindi già questo sogno lo avevo, di ricostruire questa chiesa. Certo, il Dio chiama e l'uomo risponde. Certo, da principio, però, l'uomo nel suo egoismo tende sempre di fare i suoi calcoli. Mi danno il permesso i superiori di andare a ricostruire una chiesina. Certo, non era. Poi mi dicevano anche i frati, ma chi ti dà la terra? Ma sei pazzo, vai a ricostruire sul terreno degli altri, è impossibile.

0: La difficoltà più grossa io la trovavo, ecco, nell'acquistare questa terra, questo pezzo di terra. Però anche qui è intervenuto Dio, no? Sembrava impossibile poter ottenere questo pezzo di terra. Quindi mi è stata questa chiesina, il luogo, mi è stato donato. Quindi dovetti andare, prima andavo. Che le posso dire, dovete andare a Roma a chiedere al proprietario. Sono riuscito perché questo era di un privato, la terra, quindi all'ufficio del catasto da principio andavo a vedere e dichiarare questo pezzo di terra. Poi andare a Roma non era tanto facile, riuscii ad andare a Roma, mi ci portò un amico. Poi a chiedere a questo, al conte Albertini, non era facile
1: Cioè lei l'ha
0: entrare.
1: fatto personalmente, la Chiesa non è entrata in questo progetto.
0: No, lì era Dio che spingeva. Era lui che aveva questo progetto qui fin da principio.
1: Quindi tutte le
0: Quindi
1: difficoltà burocratiche.
0: questa trama era guidata da lui. Quindi riuscì a parlare addirittura con la moglie di questo

di questo Albertini, una certa Tania Albertini Tolstoi. E quando riuscì a parlare mi diceva: guardi, mio marito aveva intenzione di ricostruire una chiesina su una montagna. Io non ci sono mai stata, ma lui c'è stato parecchie volte e aveva intenzione di ricostruirla. Dico: guardi signora, io sono venuto proprio per questo. Allora dice: perché non lo chiede a mio marito? E dico: non ho indirizzo, non ho niente. Allora lei mi dà addirittura l'indirizzo, glielo chiede a mio marito. E infatti io ritorno qui nelle Marche, scrivo e subito mi risponde e mi dice che mi faceva donazione di questo pezzo di terra, no? Più era disposta a darmi anche un pezzo di bosco, che non mi serviva a me il bosco. Dopo un altro problema grosso era quello del passaggio di proprietà e lui mi manda addirittura 50.000 lire per il passaggio di proprietà. Quindi dobbiamo dire, icche, come diceva il Manzoni, icche digitus Dei est, qui c'è la mano di Dio. Quindi aveva questo suo progetto proprio su questo posto.

0: Non ci sono state difficoltà?
1: Certo, da principio anche i miei superiori, frati, non so, oggi non immagino più che un sacerdote. Io dicevo, ma dico, questa storia l'ha fatta anche, si è avverata anche in San Francesco, no? Vai e ripara la mia casa cadente. E da principio, certo, mi hanno presentato delle difficoltà, poi alla fine mi hanno dato tutti i permessi, ho
0: E ha risolto.
1: incominciato.
0: Ma San Francesco, quando ha sentito il crocifisso di San Damiano che gli
1: Vai e
0: parlava,
1: ripara la mia casa
0: vai e ripara
1: cadente.
0: la mia casa, aveva capito ripara quella chiesetta, in realtà si trattava di riparare
1: Di
0: la chiesa,
1: riparare la chiesa,
0: l'istituzione.
1: certo.
0: Lei qui ripara le anime.
1: Sì, oggi lo vedo, veramente questo era il disegno di Dio su questo posto. Non posso adesso raccontare, lo racconterò in un secondo libro che sto scrivendo, intitolato Ho creduto in un sogno. No, quindi è la seconda
0: Che
1: parte.
0: tipo di conforto trovano qui le persone che la vengono a cercare?
1: Forse nel silenzio, come il profeta Elia, no? Nel silenzio, nel raccoglimento, riescono meglio ad abbandonare un po' le solite cose, la solita vita e riscoprire quali sono i veri valori, ciò che serve nella vita e ciò che non serve. Quindi qui dietro ci sta il burrone, no? Quello che non serve, televisione.
0: E noi facciamo televisione però, però questo serve per portarla in tutto il mondo, Padre Pietro.
1: Sì, no, fa piacere. Ecco, oggi a me mi dà una soddisfazione immensa pensare che molte persone si rifugiano qui dove riescono. L'altro ieri c'era una persona che mi ha detto che lei più volte legge il libro che ho scritto. La seconda parte, nei momenti più difficili, quando si sente triste, prende questo libro, dice, ha la possibilità di rasserenarmi.

0: Nel 71 incominciai a mettere le prime pietre,
1: ecco,
0: quindi prima c'è stato un anno di preparazione. Quindi io al mio arrivo 24 maggio parto dal convento con tutti i permessi. Avevo lavorato 4 mesi in un monastero di suore benedettine. Alla fine anche loro mi volevano dare una busta col denaro.

0: dentro, dico, la busta ve la tenetevi, non mi serve. Poi al mattino vado a chiedere, 24 maggio, vado a chiedere un pezzo di pane al superiore e mi sento rispondere: con la tua iniziativa il convento non ci deve rimettere.
1: Aia.
0: Restai fulminato. Quindi partì senza un pezzo di pane e senza una lira, come ai tempi di San Francesco, no? Dopo arrivato qui a Rubiano, siccome mi era stata regalata una carriola, no, l'avevo portata su, dico, il 24 maggio incomincio, vado a prendere questa carriola, una vecchietta mi domanda, non so se avevo qualcosa da mangiare, no? Io mi vergognavo a dire che mi era stato negato il pezzo di pane. E allora questa vecchietta dice: guardi, lo stiamo facendo, lo facevano ogni 12 giorni. Dico: no, non aspetto, vado subito, vado a vedere cosa si può fare. No? E alla fine allora lei sale le scale e mi va a prendere un pezzo di pane, quello che era restato di 12 giorni. E quindi mi presentai qui con questo tozzo di pane e senza una lira.
1: Qui?
0: E con questa carriola. Quando arrivai, no, dentro l'invernaccio, lì feci anche, descrivo un pochettino delle impressioni. Arrivato qui, c'era soltanto un somaro, no? Quando mi vide con questa carriola, che non era abituato, e mise un raio, quindi fu accolto con la marcia trionfale. E sì, poi incominciai a mettere il lavoro. Quindi dopo questo pezzo di pane, il primo giorno andò bene, decido di andare giù a trovare, dico, un pezzo di pane, qualcuno mi darà sto pane. E mentre ritornavo giù, no, era il terzo giorno, mentre ritornavo giù vedo venire un sacerdote, un certo Don Silvio, che sta qui a Santa Vittoria, con un ragazzo, e vedo che portava un pacco, no? E domando a Don Silvio, dico: ma che c'è dentro quel pacco? E dice: te lo mandano le suore, siccome io non voglio restare, no, per il giorno 24 maggio, c'era stata la professione di una ragazza, no? Volevano che restassi, ma io rifiutai, e quindi mi mandavano su un pacco, no? Questo pacco, dico: ma che c'è dentro il pacco? Ah, non lo sappiamo, ce l'ha dato le Monica. Allora lo apro e dentro c'era, immaginate, una fila di pane così lunga, siccome tenevano delle ragazzine un po' ritardate, no? Allora lo facevano loro a casa, così lunga una fila di pane, più un'immaginetta dove si vedeva una chiesina sperduta in mezzo ai mondi, no? Nel silenzio, nel raccoglimento, e sotto c'erano scritte le parole di Santa Teresa la mistica. Era scritto così: è bello restare soli. Oggi noi rifiutiamo, no? Rifiutiamo la solitudine. E sotto un'altra frase ancora: e non confidare se non in Dio. Io avevo fatto tutti i miei calcoli, i miei progetti. Dico: adesso vado su, pulisco, no? Recupero tutto il materiale. E poi durante l'inverno vado a lavorare in qualche posto, no? Mi guadagno due soldini e quindi seguito a lavorare, poi per comprare cemento, quello che mi occorreva. Però i miei calcoli erano tutto sballati, e sotto c'era scritto: e non confidare se non in Dio. E questa fiducia in Dio mi ha accompagnato dal primo giorno fino ad oggi. Quindi responsabile di quest'opera non sono io, è Lui. Io ho messo le mie mani tutta, qui mi ci commuovo, tutta la mia forza di volontà, ce l'ho messo,

Orazio, no? Il grande poeta latino, nulla è concesso ai mortali senza grande fatica. Oggi quello che manca alla società non lo vuole capire, che tutto passa attraverso il sacrificio. Questo ce l'ha insegnato e poi che sacrificio ha compiuto lui.

0: Sacrificio, umiltà, coraggio, perché ci vuole
1: Sono,
0: anche grande dose di coraggio.
1: certo, e pensare che lì presentarsi questo pezzo di pane è stato
0: Mamma.
1: un azzardo, poi pane di 12 giorni, ma da principio di pane ammuffito non ho mangiato tanto, i
0: Sì.
1: primi anni, quindi non è che lo potevo chiedere al convento perché anche i primi tempi scendevo giù al sabato e sera, andavo a dire la messa in una parrocchia e poi chiedevo a qualcuno che pezzo di pane, quello che potevo trovare.
0: Cosa ha trovato qua quando è arrivato, a parte l'asino che l'ha accolta in marcia trionfale?
1: Era una stalla, ridotta stalla, se vogliono sapere tutta la storia, dunque. I primi monaci che arrivarono qui venivano da Farfa, i Farfensi, dall'abbazia di Farfa. Come mai questi monaci trovarono proprio questo posto? Quindi c'è tutto un passato storico, altrimenti non si spiega la cosa. Quindi a me oggi tutti cercano di scrivere, non so, anche sulle riviste. Dicono di questo luogo che era un eremo, ma chi l'ha detto che era un eremo? Io quindi in televisione dicevo che è stato il primo monastero benedettino qui nel Piceno, questa è la vera storia. Come mai questi monaci trovarono questo posto? Quindi c'è una storia antecedente.
0: Lei ha
1: Io
0: trovato.
1: inizio dalla civiltà etrusca. E oggi lo posso dimostrare in quanto, per esempio, affermo, hanno trovato adesso un insediamento etrusco. Come mai gli etruschi hanno raggiunto Fermo? Dato che erano insediati sull'Alto Tevere, no? Quindi avevano il Nera dentro casa. Quindi nei loro spostamenti riuscirono a raggiungere Fermo. Però perché dovevano passare qui? Questo è molto interessante, nessuno lo sa. Perché l'Invernaccio dove siete passati, fino al 1820, lì ci passava l'acqua. E l'acqua era tanta, tanta l'acqua. Quindi era impossibile attraversare l'Invernaccio. Tanto è vero che i romani avevano dato all'Invernaccio il nome di Golubro. Dalla parola latina, da gula, gola, lubrico scivolosa, perché era impossibile attraversare l'Invernaccio. Vedete, anche quel muricciolo che costeggia il fiume, no? Leggetelo lì, ci hanno scritto 1960, quello è stato costruito nel 1960, quindi. O si andava poi a passare in mezzo all'acqua, che era impossibile, non c'era il ponte, no? E quindi era impossibile attraversare l'Invernaccio. Quindi si è iniziato dal 1960, 10 anni dopo incomincerò io questo lavoro.

0: E quindi stava dicendo cosa ha trovato qui, con questo monastero benedettino?
1: eccolo. Dunque, ritorniamo. I primi furono questi, gli Etruschi, poi furono i Romani quando conquistarono il Piceno. Quindi nella loro espansione, i Romani, quando conquistarono il Piceno, la strada era proprio questa. Dunque, non c'erano ancora le vie consolari, la Salaria, la Flaminia, no? Quindi seguivano il corso dei fiumi, quindi lasciavano il Tevere e prendevano il Nera, che è l'affluente principale dell'Alto Tevere. Quindi attraversavano Passo Cattivo e scendevano e riprendevano subito il Tenna. Ma dato che non potevano attraversare l'Invernaccio, erano costretti a passare qui. Quindi la strada antica passava qui. E sappiamo che i Romani, quando avevano conquistato una popolazione, poi su queste alture erano soliti erigere un tempietto per ringraziare gli dèi. E sulle rovine di questo tempietto, i primi monaci che venivano da Farfa, quindi già c'era un sentiero, costruirono il primo monastero. Quindi giustamente è stato il primo monastero benedettino. Io lo datavo 650, prima del 1000.
0: Ha ricostruito tutto da solo, Padre Pietro?
1: Io penso no, che qui c'era qualcuno vicino a me che mi guidava, sicuramente, perché è impossibile che un uomo solo, poi non avevo fatto dei grandi studi, no? Dopo mi arrangiai un po', finito un po' ingegneria, qualche cossettina mi ero arrangiato, però fare quegli archi non è stato tanto facile.
0: Ma infatti io
1: Quindi,
0: immagino, vedendo, e telespettatori lo vedranno perché l'hanno sulle spalle, vedendo questa chiesa, vedendo la ricostruzione che c'è, quanto cemento, quanto ferro, quanta roba trasportata, è impossibile fare tutto questo da solo.
1: da principio sembrava una cosa impossibile, perché anche quel tunnel, quella galleria, è venuta dopo, nell'82. Quindi da principio il primo anno lo dedicai al recupero di tutto il materiale, le pietre, sono le stesse pietre. E anche, per esempio, come calce cercavo di usare i calcinacci, li passavo, li grigliavo. E il cemento toccava portarlo su, quindi al mattino partivo, no, quando incominciai a costruire l'anno dopo, e partivo, e mi fu regalato dal secondo sindaco di Montefortino, mi furono regalati 11 sacchetti di cemento. Prima il cemento era da 50 kg, io andavo giù e me lo lasciarono lì quando incomincia la discesa verso l'Invernaccio, no? Io andavo giù, dividevo il sacchetto, dividevo e venivo su con 25 kg di cemento. Uno lo può fare una volta, 2 volte, 3 volte e poi o molli.
0: Cosa dicono i suoi, i cappuccini che la vengono a trovare dal convento?
1: E beh, da principio non erano, dice, gli ha preso un momento di pazzia, no? Di esaurimento, non credevano davvero perché un uomo riuscisse. Forse non avevano capito questo grande momento di Dio, non erano riusciti a capirlo.
0: Ma io penso che per
1: Si
0: tanti.
1: stenta un po', anche oggi non sempre riescono a capirlo che Dio qui molda gente, perché viene qua su? Perché ha bisogno proprio anche spiritualmente. C'è un battarello che adesso non racconto.
0: Nel suo libro Lassù sui monti, a capitolo 2, che è intitolato Una storia che sembra una leggenda. Ecco,
1: Persa nel tempo.
0: ci commenti un
1: Eppure
0: po'?
1: storia vera.
0: È pure storia vera.
1: Sì, oggi tutti pensano che questo qui sia una cosa fuori dal comune. Comunque, ecco, forse ritorno sempre sul pensiero che Dio aveva questo grande progetto qui. Perché ecco. Sì, anche quindi mi è stato sempre vicino.
0: L'ha preparata a fare questo, perché lei ha fatto anche un po' il muratore da giovane.
1: Sì, sì, avevo lavorato, per esempio anche all'Ambro avevo lavorato. All'Ambro, per esempio, quei bagni, li ho fatti io,
0: I bagni del santuario?
1: Sì. Per esempio, quante nottate avevo passato, da principio l'Ambro, quando io arrivai nel 60, non era così. Dietro era tutto, non so, rovi, spine. Ci passavo delle notti intere, io mi ricordo una volta c'era un certo parivito, allora io lo imbastidivo di notte perché avevo trovato una petta, no? L'avevo organizzata, c'avevo scritto davanti pace e bene, no? Allora facevo il rumore di notte, allora lui scendeva giù, buttala via, fattala finita, e va bene, quindi lo sbancamento, quante nottate ci ho passato.
0: Ermanno Traini le ha scritto una poesia, lassù sui monti.
1: All'ombra delle vette.
0: Il vento narra i faggi quando è sera, una storia che sembra una leggenda.
1: Persa nel tempo.
0: Eppure storia vera. Narra di un uomo giunto su quei monti che si chiamava e fu in realtà fratello. Aveva solo un saio di
1: ecco, qui sono i capitoli forti, forse, no? Quindi io mi sono presentato qui, avevo due valori. Due valori che oggi sono in disuso nella nostra società. Aveva solo un saio di una croce. Il saio è il simbolo della povertà e la croce è il simbolo della fede. Cioè la povertà ci dà la forza di lottare nella vita. Oggi perché questi poveri ragazzi non hanno la forza di lottare. Vengono dal benessere, non sono stati abituati, non sono stati allenati al sacrificio. È un altro valore enorme. Era ed una croce, cioè simbolo della fede, cioè attraverso la fede noi riusciamo a raggiungere l'impossibile, è qui il vero concetto. Io vedevo chiaramente che mi avventuravo in un'impresa umanamente impossibile, ecco perché ripeto spesso che l'iniziativa è partita da Dio.
0: Sì, no, non può che essere così, perché nessuno farebbe una cosa del genere, però lei ha detto sì.
1: Certo, ho avuto la forza, ma io lo vedevo chiaramente a che cosa andavo incontro, lo vedevo chiaro, quindi quando incominciò dal pezzo di pane, no, chi mi dava la terra soprattutto, è tutto lì, il dramma.
0: E al suo signore regalò un castello.
1: Ecco, attenzione a quel verbo, mi piace molto quel verbo. La gratuità del dono si fa non per interesse, non per il denaro, capisce? Si fa soltanto come dono, no? E poi, dato a Dio, acquista un valore enorme. Non ha bisogno dei castelli Dio, però si sente qui la presenza di Dio. Molte persone, ecco, che vengono, che raggiungono questo globo, lo sentono veramente, sentono veramente la presenza di Dio su questo luogo. Vedete, io immagino molto i bambini, li riportiamo proprio nel mondo vero, perché il mondo loro era tutto falso.

0: Lei è vero, e lei è la testimonianza di un miracolo. Se
1: Ma
0: abbiamo
1: no,
0: bisogno di
1: no,
0: cercare
1: non ci
0: Dio,
1: allarghiamo troppo.
0: ma no, lo dico perché chi cerca Dio, e tutti aneliamo a questo nel nostro cammino di fede, ha bisogno di testimonianze come lei per credere che Dio esiste, perché solo Dio ha potuto compiere.

0: proprio quello che lei oggi ci ha fatto vedere, ci sta facendo ascoltare. E quindi ha una forza stravolgente nel cammino di fede che ciascuno di noi nel nostro piccolo facciamo.
1: Adesso questo però è avvenuto negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi, da principio, nessuno ci credeva, nessuno pensava che riuscissi. Oggi invece è molta la gente che viene fin quassù proprio
0: Ah, infatti è
1: per
0: l'ultimo passo
1: scoprire.
0: di questa poesia. E là sul monte giunse
1: Giunse
0: da
1: da
0: quel
1: quel
0: giorno
1: giorno,
0: chi cercava il
1: fratello
0: fratello e il
1: del Signore,
0: Signore. E vi trovò il conforto
1: conforto
0: della
1: della
0: croce
1: croce.
0: e vi scoprì la gioia dell'amore.
1: Qui l'umanità, gli uomini oggi, è ora che si decidono. No, sono 2000 anni che Cristo ha portato in mezzo a noi il grande messaggio dell'amore. Ma oggi più che mai gli uomini stendono ad accogliere questo grande messaggio da parte di Dio. E dove, la domanda che spesso mi pongo, dove andremo a finire? Attenzione alla parte seconda del segreto di Fatima. Ci hanno detto che è stato rivelato, l'incominciò Giovanni XXIII, poi tutti gli altri papi, anche l'ultimo, ma la seconda parte non è stata rivelata. Quindi la Madonna lì piangeva, pensava a qualcosa di brutto.
0: Il ruolo della Madonna, quanto l'ha sentita vicina.
1: Certo, io mi sento come un bambino
0: Preso
1: da
0: per
1: tanti
0: mano.
1: anni che mi ha portato, mi ha condotto, ma soprattutto sento, sì, veramente, questa è la preghiera, la sera, il rosario, tutte queste. No, la meditazione, però si sente veramente quello che ho sentito, la presenza di Dio. In ogni momento, in tante occasioni, io più volte ho sfiorato la morte, no, ho avuto degli incidenti proprio da massacrarmi. A me mi è passato sopra perfino il trattore, sono arrivato in un canalone. Hanno cominciato lì, poi subito dopo, no, mi è arrivato sopra il trattore, quindi ho le vertebre schiacciate. Un'altra volta mi ha fatto fare un mese d'ospedale.
0: Ma
1: Ricordo le
0: era solo quando il
1: parole.
0: trattore le
1: Sì,
0: passò.
1: sì,
0: Come
1: sì, sì. L'ho
0: si è salvato?
1: mandato al Padre Eterno. Sì, quella volta ce la feci, mentre quando un'altra volta, no, che qua giù mi si era bloccato lo sterzo, no, andavo in discesa, allora mi ha agganciato questa gamba, me l'ha mezzo massacrata, no, mi ha fatto fare un mese d'ospedale. Io sentivo, poi era di sera, fortunatamente riuscì, però de sangue ne perdetti tanto. E riuscì a trovare il segretario del vescovo d'Ancona con alcuni ragazzi qui. Anzi, mi volevano portare giù all'ospedale con la carriola. No? E alla fine, appoggiandomi, erano in quattro, un po' per ciascuno, sulle loro spalle, usando solo una gamba, riuscì a raggiungere l'invernaccio all'ospedale. Ricordo le parole del dottore mentre stava medicando, no? Sentivo, dice, ma qui nelle ferite era tutta terra, dice, ci si potrebbe piantare le patate. Ma dopo la seconda parte non me la faceva sentire, no? Questa è una gamba, no, una gamba da. Insomma,
0: Vabbè,
1: che non mi
0: vabbè.
1: salvavo.
0: Padre Pietro, leggendo qualcosa sulla vita dei santi, ho avuto sempre modo di constatare che c'è un momento in cui il Signore non ascolta più, si sente un certo buio, un certo momento in cui ci si sente lontani. Lei ha mai vissuto questo buio?
1: Sarei un privilegiato.
0: Perché
1: Sì,
0: lei non
1: anche
0: si considera un santo, ma noi sì.
1: questi momenti di stanchezza lo sentite pure io, no? Di fronte a delle difficoltà enormi, anch'io delle volte ragionavo, dico, ma è impossibile poi, con la preghiera, con la cosa, no? Non ho avuto momenti proprio di smarrimento, non li ho avuti.
0: La sua giornata è scandita da tanta preghiera, oltre che da molto lavoro.
1: Ecco, qui me l'aspettavo questa domanda, per me molto interessante, no? In una cartolina che vede lì, dopo se la vuole avere, si vede il monastero, la chiesa, e sotto c'è scritto queste parole. Qui la fatica dell'uomo è stata trasformata in preghiera e gioia. Mi basta questo.

0: Veramente per me è stata, noi attraverso il battesimo, no? Andiamo a far parte della famiglia di Dio, no? E quindi nel battesimo noi riceviamo questa grazia, riusciamo a trasformare il quotidiano in preghiera. Non è che si prega soltanto quando, non so, dico il rosario, dico altre preghiere, dico la messa. Ma il cristiano deve trasformare il quotidiano in preghiera. Ecco perché Gesù dice nel Vangelo: bisogna pregare sempre senza stancarsi mai. Non è che devo stare sempre in ginocchio a pregare, cioè trasformare. Ecco perché anche le nostre mamme, fin da piccolini, ci faceva recitare quella bellissima preghiera, no? Ti adoro mio Dio, ti offro tutte le azioni della mia giornata. Questo è meraviglioso per il cristiano. Noi pensiamo soltanto, preghiamo, no? Quando stiamo lì in ginocchio, diciamo il rosario. No, no, trasformare tutto, tutta la nostra vita in preghiera.
1: Ecco perché la sua è una testimonianza forte, perché un po' si tende nella forma cattolica che viviamo noi comuni mortali ad andare a messa, a dire rosario, come un cappotto che ci si veste e che poi
0: No, no,
1: appendiamo
0: io penso che sia
1: all'attaccapanni.
0: sbagliato. Vede, infatti Gesù dice, come dice nel Vangelo, bisogna pregare sempre senza stancarsi mai. Non è che devo stare sempre in ginocchio la cosa. Questo è bellissimo per noi cristiani, ma chi ci pensa? Purtroppo.
1: Cosa direbbe lei a un giovane?
0: È un giovane che la vita è meravigliosa.
1: Meraviglia.
0: Direi questo, per sorridere alla vita. Bisognerebbe avere sempre un ideale da raggiungere.
1: Un progetto di vita.
0: Un ideale da raggiungere. Oggi sono senza ideali, sono vuoti.
1: Si rimane strabiliati davanti a una testimonianza del genere. Io non faccio fatica a dire che una persona come lei, per quanto mi riguarda, è un santo, perché ha
0: No,
1: reso
0: no, già
1: possibile,
0: allarghiamo troppo.
1: ma quando si rende possibile una cosa che è umanamente impossibile, lei come si definisce? Lei ha reso possibile una cosa che umanamente è impossibile.
0: Ma io ho prestato le mani, ma c'è stato lui, è lui il responsabile,
1: E
0: quindi
1: dunque
0: non
1: lei è
0: sono
1: un
0: io.
1: uomo di Dio. Va bene, magari non si vuole definire un santo, ma è il muratore di Dio o no?
0: Muratore di Dio, questo l'ho trovato io.
1: Sì. Sì, è proprio
0: Certo,
1: così.
0: lavorare con lui apposta, dicevo lì, è gioia, è veramente gioia. Non mi interessa a me il denaro. Vede, io mi sento anche privilegiato perché oggi quel pezzo di pane da principio ho stentato, no? Adesso è la gente, se vede là, mi hanno riempito una stanza di roba.
1: È la provvidenza che arriva. Ecco,
0: La c'è, diceva il Manzoni.
1: ci vuole raccontare qualche altro aneddoto? Qualche altra esperienza prima di lasciarci?
0: Cosa devo raccontare?

0: Se me lo domandate. Certo, delle cose giorno ogni giorno qui si vedono, delle volte ti commuovi, ti fa piangere, ti fa
1: Cosa la
0: veramente
1: commuove di più?
0: pensare. Non so che tanta gente, anche i ragazzini, i bimbi che qui, no, riescono in qualche modo a riportarli, si riesce in qualche modo a riportarli nel mondo vero.
1: Quanti anni ha padre Pietro?
0: Non me lo ricordo, questo non ho avuto tempo di contarli, quindi non mi interessa,
1: All'incirca.
0: non mi interessa,
1: Ma siamo
0: quindi
1: sopra gli 80.
0: quando è ora me ne vado tranquillo, sereno.
1: Chi seguirà la sua opera?
0: Eccolo, questa è una domanda molto importante. Io ragiono così, se l'iniziativa è partita da Dio, no?
1: Dio la continuerà.
0: Certo, dovrà trovare anche la persona che seguiterà l'opera. Se ci metto le mani io rovino tutto, rovino. Quindi lasciamo fare a lui, lasciamo fare.
1: Padre Pietro, un
0: Se gli
1: po' mi
0: uomini la
1: deve.
0: vogliono distruggere quando io non ci sono più, pace.

Tempo addietro, erano i primi tempi, io stavo su in alto a lavorare, capitò un italoamericano, e si dava da fare, girava per la cosa, non so, si sentiva un po' smarrito nel vedere questo mio lavoro. Alla fine dico, adesso voglio sapere la sua, gli voglio domandare la sua impressione. E lui mi dice, beh, dice, adesso quando ritorno, lui sta costruendo i grandi grattacieli là in America, no? E quando ritorno adesso in America le mando una cartolina. Infatti poco tempo dopo mi arriva questa cartolina dove si vedono, no? Dei grattacieli alti, altissimi, no? E dietro invece mi ci aveva scritto, vede questi grattacieli, essi non sono eterni, come del resto non sarà eterna la sua chiesina, però con questa differenza, mentre questi sono un monumento all'effimero, la sua invece è un monumento all'eterno. Attenzione a questa frase, finisce così nella cartolina, chissà quante persone pregando nella sua chiesina si salveranno. Ecco il grande disegno di Dio, e per questo stavo scrivendo questo secondo libro. Chissà quante persone, no? Pregando nella sua chiesina si salveranno.

0: dico lottando, la mia è stata una lotta, no? Contro ogni speranza, perché da principio non ci credevo neppure io. Ho cercato di restituire, questa era proprietà di questi mondi, questa chiesina, ho cercato di restituire a questi mondi uno dei gioielli più antichi e più belli del nostro passato. Alla realizzazione del monumento all'Eterno hanno collaborato il cielo e la terra, la natura e l'arte, la fede ed il coraggio. Ed infine, dico, tante persone che mi sono state vicino.
1: Un po' commossi. Padre Pietro, chi l'ascolta è prevalentemente un pubblico cattolico o che si professa tale. Poi davanti a un'esperienza del genere io mi sento una misera peccatrice.
0: Vabbè.
1: Quindi non fa veramente testo. Però ecco, le volevo chiedere una gentilezza, una cortesia. Per salutare i telespettatori di Maria Vision, lei ci impartisce una benedizione speciale?
0: Sempre ricorrendo, sempre a lui, è lui che mi benedice, per mezzo delle mie mani, sempre.
1: Attraverso le sue mani.
0: Per l'intercessione della Vergine Santissima, ci benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Iniziamo con un testo biblico. Questa mattina abbiamo proclamato Geremia 31-34. Voi sapete che dopo Geremia viene Ezechiele, che dipende anche da Geremia, ma Ezechiele è il profeta dell'esilio e l'esilio ha rivelato che non c'è possibilità di salvezza se non col cambiamento del cuore e grazie al dono dello Spirito. Allora, mentre Geremia parlava della legge da interiorizzare, da scrivere nel cuore, Ezechiele in maniera più esplicita parla dello Spirito. Allora citiamo Ezechiele 36, da 24 a 28, un testo notissimo. Intanto c'è il raduno da tutti i popoli, dei dispersi, ecco questo motivo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Siamo nel capitolo 36. Nel capitolo 37 abbiamo il commento icastico di quanto affermato. Capitolo 37 parla delle ossa aride che, ricevuto lo Spirito, diventano un esercito poderoso pronto a marciare. E Ezechiele dice, o il Signore Ezechiele, questa è tutta la casa di Israele. Voi andate ripetendo, siamo come nei sepolcri, come in sepolcri, ma lo Spirito vi ricondurrà nella terra. E quello non è un testo di morte, come delle volte si crede, è un testo che annuncia, al di là della disperazione, la capacità del Signore di fare cose nuove. Una breve lode alla Vergine, tratta da Sant'Efrem, il grande Efrem Siro. Beata te, o Maria, figlia di povera gente, che divenisti madre del Signore dei re, e nel tuo seno dimorò santamente colui della cui lode sono pieni i cieli. Abbiamo detto ieri che Maria si presenta di fronte a noi nella sua esemplarità, si presenta nella sua maternità. Questi sono i dati fondamentali. Tutto quello che si può dire su Maria riguarda il tipo del credente, il tipo della Chiesa, quindi l'esemplarità, e l'altro discorso è quello della maternità o del servizio, quindi non è solo un'immagine, ma colei che dà la vita e che coltiva la vita dei credenti e della Chiesa, possiamo dire di tutti i credenti. C'è anche un'altra dimensione implicita che possiamo aggiungere, abbiamo detto quello della compagnia e della presenza. Vogliamo meditare questa sera l'annuncio a Maria, che si presenta soprattutto sotto il piano, sotto l'aspetto della esemplarità, ma non solo, perché qui abbiamo certamente una vocazione orientata alla missione che può adombrare la vocazione di tutti noi, anzi deve adombrarla, e quindi c'è l'esemplarità, ma c'è anche un sì. Il sì di Maria che cambia la storia, è un sì che cambia la storia, quindi non c'è soltanto l'esemplarità, ma anche l'influsso che ha questa figura e la sua decisione di dire sì al Signore. È un brano che conosciamo benissimo,
ma Luca è molto attento alle strutture. Allora ve lo presento brevemente nella sua struttura e poi lo commentiamo. Possiamo trovare in questo brano anzitutto un prologo che abbraccia i versetti 26-27. Il brano contempla il capitolo primo e i versetti da 26 fino a 38. Allora abbiamo il prologo, l'introduzione nei versetti 26-27. E c'è poi una conclusione, un ritornello di partenza alla fine, e l'angelo partì. All'interno di questo schema si svolge un dialogo di per sé e in due tempi. L'angelo Maria, ma possiamo leggerlo in tre tempi perché in questa forma dialogica c'è presente anche il saluto iniziale. Allora, sentiamo il prologo. Nel sesto mese, questo sesto mese è collegato naturalmente al versetto precedente dove si diceva di Elisabetta, che era già al quinto mese. Allora, si tenne nascosta per cinque mesi. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato a Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine promessa sposa ad un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Ecco, questa è l'introduzione della scena. Comincia il dialogo. L'angelo, entrando da lei, disse: gioisci grandemente, tu che sei la che haritomene. Vedremo, non traduco apposta il termine, perché non si riesce a tradurlo bene. Il Signore è con te. Queste sono le prime parole dell'angelo. C'è immediatamente la reazione di Maria. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Da questo brano appare naturalmente l'iniziativa di Dio tramite l'angelo, ma anche la libertà, la responsabilità fortissima di Maria, che entra in dialogo coraggioso con il Signore. Lo vedremo poi alla fine, se abbiamo tempo, in un testo della Marianis Cultus. Allora, subito dopo c'è di nuovo l'angelo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, e spiega: ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. A queste parole dell'angelo, secondo intervento dell'angelo, e seguono quelle di Maria. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile, non conosco uomo. Di nuovo riprende l'angelo, le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria risponde: allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, voglio che avvenga a me quello che hai detto. La conclusione, e l'angelo partì da lei. Allora, a questo brano fondamentale della rivelazione neotestamentaria, l'Evangelo annunciato a Maria, la buona notizia annunciata a Maria, attingono da quasi 2000 anni la riflessione dei teologi, la pietà dei santi, la contemplazione degli artisti, la meditazione e lo stupore dei credenti. Oggetto di innumerevoli commenti in ogni epoca, il testo non ha certo esaurito le sue potenzialità, ma c'è ancora notevoli ricchezze che attendono di essere esplorate. In tempi recenti, sullo slancio di nuovi metodi letterari e di approcci ermeneutici, si sono proposte diverse interpretazioni di Luca 1:26-38. Ma proprio tale varietà di prospettive rivela l'inadeguatezza dei singoli procedimenti e la necessità di una lettura sinfonica,
più voci, con più metodologie, con più prospettive, una lettura quindi sempre aperta a ulteriore intelligenza del testo. La prima osservazione che si impone a proposito di questo brano, come in genere per i racconti dell'infanzia sia di Matteo che di Luca, la prima osservazione è che si tratta di un brano eminentemente cristologico. Tutto in esso è finalizzato al mistero di Gesù, figlio di Davide, figlio di Dio. Solo in questa luce, all'interno di questo disegno, c'è spazio per la figura di Maria, per una riflessione su di lei a livello di tradizioni pre-evangeliche, di redazione di Luca e di interpretazione teologica. Per conseguenza, tutte quelle letture che insistono unilateralmente sulla figura di Maria e sul genere di vocazione si mettono in una prospettiva poco felice per comprendere il testo. Quanto più ci si rende conto che Luca 1:26-38 è una narrazione cristologica, tanto più si comprende che nel testo sono presenti anche asserzioni mariologiche. Cioè Maria deve essere compresa alla luce di Cristo e del progetto salvifico, non indipendentemente. In questo modo, con pochi tratti, mediante un uso magistrale dell'arte di omettere ciò che non è essenziale, Luca ha quest'arte, tanto che quelli che si occupano di letteratura e di testi, anche a livello profano, anzi soprattutto a livello profano, dicono che bisogna leggere il non scritto e il non detto nei testi. Bisogna leggere quello che è implicito. E qui c'è un compito molto importante del lettore, di chi si accosta a un brano. Allora, attraverso l'uso magistrale dell'arte di omettere ciò che non è essenziale, viene delineata un'immagine insondabile di Maria. Allora, vediamo un po' i personaggi e lo svolgimento della scena. Anzitutto c'è l'angelo del Signore che si trova all'inizio e alla fine della pericope. È lui che, mandato da Dio, entra dalla Vergine Maria ed è lui che, compiuta la sua missione, ritorna da colui che l'ha inviato. Il punto di riferimento della missione dell'angelo è la Vergine di Nazaret, alla quale è destinato l'annuncio. Il contenuto del messaggio ovviamente è la nascita di Cristo Signore e in connessione con tale evento la maternità divina della Vergine. Gabriele è l'angelo che sta al cospetto di Dio e che viene inviato per comunicare i disegni divini e recare lieti annunzi. Questo lo troviamo già nell'annuncio a Zaccaria, ma lo troviamo prima nel libro di Daniele, capitoli 9, 10, 11, Gabriele è sempre inviato per lieti annunci, per proclamare quanto avverrà. E quindi i suoi messaggi sono gioiosi. Nell'Antico Testamento egli è presentato in rapporto al compimento delle promesse messianiche, che nella pienezza dei tempi si realizzeranno in maniera piena e definitiva. C'è un confronto, naturalmente, tutti lo vedono, tra l'annuncio a Zaccaria e l'annuncio a Maria, tra la nascita di Giovanni e la nascita di Cristo, tra il cantico di Maria e il cantico di Zaccaria. C'è un parallelismo continuo di Giovanni, se il bambino cresceva e si fortificava, Gesù, il bambino cresceva, ripieno di spirito. Luca ha strutturato in maniera parallela, questo era una metodologia presente presso gli antichi, soprattutto presso i greci, che si chiama synchrisis, in cui per celebrare la grandezza, per sottolineare un personaggio particolare, si fa il confronto con un altro. I greci lo sanno regolarmente. Allora, parlando dell'annuncio a Giovanni, si prepara l'annuncio di Cristo, sempre in chiave superiore. Ora vediamo il confronto tra l'annuncio a Zaccaria brevissimamente e l'annuncio a Maria.
Nell'annuncio a Zaccaria, il messaggero celeste si sposta dalla presenza di Dio, l'angelo, al Tempio di Gerusalemme, luogo terreno della dimora divina, nell'ora solenne dell'incenso, mentre tutta la moltitudine all'esterno è raccolta in preghiera. Non si dà in terra luogo più santo del Tempio di Dio, né momento più solenne. L'annuncio a Maria è presentato in maniera totalmente diversa. Non avviene nel santuario, neppure in Gerusalemme o in Giudea, ma in una terra di confine, semipagana e deprezzata, nella Galilea delle genti, tra un popolo che camminava nelle tenebre, e non si svolge in un capoluogo o in una città illustre, ma nell'oscuro villaggio di Nazareth, che l'Antico Testamento neppure una volta menziona. L'angelo non appare a un sacerdote anziano e neppure a un uomo, ma a una donna, anzi a una sconosciuta fanciulla, vergine, in condizione di radicale povertà. Il vino nuovo degli eventi escatologici infrange ormai schemi e criteri collaudati, sconvolge gerarchie ritenute irreversibili e tradizioni inveterate. Fin dall'Annunciazione si manifesta quel cambiamento o capovolgimento di situazioni che caratterizza particolarmente la logica neotestamentaria e che Luca, evangelista dei poveri, sottolinea con insistenza ed originalità, come nel Cantico della Vergine: a dei posti potenti ha innalzato i piccoli, i poveri. Ancora il confronto di Zaccaria ed Elisabetta si ricorda, oltre la comune provenienza da famiglie sacerdotali, la pietà genuina, la rettitudine di vita secondo i canoni della religiosità tradizionale. Se ne evidenzia la sterilità e la vecchiaia, che non impediranno tuttavia di portare frutto. Ma ciò rimane nell'ambito di esperienze veterotestamentarie, a partire da Abramo e Sara, e non reca ancora i segni della novità evangelica. Proprio Luca, in 16:16, dice la legge dei profeti fino a Giovanni. Dopo si inaugura l'era nuova. Di Maria, al contrario, si mette in luce, insieme con la laicità femminile e la marginalità, non solo geografica, la freschezza della condizione verginale, aperta alle misteriose potenzialità dello spirito. In lei si manifesta in maniera tipica la povertà della condizione umana e l'esuberante potenza della grazia di Dio. Jacques Dupont, che è uno dei massimi che abbiamo avuto commentando l'Annunciazione, dice: tutti gli elogi sono rivolti a Zaccaria ed Elisabetta. E questo è lo stile di Luca, il quale introduce sempre i personaggi presentandone e tutte le qualità. Per Maria l'Evangelista si fa da parte perché parli l'angelo, parli solo il Signore. E Karl Rahner dice che in Maria tutto scende verticalmente dall'alto, nulla viene dal basso. È pura grazia. In lei si manifesta in maniera tipica la povertà della condizione umana e l'esuberante potenza della grazia di Dio. Il ponte che collega le opposte sponde della sua povertà e delle grandi cose operate in lei dal Signore è costituito dal casato davidico, Giuseppe della casa di Davide, cui appartiene Giuseppe suo sposo e dal quale sorgerà il Messia di Israele. Tutto poggia, dal punto di vista umano, sulla dinastia di Davide secondo la promessa. Ma il compimento supererà

ampiamente gli annunci messianici e le speranze di Israele. Allora proviamo a vedere adesso, dopo la presentazione, il messaggio dell'angelo. Qui abbiamo i versetti 28, riguarda l'angelo, e 29, la reazione di Maria, il primo dialogo, possiamo dire. Gabriele si manifesta a Maria come messaggero di liete notizie. Era già stato detto a Zaccaria, nel versetto 19. Gli annuncia la nascita di un figlio che procurerà a Zaccaria gioia e allegrezza a lui e a molti. Su tale sfondo, in maniera parallela, la prima parola rivolta alla Vergine Maria è gioisci. Qui è splendido il testo, chaire che charitomene, o curios metasu. E poi si dice, hai trovato charin presso Dio. È un accumulo di termini di gioia e di grazia. E qui gli antichi ci giocavano, eh? Se si vede per esempio l'ebraico di Isaia, si vede come giocano con le consonanti, con le S per esempio, le fanno stridere proprio quando si vuole affermare con forza, per esempio. E qui c'è lo stesso, c'è la costellazione della gioia e la costellazione della grazia, anche i termini hanno forti assonanze. Allora, le parole dell'angelo non possono essere un semplice saluto, ma un pressante invito alla gioia. Sta per sorgere un sole dall'alto e Dio viene a visitare e redimere il suo popolo. Lo stesso messaggio gioioso risuona nell'annuncio ai pastori, 2:11 di Luca, vi annuncio una grande gioia. Oggi per voi è nato il Salvatore che è Cristo il Signore. Appare questa gioia nella lode della schiera celeste, nelle voci festanti di coloro che hanno visto e udito, l'esultanza per la salvezza di Cristo Signore che pervade tutta l'opera lucana. In Luca la gioia, possiamo dire, che è l'inclusione di tutta la sua opera, e all'inizio e alla fine e la sottende tutta. E difatti alla nascita di Cristo, abbiamo proprio il parole che ho citato, vi annuncio una grande gioia. E il Vangelo di Luca, 24 capitoli e 53 versetti, al versetto 52 si dice «E tornarono a Gerusalemme con grande gioia». La gioia è la spia della salvezza. Dovunque giunga la salvezza, deve esplodere la gioia. Se non c'è la gioia, vuol dire che la salvezza non è arrivata. E tutto il Vangelo è un'esplosione di gioia, soprattutto i racconti dell'infanzia. Il parallelismo più diretto per il nostro testo è da ricercare in un'altra annunciazione, appunto quella ai pastori, ai quali l'angelo comunica una grande gioia. Guardate quanto è bello il testo greco, euangelizo maiumin charan megalen. Se andate a vedere Vangelo dell'infanzia di Matteo, la gioia non c'è mai, eccetto in un versetto, qui la gioia in Luca è in 2:11, e paradossalmente in Matteo c'è una grandissima gioia nel versetto 2:11. Entrati nella casa provarono una gioia grandissima, immensa, si dice, e la gioia viene dall'incontro col Signore. E ripeto, Matteo non ha la gioia perché c'è il dramma del rifiuto del suo popolo. In Luca, che è l'evangelista aperto universalmente a tutti, a cominciare dai poveri, dalle donne, dagli stranieri, la gioia è di tutti i poveri. I poveri sono pieni di gioia perché avevano bisogno di salvezza, e quando giunge la salvezza non possono che gridare. L'oggetto del messaggio dal quale scaturisce l'incontenibile esultanza per tutto il popolo è il medesimo dell'annunciazione a Maria, anche se nell'annunciazione i verbi sono al futuro, invece nella nascita sono al passato. Vi annuncio una grande gioia, oggi per voi è nato il Salvatore. Qui invece si dice al futuro. La nota gioiosa è suggerita anche dallo sfondo veterotestamentario delle parole rivolte a Maria, che echeggiano gli annunci escatologici concernenti la figlia di Sion, in particolare i testi di Sofonia, di Zaccaria, di Gioele, non ve li sto
a citare i numeri, sono qui, ma vi cito un po' il testo. Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. È finita la sofferenza e il dolore.

del Lumen Gentium, con lei eccelsa figlia di Sion, dopo la lunga attesa della promessa si compiono i tempi e si instaura una nuova economia quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana. Quindi è un saluto di grande gioia, non un semplice ave. Al saluto gioioso segue l'appellativo che charitomene. Questa è una delizia, questo termine. Un nome nuovo, come veniva dato quando c'era una vocazione al personaggio che era incaricato di una missione. Il nome nuovo indicava la nuova identità della persona. Allora, che charitomene è un nome nuovo che designa ormai la personalità della Vergine davanti a Dio e di fronte al mondo. Chi è Maria secondo la charitomene? I verbi no in greco, come charitomo, sono dei verbi causativi e fattivi, cioè che trasformano, operano quello che dicono. Allora charito vuol dire rendere benevole, rendere grazioso, rendere amabile. Ma poi qui abbiamo una forma importantissima, abbiamo un perfetto e poi un participio perfetto. Il participio, come se dicessimo cantante, cos'è cantante? È un verbo e anche un sostantivo, se vogliamo, e anche un aggettivo in un certo senso, che qualifica. Quindi i participi sono sempre densissimi, qualificano la persona come aggettivo, come verbo presentano l'identità della persona, e se poi è un participio vuol dire che c'è stato qualcosa che ormai l'accompagna per sempre. Maria è la persona trasformata dalla tenerezza di Dio per sempre, è là come segno di quello che opera la grazia di Dio. Allora, sul significato di questo titolo, oggetto di assidua ricerca fino ai nostri giorni, non è il caso di indugiare. Beh, una parola sarebbe da dire, perché noi, seguendo la Vulgata, la tradizione cattolica ha sempre tradotto con grazia plena, piena di grazia, ma questa è una traduzione statica, e si dice sempre che i cattolici devono acquisire dai riformati il dinamismo del verbo, perché il verbo ha come soggetto Dio che trasforma. Quindi bisogna prendere il dinamismo che i fratelli della Riforma danno a questa parola fondandosi sul verbo. I fratelli della Riforma devono prendere però l'effetto del verbo, che è quello che offrono i cattolici. Si dice sempre che è un termine di dialogo. Allora, i fratelli della Riforma si fermano all'azione di Dio senza vedere l'effetto, di solito non vedono abbastanza l'effetto sulla persona. Noi vedevamo talmente l'effetto sulla persona da dimenticare un po' la causa. Allora, dire trasformata dalla tenerezza, dalla grazia di Dio, questa è la Vergine Maria. È il segno di ciò che la grazia di Dio, la tenerezza di Dio può produrre. Naturalmente quando traduciamo questi termini è sempre molto difficile. Per esempio noi in divago, quando diciamo Signore pietà, è veramente una pietà. Perché se fossimo attenti, Signore pietà è il grido di un condannato. Avessimo messo almeno Signore abbi pietà di noi, che sarebbe altra cosa. Ma il Kyrie eleison significa Signore mostra la tua tenerezza, curvati su di noi. La eleos di Dio è tutta la sua bontà tenerissima che è rivolta su di noi. Immaginate se all'inizio della messa parlassimo con questo linguaggio, sarebbe già la prima evangelizzazione. Non parliamo poi dei termini ebraici, dello chesed, che per tradurlo ci vogliono 5, 6, 7, 8 termini, in cui c'è tutto. I greci poi hanno anche, traducendo proprio un'espressione ebraica, in greco mettono rachamim. Rachamim in ebraico sono le viscere materne. Allora in greco chiamano tasplank natusteu, sono le viscere di una madre che si commuove sul bambino. Vedete che abbiamo bisogno davvero di essere evangelizzati. E Dio è lungo e

nell'anima, nell'amore, rahum, dicono, colui che si caratterizza per la tenerezza. Queste cose sono fondamentali, sarebbe un altro annuncio se ne tenessimo conto. Ripeto, Signore, pietà, per fortuna la gente è distratta, qualunque cosa diciamo, va avanti. Ma è un grido di uno che ha paura di essere distrutto. Allora mettiamo la densità, la bellezza della fede nelle parole che proclamiamo. E qui abbiamo proprio questa che è haritomene. Osserviamo semplicemente, senza entrare in dettagli, che si tratta del primo appellativo attribuito alla Vergine, alla luce del quale devono essere intesi e spiegati tutti quelli che seguono. Volete capire Maria? Contemplatela come il frutto della tenerezza di Dio, la che haritomene. Nella scrittura il verbo carito è raro ma prezioso, e deriva anche da Haris, che è la grazia, la benevolenza, che nei 70 indica il favore del re ed anche l'effetto, l'affetto dell'amato, del cantico dei cantici. Vedete? Qui entriamo in una dimensione mistico-contemplativa, ciò che spesso ci sfugge. Il titolo che haritomene viene commentato dalle parole seguenti dell'angelo: hai trovato Harin davanti a Dio. Si tratta della benevolenza divina in vista della missione da compiere, ma che incide profondamente sulla persona cui tale benevolenza è destinata. Il Signore con te, che segue, è espressione fondamentale della teologia dell'alleanza e garantisce la presenza e la protezione del Signore, senza la quale la missione risulterebbe del tutto impossibile. Allora, qui, di fronte alle parole dell'angelo, aveva iniziato l'angelo e Maria ha reagito stupita, quasi spaventata da quelle parole. Di fronte a quelle parole dell'angelo, di nuovo Maria, che alla visione dell'angelo non aveva mostrato alcun timore, a differenza di Zaccaria, fu turbata grandemente per la parola che le era stata rivolta. Tale reazione della Vergine offre all'angelo l'occasione di esporre con chiarezza il suo messaggio. Cioè l'angelo si rivolge a Maria con tutti quei titoli e lei vuole capire, è quasi spaventata dalla grandezza, ma vuole entrare in dialogo con l'angelo, e questo provoca la rivelazione ulteriore. Intanto c'era stato un saluto già così denso, già così pregnante, adesso comincia la prima rivelazione e l'angelo parlerà nei versetti da 30 a 33. Le parole di questi versetti, pur presentando affinità con quelle dette a Zaccaria, perché a Zaccaria si era detto ti annuncia una gioia e tua moglie ti darà un figlio e ci sarà gioia non solo per te ma anche per tutto il popolo, allora le parole di questi versetti, pur presentando affinità con quelle dette a Zaccaria, rivelano tratti ben diversi che collocano l'annuncio a Maria in una sfera unica. Sulla scorta di diverse profezie messianiche, in particolare c'è Isaia 7,14, ma è implicito, perché mentre Matteo cita i testi, e lo può fare perché i suoi ascoltatori sono di provenienza giudaica, almeno all'inizio, e Luca non cita mai esplicitamente, per cui è difficile per Luca andare a vedere a quali testi si riferisca. E qui sembra che un testo sia quello di Isaia 7,14 che è ripreso, ma poi soprattutto c'è 2 Samuele 7, questo è un testo celeberrimo, da cui dipende tutto il messianismo davidico, quando Davide aveva deciso di costruire una casa al Signore, allora gli viene inviato il profeta Natan che dice
Il Signore gradisce questo, ma non sarai tu a costruire una casa, ma quando saranno finiti i tuoi giorni, tu riposerai con i tuoi padri, io costruirò a te una casa. E c'è una lunga descrizione, siamo, ripeto, nel capitolo 7 del secondo libro di Samuele, ciò che viene ripreso alla lettera, in pratica, nel primo libro delle cronache, al capitolo 17, ma questo è un testo poi che ha accompagnato tutta la tradizione e l'ideologia messianico-davidica. E Luca si rifà questo. Queste parole evidenziano innanzitutto il compito della madre, adesso vediamo qual è il compito della madre, e poi la natura di questo discendente regale davidico. La missione di Maria è presentata nel verso 31 con tre verbi, di cui solo lei è il soggetto. Concepirai, partorirai, chiamerai. Ora, concepirai, d'accordo, è riferita a Maria, partorirai, è riferita a Maria, ma chiamerai, sarai tu a imporre il nome. Notate che nel testo di Isaia 7, a imporre il nome non sarà la madre. Nel testo di Matteo, a imporre il nome, viene detto a Giuseppe di imporlo. Che poi però nemmeno di lui si dice, ma Calesus lo chiameranno, l'Emanuele. Qui l'imposizione del nome è data alla madre. Non è però un fatto strano, perché anticamente probabilmente erano proprio le madri a imporre il nome, ma poi si è instaurato un po' l'autorità del padre, ma nella scrittura si possono dividere a metà, sia la madre impone, sia il padre, secondo i casi. Comunque qui ha sottolineato tutta l'opera di Maria. Dopo di questo, versetto 31, nei versetti 32 e 33 si celebra la grandezza di questo bambino, proprio con le parole di quel testo dell'annuncio a Davide, di Natan, di 2 Samuele 7. Allora, i versi 32 e 33, sempre partendo da annunci del Vetero Testamentale, presentano in maniera più dettagliata la figura del Messia davidico. Il confronto con la figura del precursore fa emergere la singolare grandezza ed unicità del figlio della Vergine, il quale sarà grande. Di Giovanni si dice sarà grande davanti al Signore, qui si dice sarà grande in assoluto, come tipico un po' della divinità in qualche misura, anche se non esplicitamente. Sarà grande in assoluto e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Questo titolo non indica direttamente la divinità, è l'appellativo classico del re davidico ed il vocabolo altissimo si trova abbastanza spesso in Luca. Le formule figlio di Dio, figlio dell'Altissimo applicate al re indicano la vicinanza e la particolare protezione di Dio sulla persona e sulle imprese del personaggio. Il seguito della descrizione ci dirà di più. Fin qui si parla della grandezza di questo principe messianico. E di nuovo c'è bisogno di spiegare di più, perché la rivelazione non è finita. Allora, a questo secondo annuncio dell'angelo c'è la domanda di Maria: come avverrà questo? Che fa da ponte per la spiegazione completa, per la rivelazione completa. Posso andare avanti ancora un po'? Il pomeriggio è un po' pesante, come ci troviamo? Andiamo avanti ancora un po', poi vediamo di... Fatemi capire, sono tirato qualcosa qui, vedete un po'. Allora, l'affinità tra la domanda della Vergine e l'obiezione di Zaccaria è solo apparente, perché tutti e due dicono, come avverrà? In realtà l'atteggiamento dei due personaggi è radicalmente diverso, come risulta non solo dal fiat di Maria che troveremo, proclamata beata per la sua fede, a differenza di Zaccaria punito per la sua incredulità, ma dal tenore e dall'oggetto delle due domande. Mentre il sacerdote alle parole di Gabriele che hanno già rivelato l'evento, obietta con scetticismo, da che cosa io saprò questo? Aveva appena finito di parlare. Maria non mette in discussione la verità del messaggio, ma semplicemente interroga circa il modo del suo compimento. Come sarà questo? Non come saprò questo. Nell'economia del racconto la domanda della Vergine è strategica. Vuole che sia spiegato l'evento, che sia spiegato l'evento. Se si domanda perché Zaccaria non ha creduto meno, e Maria sì. Personalmente la risposta ce l'ho, ma non si trova in nessun commentario meno. La risposta è in quello che abbiamo detto.
finché lo spirito non discende sulla persona non si può dire sì. Lo spirito della nuova alleanza inizia con Maria, Zaccaria ancora non è... E difatti dopo il sì di Maria è tutta un'esplosione dello spirito. Allora il bambino sussulta, Zaccaria...

Simeone, poi Anna. Cioè, con Maria comincia una reazione a catena dello Spirito. Maria dice sì, grazie allo Spirito, e un pastore protestante, Henri Chavan, dice che quell'annuncio di Geremia, quando tutti saranno trasformati dallo Spirito della Nuova Alleanza, diranno sì. Quell'annuncio, dice Chavan, si realizza quando lo Spirito discende sulla Vergine Maria, con la quale inizia il Nuovo Testamento. E vi ho già citato, lo ripeto, le parole di Leone Magno: non c'era ancora il Nuovo Testamento perché lo Spirito non era ancora disceso sulla Vergine Maria. Ecco, allora qui nel verso 35 l'angelo, da 35 a 37, rivela pienamente. E qui non c'è più soltanto la presentazione antico testamentaria del Messia davidico, ma c'è la novità assoluta del Figlio di Dio. Ecco, vado molto in fretta ormai. Nel racconto dell'Annunciazione, pertanto, troviamo una cristologia messianico-davidica nei versetti 32-33, in linea con le attese di Israele, e poi una cristologia esplicitamente neotestamentaria nel versetto 35, elaborata alla luce dell'evento pasquale. A conferma, anche se inadeguata, del mistero della nascita del Figlio di Dio, l'angelo addita alla Vergine la maternità di Elisabetta e le ripete quanto un giorno aveva assicurato ad Abramo, che cioè nulla è impossibile a Dio. Io qui lascio tutto il resto, ma voglio fermarmi un momento sulla figura di Abramo e Maria. Queste parole, nulla è impossibile a Dio, uk adunaton, non possibile, sono l'eco di Romani 4:21, capitolo 4 di Romani, tutto su Abramo, dove si dice: Abramo credette sapendo che Dio era dunatos, aveva la capacità di compiere quanto aveva detto. A Maria viene detto: nulla è adunaton. La scrittura gioca sulle figure di Abramo e Maria. Per l'Antico Testamento le figure non sono tanto le donne, anche se sono importanti. La figura tipo da confrontare con Maria è Abramo. Abramo è all'origine dell'antica alleanza. Maria è all'origine della nuova, dal punto di vista umano. Per la fede di Abramo, lui viene benedetto e in lui tutta la discendenza. Per la fede di Maria, tutti saranno benedetti. La fede di Maria e di Abramo cambia la storia. La fede di Maria è più grande di quella di Abramo. Israele celebra con fierezza l'essere figli di Abramo. Se si toglie questo titolo a Israele, vi dico scherzando, vi graffiano gli occhi. Dire che siamo figli di Abramo è il titolo più grande che hanno. E adesso vergogniamoci un momento. Il titolo più vero per noi credenti sarebbe quello di essere figli di Maria. Ma nessuno lo dice, perché sembra che, lasciamo perdere, sembra che ci sia qualcosa quasi di anormale. Pensate che abbiamo addirittura nel canone primo romano, noi cristiani, Abramo, padre nostro nella fede. Maria è infinitamente più di Abramo per noi. Maria è madre nostra nella fede. Per la fede di Maria la benedizione concretamente raggiunge tutte le genti. E allora qui, permettetemi di concludere proprio con questo, volevo parlare di altro, ma Gabriele evoca il personaggio per la cui fede ha preso avvio la storia santa di Israele e nella cui discendenza sarebbero state benedette tutte le stirpi della terra. Ora che tale promessa di benedizione sta per compiersi, è necessaria una fede simile, anzi superiore a quella del patriarca. L'Antico Testamento inizia con la fede di un uomo segnato dagli anni. La pienezza dei tempi si inaugura con l'obbediente adesione ad una giovane donna. La fede di Maria è più radicale di quella di Abramo, ma l'atteggiamento rimane il medesimo.
la piena coscienza che Dio è capace di compiere quanto ha promesso. Allora giunge puntuale e generosa la risposta della Vergine: ecco la serva del Signore, mi avvenga secondo la tua parola. Ed Elisabetta, che ripiena di spirito ha gridato i primi elogi a Maria, la proclama benedetta per la sua maternità. Voi sapete che la benedizione è legata sempre alla vita. E beata per la sua fede. Le parole di 1,38, mi avvenga secondo la sua parola, sono commentate da Luca 1,45. E beata colei che ha creduto a tutte le cose che le sono state dette dal Signore. Il testo greco dice, chiama Maria e pisteusasa. Questo è ancora un participio aoristo, vuol dire che è qualificato come la credente per sempre, perché l'aoristo indica un evento che segna la storia. Maria è la credente perché ha creduto tois lelalemenois, ancora un participio presente perfetto, a tutte le cose che le sono state dette e a tutte quelle che il Signore le possa dire. Un'apertura incondizionata alla parola di Dio. Credo che l'esemplarità di Maria sia sconvolgente per ogni credente e una sfida a metterci sulle sue orme. Grazie. Io qui avevo un testo, voi sapete la Marialis Cultus, no? Marialis Cultus è uno dei gioielli che abbiamo, è del 2 febbraio del 74 ed è passato quasi inosservato. Questo testo è fondamentale, dopo una quarantina d'anni e ancora di una sorprendente attualità. E il Papa Paolo VI dice come rinnovare la Mariologia e la figura di Maria. Leggete il numero 37, dove si dice che bisogna ripensare tutta la figura di Maria, e citando l'Annunciazione, ecco, vi leggo solo poche righe. Dice così Paolo VI: rinnovate la presentazione del volto della Vergine. Se volete vi do un piccolo esempio, comincio io, e da 5-6 esempi uno più bello dell'altro, vi cito solo il primo. Così, per dare qualche esempio, la donna contemporanea, desiderosa di partecipare con potere decisionale alle scelte della comunità, contemplerà con intima gioia Maria, che assunta al dialogo con Dio nell'Annunciazione, dà il suo consenso attivo e responsabile, non alla soluzione di un problema contingente, ma a quell'opera dei secoli, come è stata giustamente chiamata l'incarnazione del Verbo, e si renderà conto che la scelta dello stato virginale da parte di Maria, che nel disegno di Dio la disponeva al mistero dell'incarnazione, non fu atto di chiusura a nessuno dei valori dello stato matrimoniale, ma costituì una scelta coraggiosa compiuta per consacrarsi totalmente all'amore di Dio. Vedete? Ecco, leggiamo questi testi.

tanti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, diciamo, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, non, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo. Queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria e a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee, e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignion de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

0: Il Vides Italia, volontariato internazionale Donna Educazione e Sviluppo, è un'associazione di volontariato giovanile, voluta dalle figlie di Maria Ausiliatrice per la promozione della donna, gli interventi educativi a favore di bambini e giovani svantaggiati e per la cooperazione nei paesi in via di sviluppo. Vides nasce nel 1987 e nel 1991 ottiene il riconoscimento del Ministero degli Affari Esteri italiano come ONG, idonea alla cooperazione e allo sviluppo. Dal 1997 è una ONLUS. In Italia, il Vides è membro della Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontari e dell'Assemblea delle ONG Italiane. Nel mondo è membro del Vides Internazionale, ONG associata con il Dipartimento per la Pubblica Informazione delle Nazioni Unite. Il Vides crede nell'intuizione di Don Bosco e Madre Mazzarello che sia possibile educare i giovani ad essere protagonisti della loro formazione e che il volontariato sia un mezzo efficace per migliorare la società. Forma i giovani perché acquisiscano capacità di intervento sia nel proprio territorio sia in paesi di cultura diversa. Opera in Italia e all'estero mediante progetti di sviluppo che vanno dalla formazione alla promozione socioculturale. Il Vides è presente in Italia con una rete di delegazioni, ognuna delle quali lavora attivamente ma in modo autonomo, rispondendo alle necessità del territorio. Lavora in rete con enti pubblici, servizi sociali, istituzioni scolastiche e case famiglia. Per la prevenzione del disagio giovanile, il sostegno e il recupero dei ragazzi in difficoltà, l'animazione con educatori interculturali di strada, l'alfabetizzazione degli immigrati, i centri di ascolto e di accoglienza. Soprattutto, il Vides è propositivo nei confronti dei giovani, attraverso incontri e campi di formazione al volontariato, esperienze di volontariato giovanile in Italia o all'estero, il Servizio Civile Nazionale Volontario. All'estero attua progetti di solidarietà a distanza per favorire la crescita, l'istruzione e la formazione professionale di tanti bambini e ragazzi in Asia, America Latina, Europa Est e Medio Oriente. Progetti di cooperazione allo sviluppo in favore di giovani, donne e bambini nell'ambito dell'educazione, della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro, della promozione sociale e culturale e della difesa dei diritti umani. E inoltre microprogetti di solidarietà che nascono dalle specifiche necessità di un luogo e dei suoi destinatari: bambini, orfani, giovani, donne. Migliaia sono i bambini, i giovani, le donne coinvolti in questi anni come volontari e ancora di più quelli che hanno beneficiato del sostegno dei progetti Vides. Tutto ciò è possibile grazie al sostegno finanziario di enti, fondazioni e la generosità di tanti privati che credono che condividere sia il modo migliore di vivere e l'unico futuro per la comunità globale. Il volontariato giovanile è un segno dei tempi e lo stile salesiano con il quale le figlie di Maria Ausiliatrice e il Vides lo propongono dal 1987 ne mostra la vitalità e l'efficacia educativa. Attraverso l'esperienza del volontariato viene infatti ripresa la grande intuizione di Don Bosco, giovani per i giovani. I giovani sono visti come operatori di sviluppo. Si cerca di educarli ad essere protagonisti della loro stessa educazione. Un'educazione integrale che sviluppa la dimensione umana avendo come riferimento Cristo e il suo insegnamento. La rapida diffusione delle proposte Vides e l'aumento delle iniziative, anche di servizio civile, hanno portato alla fine del 1998 a distinguere la sede Vides italiana da quella di coordinamento internazionale. Oggi in Italia la rete Vides si configura su 13 regioni, con quasi 40 gruppi e una molteplicità di progetti e iniziative di formazione, promozione sociale, culturale e di cooperazione allo sviluppo. A beneficiarne sono soprattutto bambini, giovani e donne. Molte iniziative sono rivolte a paesi stranieri, grazie a collaborazioni in partenariato con altri organismi di cooperazione internazionale e del terzo settore, e con istituzioni pubbliche e private.
1: Come Maim c'erano dei poveri bambini, delle povere ragazzine che piangevano perché non riuscivano a trovare chi li aiutava per fare i compiti, per portarli a scuola, e finivano sempre male. Allora noi abbiamo incominciato a prenderne uno, e poi due, poi tre e avanti. Venivano da tutte le parti.
0: Suor Angela è la memoria storica del Vides Maim di Torino. Migliaia di ragazzi e famiglie dalla fine degli anni Ottanta hanno beneficiato dell'aiuto delle figlie di Maria Ausiliatrice e dei volontari in uno dei quartieri più popolosi della periferia cittadina.
2: Il Vides Maim nasce più di 20 anni fa dal sogno di poter coinvolgere le ragazze che erano a fortissimo tasso di dispersione scolastica in un progetto educativo e con loro le famiglie che allora erano prevalentemente emigrate dal sud Italia. Con gli anni ha saputo aprirsi alle varie sfide, quindi aprire all'utenza dei ragazzi e poi confrontarsi con i temi dell'immigrazione degli stranieri e confrontarsi con un mondo che man mano andava a colorarsi. Il Vides Maim è presente sul territorio con molte sedi. Il fulcro dell'attività è qui in questo centro che abbiamo ristrutturato da poco, che è un nome evocativo per noi perché la finestrella ci ricorda Maim, la Valponasca e tutto quello che è nato da un sogno di una donna che poi ha aperto gli occhi sul mondo.

0: come noi vogliamo cercare di aprire.
1: Oggi il Videsmain raggiunge oltre un migliaio di bambini e adolescenti attraverso attività ricreative e formative e alcune centinaia di famiglie attraverso i laboratori di manualità per le donne e gli aiuti del banco alimentare. In particolare, l'attività di supporto scolastico dopo le lezioni aiuta oggi oltre 400 bambini e adolescenti. Viene realizzata in vari punti del quartiere, ovviando alle lacune di una urbanizzazione che spesso non considera le esigenze dei più piccoli e valorizza la collaborazione con le istituzioni scolastiche e l'aiuto di educatori professionali.
2: Noi qui facciamo prevalentemente dopo scuola. È nato in questo quartiere perché quando le persone sono arrivate qui in queste case, questo è un quartiere relativamente nuovo, però non c'era quasi nulla per i ragazzi. Inizialmente è stato soprattutto una presenza al sabato, un po' di animazione. Poi piano piano siamo entrati un po' più nel quartiere e ci siamo trovati questo locale in cui realizzare il dopo scuola.
1: Quello del volontario è uno stile di vita, è un modo di guardare al luogo che ci circonda, ai bisogni di chi lo abita e alle risorse che già sono presenti, ed è contagioso.
3: Sono venuto in Italia per fare un master all'Università di Torino, Psicologia dell'Adolescenza, e in 2010 ho conosciuto questo posto, Videsmai, per fare il mio tirocínio. Ho fatto qua più di 2 mesi il mio tirocínio, però mi è piaciuto tanto. Dopo che è finito il mio master, io sono rimasto qua come volontario.
1: Stefania ha iniziato come beneficiaria, partecipando alle attività di doposcuola e alle gite. Poi crescendo, sono maturati in lei il desiderio di condividere un po' del bene ricevuto e di partecipare attivamente all'educazione dei più piccoli.
4: Ho iniziato quando avevo l'età di 8 anni, come animata. E dopodiché, verso l'età di 18 anni, abbiamo deciso di attivare il primo gruppo di danza. E da lì poi c'è stata una scalata fino ad arrivare all'incirca 5 gruppi di danza classica e moderna. E insieme a me ci sono anche altre ragazze che collaborano, 2 volontarie e una educatrice, e poi ci sono io. La danza riesce a essere comunicativa indipendentemente dalla provenienza. La maggiore soddisfazione è sicuramente vederle ballare. Ogni volta che le vedo ballare mi commuovo.

0: ciascuno può sentirsi valorizzato e decidere di dare il proprio aiuto con il volontariato, che soprattutto in ambiente salesiano coinvolge in spirito di famiglia.
1: Quest'anno c'è stata un'esigenza contingente, per cui mancava la possibilità di far giocare una squadra, un campionato, perché mancava la figura dell'allenatore. Io mi sono offerto, il Guides ha accettato, come dire, questa mia offerta, quindi mi ha dato questa possibilità. Penso che la pallavolo sia un ottimo sport per insegnare alle ragazze come stare insieme, come motivarsi insieme rispetto a un obiettivo comune, come imparare ad avere a che fare con competenze diverse, livelli di capacità diversi, quindi credo che sia sicuramente un ottimo strumento educativo.
2: L'aspetto salesiano viene così sottolineato sicuramente dalla presenza delle suore, che vengono riconosciute come dei punti di riferimento per questa comunità. Il fatto di avere una porta sempre aperta e non un campanello da suonare, sono il fatto di braccia aperte che possono accogliere i ragazzi e le famiglie sempre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: L'attività del Vides Laurita è partita perché c'era l'esplosione di un bisogno. È nata l'attività nel 1993 in Piazza Maria Ausiliatrice 27, che è la prima sede di questa associazione, e corrisponde ad uno dei momenti forti di presenza di immigrati che bussavano alle porte dell'istituto chiedendo intanto di apprendere la lingua, poi di avere dei sussidi dal punto di vista proprio del sostegno alla vita, quindi dal cibo agli indumenti, alle cose che fanno di noi, insomma, delle persone che possono essere in qualche modo accudite.
1: Aiutare le donne per aiutare le famiglie. Nel cuore antico di Torino, le mani dei volontari del Vides danno nuove forme alla grande intuizione di Madre Mazzarello e delle figlie di Maria Ausiliatrice.
0: Un filone di attività è quello dell'apprendimento della lingua. La scelta è accogliere in qualsiasi momento dell'anno in base agli arrivi e a prescindere da quelle che sono le competenze linguistiche possedute. L'obiettivo è quello di offrire la massima quantità di lingua d'uso nel minimo tempo possibile, perché sappiamo che sono alla ricerca disperata di un lavoro.
2: Sono tutte donne giovani, ma tutte già con figli. Per lo più sono nordafricane, marocchine, c'è anche qualche egiziana, tunisina. Donne che vengono volentieri, che frequentano anche 2 o 3 giorni alla settimana. In genere sono analfabete d'origine, soprattutto le marocchine, e hanno bisogno proprio degli apprendimenti di base, dell'apprendimento di base. Quindi l'atmosfera è buona, naturalmente la difficoltà maggiore è proprio la lingua. Per esempio, una delle cose che una ragione di una mamma è stata quella che vuol leggere il diario del suo bambino, che torna da scuola con dei quaderni, delle cose scritte, lei non riesce a leggerle. Non solo, ma poi devono anche ormai superare delle prove per avere il permesso di soggiorno. Quindi sono esigenze fondamentali che vanno realizzate.
3: Io sono venuta qua solo per caso e una signora mi ha spiegato che qua c'è un'associazione che dà opportunità a tanti stranieri come me di imparare la lingua italiana, e anche per dare opportunità di conoscere tante cose sull'Italia, che questo paese ha aperto le porte per noi e per migliorare anche la nostra situazione. Questa cosa dà possibilità e apre tante porte per il lavoro. Perché l'unica cosa che siamo venuti qua per questo paese è il lavoro.
0: Poi un altro filone è quello delle attività di laboratorio, dove vengono fatte proposte sia di taglio e cucito che di attività proprio manuali e artistiche anche. L'obiettivo è quello di far emergere delle competenze possedute, di farle consolidare quando ci siano e poi di farle evolvere nella direzione di una possibilità di diventare imprenditrici di se stesse, quindi di arrivare ad unirsi e ad unire le loro forze per poter affrontare i temi della vita quotidiana.

0: io da un anno che vengo qua e perché mi piace il laboratorio, ho imparato molto e mi piace tanto anche conoscere della gente nuova e chiacchierare un po' di tutto, non solo del laboratorio.
1: Un altro pezzo forte dell'attività è costituito dall'attività di ascolto che avviene 2 volte alla settimana. Ci sono delle volontarie che hanno costruito negli anni una competenza grossa anche nella raccolta di dati che permettono di costruire il curriculum per le persone che cercano lavoro.
2: Chiamiamo questo servizio sportello di ascolto, perché la nostra è una funzione semplicemente di raccogliere le esigenze di persone in cerca di lavoro, di collocazione, insomma, lavorativa, e le esigenze di datori di lavoro che sono alla ricerca di badanti, colf, babysitter, eccetera. Direi che la persona che si rivolge a noi mediamente è una donna straniera o negli ultimi tempi anche italiana, ma in minoranza nettissima, che ha dai 30 ai 50 anni, ci sono anche punte comunque di giovanissime, che è in Italia da parecchi anni, quindi padroneggia la lingua, che ha sempre lavorato e che solo ultimamente ha difficoltà a trovare lavoro. Spesso ci domandiamo il senso del nostro lavoro, perché in realtà in questo momento di crisi economica di lavoro ce n'è pochissimo, però ogni volta ci diciamo che sì, cioè, andiamo avanti perché noi quantomeno le ascoltiamo.
3: Il Vides Veneto opera a Padova dal 1995, quando le figlie di Maria Ausiliatrice colsero i molti bisogni dei giovani del territorio e coinvolsero i primi volontari nelle attività educative. Una porta aperta, un volto che si illumina al tuo arrivo, braccia aperte per accoglierti, aiutarti e anche fare festa con te. Alle povertà giovanili di fine millennio si aggiungono oggi quelle delle migliaia di nuovi poveri che dal sud del mondo e dall'est Europa arrivano in cerca di lavoro. Sono spesso giovanissimi e sprovvisti di tutto, se non della loro allegria e ricchezza culturale. Oggi, oltre un centinaio di volontari, collaboratori e simpatizzanti, affianca le suore nel portare avanti i molti progetti avviati a Padova e in altre sedi. Educando ad una cultura della condivisione e della partecipazione e collaborando attivamente con le istituzioni locali.
4: Io non faccio delle attività a contatto con le persone che vengono qui al Vides, ma mi occupo dell'aspetto organizzativo. Quindi cerco di controllare che la burocrazia vada avanti regolarmente e che le attività che programmiamo possano continuare in modo efficace anche nel futuro. Una cosa che mi ha colpito e mi ha emozionato è stato la settimana scorsa, quando appunto come presidente ho dovuto convalidare la conclusione di un progetto di cooperazione internazionale allo sviluppo, un progetto realizzato dal Vides con il finanziamento della Regione Veneto in Etiopia per l'accesso all'acqua di numerosi bambini e le loro famiglie. Bene, io ho messo una serie di firme su un plico di carte che erano una burocrazia infinita, ma mi sono emozionata molto leggendo i nomi di questi 800 bambini che grazie al progetto realizzato laggiù avevano potuto accedere all'acqua. Quindi una piccola cosa, però anche lei è essenziale in un meccanismo in cui il volontariato coinvolge il mondo, coinvolge tanti tipi di persone, ognuno fondamentale nella catena.
5: No, per costruire il futuro.
3: Il laboratorio di scrittura, autobiografica e teatro è un luogo prezioso di incontro e conoscenza di se stessi e degli altri. Insieme si impara a trasformare in progetti le paure e i sogni. Si scoprono i propri talenti e che una storia, fatta spesso di sofferenze e umiliazioni, può essere strumento educativo per i più giovani.
6: Allora, l'attività teatrale che si fa al Vides è un'attività che nasce da un'esigenza di accogliere le diverse storie dei migranti che arrivano al Vides, raccogliere le loro storie, i loro sogni, i loro desideri, le loro aspirazioni, quello che è successo loro prima di arrivare in Italia, perché a volte ci sono delle storie anche importanti, ci sono persone richiedenti asilo, persone che sono qui e non sanno cosa succederà loro il giorno dopo, ci sono persone invece già integrate perché hanno comunque avuto un percorso, quindi hanno un lavoro, hanno il permesso di soggiorno. E noi accogliamo tutte queste persone in un'attività che permette loro di essere valorizzati, di raccontare una parte della loro storia, quindi c'è un piccolo percorso quasi autobiografico che però viene poi rielaborato e viene utilizzata una storia che di anno in anno varia. L'anno scorso abbiamo appunto lavorato sui desideri, quindi cosa ognuno sognava, prendendo spunto da una fiaba tibetana. Quest'anno cominceremo a lavorare invece sull'Odissea, perché l'Odissea ha molto da dire, perché è un percorso per arrivare a casa pieno e irto di difficoltà.
3: Il linguaggio dell'arte viene infatti accolto dalle scuole per insegnare il rispetto degli altri, la speranza nel futuro e una tenace ricerca del bene comune.
7: Dio ci ha creato con la libertà di scegliere.
3: Le figlie di Maria Ausiliatrice e i volontari cercano di rispondere ai bisogni dei giovani e delle donne con molte attività. I corsi di alfabetizzazione per stranieri sono iniziati nel 1999. E sono oggi una risorsa importante per centinaia di allievi a Padova, Valdagno e Conegliano. Decine di volontari aiutano ad apprendere la lingua, conoscere la cultura italiana e condividere le diverse culture in spirito di famiglia.
8: E faccio volontariato al Vides ormai da 8 anni e sono rimasta fedele a questa attività che ho conosciuto quando ho cominciato a fare un tirocinio mentre studiavo all'università. È un'attività che continua a stimolarmi molto perché mi permette di incontrare persone nuove, mi fa sentire utile, incontro culture diverse e posso promuovere la mia in uno spirito di fraternità che mi fa stare serena e quindi consiglierei anche ad altri giovani di avvicinarsi a questa attività che serve per valorizzare il proprio tempo e anche per aprirsi a un mondo che è sempre con le frontiere più allargate.
9: Bella armonia, una Vides non sembrava una scuola, mi è sembrata come una famiglia, allora ho detto va bene, faccio parte di questa famiglia e sono entrato anche io qui e continuo ancora perché lo trovo la gente bellissima. Non solo di faccia, ma anche di presenza, diciamo, di cuore. Da dentro sono tutte... Non sembra mai che sono venuto in una scuola. Ci siamo in gruppo, una famiglia, ci ridiamo insieme, impariamo insieme, scherziamo e così.
10: Vorrei per bambini di strada una casa, una famiglia e tanto amore.
11: Per me è un'esperienza molto bellissima perché nessuna volta aveva pensato trovare gente di un altro paese, di un'altra lingua, di un'altra cultura.
12: Ma non ci hai neanche provato!
13: Penso già che è impossibile!
14: Quando si sogna, bisogna capire come diventare il nostro sogno in realtà.
11: Soprattutto è un spazio interculturale dove noi possiamo imparare uno di un altro.
15: Mi chiamo Giulio Cesar, vengo da Cuba. Molto imparato sulle altre culture, l'italiano che è tanto importante per iniziare a lavorare qua in Italia. Sono molto, molto felice.
16: Dal 1 novembre al 1 febbraio.
17: Questo è uno sportello aperto tutte le settimane, diciamo in prevalenza il giovedì sera. Per quanto riguarda in particolare i migranti, diamo appunto informazioni di orientamento sul lavoro, ma anche scolastico, soprattutto per i minorenni. Inoltre ci occupiamo anche di diritto del lavoro, oppure se c'è qualcuno che ha un contratto, deve firmare un contratto di assunzione, cerchiamo di leggere insieme il contratto o i cedolini delle buste paga, eccetera. Arrivare in un paese straniero, non conosci nessuno, non conosci soprattutto la lingua, sia molto difficile muoversi. E il volontariato lo consiglio a tutti quelli che appunto vogliono entrare in contatto con altre

invito tutti a venire al Vides, perché è molto più quello che si riceve che quello che si dà, perché insieme ci si sente veramente famiglia, la grande famiglia umana, ognuno con la sua diversità, che è una ricchezza bella, indescrivibile, e ci si sente veramente la grande famiglia, io dico la grande famiglia di Dio.

Cari Fini, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, il Vangelo che ascolteremo tra pochi istanti ci ricorda ciò che viene prima di tutto: amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo come noi stessi. Prima di accostarci alla mensa della parola dell'Eucaristia, riconosciamo tutte le volte in cui non abbiamo voluto ascoltare la voce di Dio nella nostra vita, tutte le volte in cui non abbiamo saputo amare il prossimo che il Signore mette sul nostro cammino. La Santa Messa viene celebrata per il defunto Raffaele. Vorrei dare il benvenuto a Padre Luis che viene da Ostuni con i parenti. Saluto anche tutti voi che partecipate sia in grotta sia tramite il collegamento streaming sul canale YouTube. Fratelli e sorelle, riconoscendo il nostro peccato, il nostro bisogno di essere amati, abbracciati dalla misericordia di Dio, diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi,

e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, che nella Tua provvidenza tutto disponi secondo il Tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro, fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anche essi raggiungano la salvezza, che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Parola di Dio. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù

0: degli scribi. Egli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altro al di fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, in questo Vangelo che oggi la liturgia ci propone, uno studioso, uno che spende tantissimo tempo della sua vita per discernere, per scrutare la parola di Dio, le Sacre Scritture, si chiede al Maestro Gesù: quale è il più importante di tutti i comandamenti, di tutti i 613 precetti che si trovano nella Torah? E Gesù, prima di passare alla risposta, dice: ascolta Israele. Prima di fare, prima di parlare, prima di decidere, impara ad ascoltare e dopo sarai capace anche di amare. Perché il vero amore non nasce tanto dai nostri sforzi, ma da un cuore che si lascia guidare dal Signore. Pensiamo a una famiglia. Quante discussioni nascono perché nessuno ascolta veramente? No? A volte quando si litiga, due persone quando litigano, uno già ha una risposta pronta, senza ascoltare fino in fondo ciò che l'altro vuole dire. Quando manca l'ascolto, manca anche l'amore. Qualcuno giustamente ha fatto questa osservazione, che Dio apposta ci ha dato due orecchie e una bocca sola per più ascoltare che parlare, no? Ascoltare è difficile, oggi è una virtù quasi introvabile oggi. Tutti vogliono dire la sua, tutti vogliono esprimersi, ma pochi vogliono, pochi sanno ascoltare. Shemma Israele, ascolta Israele. Molto dipende dall'ascolto. Pensiamo un po' quando, per esempio, un bambino ascolta con fiducia i suoi genitori che li vogliono bene, anche se non capisce sempre ciò che gli chiedono, però se ascolta cresce sereno, impara ad amare. Quando invece non ascolta più nessuno, finisce spesso a fare ciò che vuole, finisce a chiudersi in se stesso. Molte volte ci si chiede: ma perché faccio fatica ad amare? Perché mi irrito facilmente? Perché mi manca la pazienza? Perché mi riesce difficile perdonare? Forse la risposta è più semplice di quanto pensiamo, perché ascoltiamo troppo le nostre paure. No? A volte diamo troppa retta al nostro orgoglio, alle nostre preoccupazioni, e troppo poco ascoltiamo la voce di Dio. Bastano 5 minuti con il Signore prima di uscire di casa per cambiare il modo di vivere e di affrontare la giornata. Una volta ho parlato con un insegnante che ha detto: padre, prima di andare al lavoro, allo studio, io faccio 15 minuti a volte dell'adorazione eucaristico. Dopo torno più sereno al lavoro, dopo torno più

sereno a casa, alla mia famiglia. E poi Gesù passa al primo comandamento: amerai il Signore tuo Dio. E ci chiediamo come si ama Dio concretamente, non solo a parole. Lo si ama quando, pur avendo mille cose da fare, si trova anche un attimino per il Signore. Lo si ama quando la domenica non è soltanto il giorno dello sport, non è soltanto il giorno della spesa, del riposo, ma anche e soprattutto l'incontro con il Signore. Lo si ama quando davanti a una scelta difficile non ci si chiede che cosa mi conviene fare, decidere in questo momento, ma Signore, tu che cosa ti aspetti da me? Che cosa vuoi che io faccia? Che decisione prenda? E poi il secondo comandamento: amerai il tuo prossimo come te stesso. E questo amore si gioca nelle piccole cose. I piccoli, come diceva Santa Madre Teresa di Calcutta, non importa quante, quali cose fai, quali cose vuoi fare, ma quanto amore ci metti nella tua quotidianità. Svolgere con carità, con amore, ma anche bene i tuoi compiti giornalieri. Fratelli e sorelle, chiediamo oggi al Signore la grazia di fare tutto con amore, prima di parlare, prima di fare qualcosa, prima di decidere qualcosa. Chiediamoci: lo voglio fare con amore? La discussione, voglio farlo con amore? Affidiamo al Signore questa giornata, che sia piena del discernimento e prima dell'ascolto del Signore. Ci alziamo in piedi e presentiamo ora al Signore tutte le nostre preghiere. Fratelli carissimi, riuniti nella fede per celebrare i divini misteri, rivolgiamo al Signore nostro Dio la nostra preghiera, perché ci ispiri intenzioni e propositi degni della Sua santità. E diciamo: Tu solo sei la nostra forza, Signore. Tu solo sei la nostra forza, Signore. Perché sull'esempio di Paolo, delle nostre tribolazioni quotidiane, facciamo un'offerta a Dio per la salvezza nostra e dei fratelli, preghiamo. Tu solo sei la nostra forza, Signore. Perché nel compimento dei nostri doveri cristiani e cittadini ci comportiamo con onestà, rettitudine e generosità edificanti, preghiamo. Tu sei la nostra forza, Signore. Perché Dio sia davvero il primo e l'assoluto nella nostra vita, oggetto della nostra lode e del nostro amore, principio ispiratore della nostra condotta, preghiamo. Tu solo sei la nostra forza, Signore. Perché il servizio del prossimo assicuri contenuto e credibilità alla nostra professione di fede cristiana, preghiamo. Tu solo sei la nostra forza, Signore. Raccolti attorno all'altare della nuova alleanza, raccomandiamo la clemenza del Signore Raffaele e tutti i fedeli che ci hanno preceduto nell'eternità, preghiamo. Tu solo sei la nostra forza, Signore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del tuo nome, per la sua santa Chiesa.
0: Fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: E rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto, e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il Padre.

0: Della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito e noi con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu il regno, tu la potenza, la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Padre, che ci nutri con il corpo e il sangue del Tuo Figlio, guidaci con il Tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole, con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli, per Cristo nostro Signore. Qualcuno ha detto che se il primo passo è giusto, tutto il cammino sarà giusto. Allora chiediamo oggi per intercessione di San Michele che prima di ogni scelta, prima di ogni parola, prima di ogni progetto, tutto parta dall'ascolto di Dio e dall'amore. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita, andate in pace. Buona giornata.

0: Dai, di nuovo.
1: Dio farà una via.
2: Dio farà una.
1: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
2: Dio farà una via.
1: Farà per te, diglielo per te. Ciò che lui ha promesso.
2: Lui lo farà.
1: Ciò che lui ti ha detto.
2: Lui lo manterrà.
1: E lo sai perché?
2: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
3: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele.
1: Lui è fedele con te.

e salutiamo il Papa con un grande abbraccio e questa sera festeggeremo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Eccoci, Signore, siamo qui alla tua presenza, con tutto il peso delle nostre debolezze, delle nostre miserie, dei nostri limiti, ma con l'anelito di sentirci vicino a te, nostro Signore e nostro Dio. Siamo qui vicino a te con il capo chino sul tuo petto e lo spirito abbandonato al tuo amore. Riconduci, Signore, tutti i nostri pensieri nel tuo pensiero. Insegnaci a non desiderare sempre di capire, ma di amare e liberarci dal giudizio. Signore, insegnaci a pregare. Insegnaci ad amare totalmente, gratuitamente, senza sperare di ricevere qualcosa in cambio. Nella Santa Eucaristia, tu sei realmente presente, completamente vivo, oh mio amato Gesù, così pienamente come lo eri nella casa della Santa Famiglia di Nazareth, nella casa di Maddalena, Betania, come lo eri in mezzo ai tuoi apostoli. Tu sei sempre con noi, Signore Gesù. E il tuo amore non ha confini. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento, e il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo ringraziarti, oh Signore Gesù, della tua presenza eucaristica. Ti ringraziamo per questa grazia, oh mio Dio. Ti ringrazio non solo per me, ma per tutti i tuoi figli. Signore, dacci il nostro pane quotidiano. Dallo a tutti gli uomini questo vero pane che è l'ostia santa. Fa che tutti gli uomini l'amino, la venerano, l'adorino e che il loro culto universale ti glorifichi e consoli. Tocca il nostro cuore, Signore Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi il terzo giorno, risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Carissimi, nel Vangelo di oggi Gesù ci indica la via che dà senso a tutta la nostra vita, amare Dio e amare il prossimo. Un amore fatto non soltanto di parole, ma un amore che deve nascere dal cuore e che si traduce in gesti concreti. Quindi vogliamo affidare al Signore il desiderio di imparare ogni giorno ad amare come Lui ci ama. Per questo preghiamo. Signore Gesù, tu conosci il cammino che porta alla vera gioia. Insegnaci a cercarti con cuore sincero. Fa che nessuna cosa venga prima del tuo amore. Donaci un cuore attento, capace di ascoltare, di accogliere, capace di vedere il bene che possiamo compiere ogni giorno. E quando incontriamo chi soffre, rendici vicini come dei fratelli o sorelle. Quando incontriamo chi è solo, rendici presenza che possa consolare. E quando incontriamo chi sbaglia, rendici strumento della tua misericordia. Liberaci dall'egoismo che chiude il nostro cuore. Sciogli ciò che ci rende freddi e indifferenti. Fa crescere in noi la gioia di servire senza attendere nessuna ricompensa. Padre buono, fa che tutta la nostra vita diventi una risposta d'amore a te e ogni nostra parola, ogni nostro gesto, ogni nostra scelta possano parlare della tua presenza nel mondo intero. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio. Sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E lodiamo e ringraziamo sempre nostro Signore Gesù, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. In questi momenti preziosi di cui possiamo vedere la sua presenza attraverso questo canale di preghiera, il canale 255 di Maria Vision. Lodi a te, oh Signore Gesù, per questa grazia. E confidiamo sempre nel suo amore misericordioso per tutto ciò che portiamo nei nostri cuori. Affidiamo il Sacro Cuore di Gesù, tutta la Santa Chiesa, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca. Preghiamo per tutti i sacerdoti, le suore, i diaconi, i seminaristi, le comunità religiose, che possano sempre fare la volontà di Dio. Preghiamo per questa nostra missione di evangelizzazione, quella di Maria Vision, affinché

che possa portare la presenza e la parola di Dio e testimonianza in ogni casa. Affidiamo le vostre intenzioni, che come sempre invito voi tutti a partecipare nella preghiera chiamando il numero 075 81 36 35, oppure a scrivere la vostra intenzione sul nostro numero di WhatsApp, che è il 329-5533-241. E noi umilmente in questa adorazione affidiamo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con Selenia dalla provincia di Vicenza, che si affida a te, Signore Gesù, e che il tuo amore si propaghi in tutto il mondo. Preghiamo per tutti i suoi cari, per la loro salute e protezione e per la pace nel mondo intero. Beatrice da San Giovanni Valdarno chiede preghiere per le sue intenzioni personali. Preghiamo per la situazione della nostra sorella, Nunzia da Torre del Greco, che chiede liberazione dalle dipendenze per suo marito. Che il Signore gli possa far cambiare vita, illuminarlo e guarire nel suo cuore. Preghiamo per Patrizia dalla provincia di Gorizia, che per intercessione di San Carlo Acutis chiede preghiere per Sofia e Alessandra per gli esami universitari che devono affrontare. E chiediamo e invochiamo l'aiuto e l'intercessione di San Giuseppe da Copertino per tutti gli studenti che stanno ultimando gli studi, che devono fare gli esami. Preghiamo per Mary da Ferrara, che affida Andrea al Sacro Cuore di Gesù e San Giuseppe da Copertino per l'esame che deve sostenere oggi pomeriggio. Preghiamo per Rosa da Padova, per la sua salute e per la pace nella sua famiglia. Preghiamo e affidiamo Rosanna dalla provincia di Napoli, che ti prego, Signore, per il marito Antonio, per il loro matrimonio e per la guarigione del figlio Cristiano. Meluccia dalla Sicilia ti prega per la sua mamma Agrippina, per il cugino Franco, per il cugino Giuseppe e per la cugina Rosanna. Affida sua zia Angela e preghiamo per le loro intenzioni. Vincenzo dalla provincia di Ragusa chiede preghiere affinché il Signore tendi la sua mano potente sul suo matrimonio che è in crisi. Signore, addolcisci il mio cuore. Addolcisci il cuore di mia moglie, posa la tua mano guaritrice sui nostri figli e che ci sia serenità. Preghiamo per Lucia da Siracusa, per la liberazione e guarigione da tutti i mali, per la famiglia Puglisi, Micelli, Di Gregorio, Cavallo, per la protezione dei nipotini. Preghiere per Michele, che per intercessione di San Carlo Acutis e Santa Rita possano intercedere al cuore misericordioso di Gesù per i suoi figli. Donagli salute, Signore Gesù, e il tuo amore. Preghiamo per Rita da Roma, per la sua famiglia, per i suoi nipoti e per Luca, che deve sostenere degli esami. Preghiere per tutta la sua famiglia. Giovanna ti prega per Sebastiano, Signore Gesù, per la sua salute e conversione e per la liberazione da tutti i mali. Preghiere per Giuseppina, per Salvatore, per Mary, Miriam, Lorenzo, per Leonardo. Preghiere per Renata, Nicolò. Tu sai, Signore, tu puoi tutto. Luigi Danola ti prega ogni giorno per la sua guarigione, Signore. Abbi misericordia.

Carmela da Cerignola chiede preghiere per il nipote e per la situazione familiare. Preghiamo per Lidia da Vicenza, che chiede preghiere per la guarigione di Chiara e l'affida al Sacro Cuore Misericordioso di Gesù. Maria Luisa da Como chiede una preghiera secondo le sue intenzioni, per la salute dei suoi cari, per tutti gli ammalati, i sacerdoti, per la pace nel mondo e anche per tutti noi di Maria Visione. Grazie Luisa, che Dio ti benedica e ti protegga. Continuiamo a pregare per tutti voi e preghiamo per Maria Grazia da Massa Carrara, che chiede preghiere per la sua famiglia, per le sue figlie, Michele e Serena, per sua nipote Nicola. Signore Gesù, donaci conforto e misericordia, guarigione e liberazione. Grazie, so che ci ascolterai. Preghiamo per Giuseppe da Milano, per i suoi nipoti, affinché tornino presto a riabbracciarlo e che possano fondare la loro vita sull'amore di Gesù e di Maria. Preghiamo per Clara, che affida a Santa Veronica Giuliani la sua intenzione di preghiera e che sia fatta secondo la volontà di Dio Padre. Claudia da Pescara ti prega per lei e per sua figlia. Liberaci da ogni male. Preghiamo per Lorella da Terni, che chiede per intercessione di Maria Santissima, preghiere per suo figlio, per la salute di Marco, suo marito. Gesù, sostienici. Giuseppina da Castrovillari chiede preghiere per l'anima di suo fratello che è defunto. Viviana da Gela chiede preghiera per le sue intenzioni. Ti preghiamo, Signore, anche per Giusy dalla Calabria, per la salvezza del suo matrimonio. Carola da Palermo ti prega per una ragazza, Rosalia, che è in forte depressione e ansia. Liberala, Signore Gesù, da ogni male. Preghiere per la figlia Livia e per Guglielmo. Grazie Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Giovanna da Mondello, che prega per un suo amico, per la sua guarigione, per i figli, per un sacerdote, per la sua anima. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima e Santa Teresina da Lisieux chiede preghiere per la salute della sua famiglia, per una visita medica molto importante, per la pace nei cuori e nel mondo intero e per tutti noi di Maria Visione. Grazie Lina, che Dio vi benedica e protegga. Preghiamo per Salvatore da Catania, per il figlio che si sta separando dalla moglie e ti chiede conversione, Signore Gesù. Preghiamo per Gresia da Torino affinché tu la possa sostenere in questo momento e preghiere per l'anima del marito, Pierangelo. Angela da San Giovanni Rotondo chiede preghiere per la sua famiglia, in particolare

per i suoi figli. Alpina da Modena chiede preghiere per il nipote Mattia. Emiliana da Maiano chiede preghiere per la sua salute. Marco da Roma: Signore Gesù, liberami e guariscimi. Tu puoi tutto. Maria da Napoli chiede preghiere per la sua salute. Anna Rita dalla Sardegna ti offre le preghiere che porta nel suo cuore e le sue intenzioni. Leonardo da Manduria chiede preghiere per i suoi figli e la loro famiglia e chiede l'intercessione di San Carlo Acutis. Franca da Cosenza chiede preghiere per la figlia Tiziana, che Maria scioglie i nodi, possa risolvere tutti i suoi problemi. Adriana da Milano ringrazia il Signore e San Giuseppe che hanno esaudito la sua richiesta di grazia. Chiede preghiere per il figlio Luca e per tutta la sua famiglia. Preghiamo per Anna d'Avellino, per la sua famiglia, e preghiere per le sue intenzioni. Rosanna da Napoli affida il Sacro Cuore di Gesù, Toni, Angelo e Mattia. Preghiere per Caterina dalla Sicilia, per Francesco, per la loro unione, per Elena in provincia di Alessandria, per Marco. Signore Gesù, confido in te. Ida da Saronno chiede preghiere per Anis, che è in ospedale. Preghiere per Sonia da Treviso, per la sua mamma. Preghiere per Cinzia da Bitonto, che chiede liberazione spirituale. Egidio da Roma ti prega per la pace nel mondo, per le anime del purgatorio, soprattutto quelle dimenticate, e per tutti noi peccatori, per i sofferenti, per Sofia e per le persone a lui care. Angela d'Agrigento chiede preghiere per la conversione di suo marito, per la liberazione da ogni male, per l'unione di questo matrimonio. Rosaria da Pozzuoli ti prega per Emanuele, per il suo viaggio. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Sara, per la guarigione completa e della sua mamma. Preghiere per Valentina da Cuneo, per la sua definitiva guarigione, che San Raffaele Arcangelo possa intercedere. Preghiere per Maria Grazia da Latina, per tutto ciò che porta nel suo cuore. Signore Gesù, ascoltaci. Carissimi fratelli e carissime sorelle, siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Ringrazio nostro Signore Gesù che ci ha deliziato della sua presenza, del suo ascolto, del suo amore e che ha portato pace ai nostri cuori in questo momento. E noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, per tutto quello che fai per noi e quello che farai. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto e avete pregato in questo nostro momento di adorazione eucaristica. Vi ricordo che oggi pomeriggio c'è la diretta di Catena d'Amore alle 15:30, dove continueremo a pregare sempre per tutti voi. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e una

Abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una serena giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa, sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo, 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che

E oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

0: Ci troviamo nel villaggio di Tale, nel nord dell'Albania, nella regione di Lezhë, una delle città del nord. Siamo qui presenti come figlia di Maria Ausiliatrice dal 2004, con una presenza di fine settimana, no? Dei weekend. Siamo invece come presenza stabile ormai già da 3 anni come comunità di FMA. Questo territorio è un territorio altamente vulnerabile, perché è un territorio che si è formato come presenza stabile di famiglie dal 92, quindi dopo il post-comunismo, no? Ed è stato formato dalle famiglie che dalle montagne sono scese verso la pianura, quindi è proprio il risultato di un'immigrazione interna. Questo spostamento ha portato famiglie intere di zone diverse, quindi molto difficile l'integrazione di questa gente tra di loro, e quindi importante oggi qui sul territorio albanese proprio creare una mentalità di comunione, di unione.
1: L'Albania è il paese più giovane d'Europa per l'età media dei suoi abitanti. Qui le figlie di Maria Ausiliatrice sono tornate nel 1992 con nuovi progetti e il sostegno del Vides Italia. Sono presenti a Tirana, Scutari e Tale con centri diurni per bambini e ragazzi, centri di accoglienza per ragazze e scuole professionali. Grazie alla cooperazione internazionale e alla collaborazione con le istituzioni locali si sono moltiplicati gli interventi educativi e si sta diffondendo la cultura del volontariato.
2: Pavarësisht pengesave që ne ndeshim në të. Unë kam vite që kam punuar me motrat si vullnetare. Pavarësisht pengesave që ne ndeshim, ja arrim të dalim ban. Për sa i përket vullnetaratëve, ju them që të punonim me zemër dhe me ndjenjë, pavarësisht sepse fëmijët janë, ne marrim nga fëmijët dhe japim nga ata.
3: Unë vullnetarisht mund të them që këtë punë arrita bëj me gjithë zemër. Është një punë që unë kur qëmë në mëngjes dhe shkoj të punoj me fëmijët, është diçka që unë bëj me gjithë zemër dhe me pëlqen. Dhe në qoftë se dikush do të më pyeste se pse bëj vullnetarisht këtë punë, është që unë dua të marrë më shumë nga fëmijët dhe më pëlqen të jap, të mësoj atyre shumë gjëra që unë nuk, ndoshta nuk i kam pas mundësit për vete, që të arrit të kuptoj se të mësoj shumë gjëra, si që mësojnë këta fëmijë sot. Është diçka e bukur, është diçka që bëhet me zemër.
1: La rinascita di questo paese che ha tanto sofferto parte dalle opportunità date ai più giovani.
0: Altra problematica è che queste famiglie scese sono soprattutto famiglie giovani, molto giovani, e con un numero considerevole di figli. Quindi ci troviamo con una popolazione

Azione di circa 1.000 famiglie e di queste più della metà degli abitanti sono bambini dai 3 anni ai 25 anni. I piccolini quindi della famiglia non sono così considerati come si pensi in altre culture, sono un po' lasciati ai margini, no? E quindi sono quelli che soffrono di più la carenza educativa, sia da parte delle famiglie, sia da parte delle istituzioni, delle scuole. Qui abbiamo un'unica scuola che è popolata di circa 350 bambini, ma ha soltanto un 2-3 ore al giorno di orario scolastico, quindi manca di tutte queste assistenze a livello sociale sul territorio. Ultimamente, ecco, con il progetto MAE e in collaborazione con il Vides Italia abbiamo realizzato una struttura proprio di corsi, di una struttura anche come costruzione per ospitare e formare in modo specifico i bambini dai 3 ai 6 anni con una scuola materna, una prescolare e le giovani donne, soprattutto le ragazze che ancora oggi qui sul territorio non vengono mandate alle scuole superiori per motivi culturali. Allora questi sono per noi i due punti da dover rafforzare nella cultura albanese oggi. Qui alle spalle vediamo il nostro nuovo centro, il Centro Professionale Donna, e per in sostegno a tutte le problematiche dei bambini, dei fanciulli, dei giovani di questa zona rurale del paese d'Albania, Nord Albania. È un centro che è stato realizzato e sarà inaugurato a breve dal Ministero Affari Esteri italiano con la collaborazione del Vides Italia e con alcune associazioni del Vides qui in Albania. Promotrici in zona siamo noi, figlie di Maria Ausiliatrice, che già da 20 anni lavoriamo sul territorio albanese. Questo centro donna è un centro che mira alla formazione in modo particolare dai fanciulli fino alle giovani donne, pensando a tutte le problematiche di socializzazione, di umanizzazione e di solidarietà nel mondo e in Europa.

0: Scutari è una città di circa 110.000 abitanti, capoluogo dell'omonimo distretto dell'Albania nord-occidentale. Vanta una storia millenaria ed è considerata culla della cultura nazionale. È un territorio vivace che beneficia di investimenti stranieri e punta a valorizzare i settori agroalimentare e manifatturiero. Le figlie di Maria Ausiliatrice sono presenti dal dicembre 1992 con una scuola superiore tecnica e un vivacissimo centro giovanile. Qui, grazie al Vides Italia, che ha sostenuto vari progetti, cresce il numero di volontari disposti a supportare l'educazione dei più giovani.
1: Io ho fatto volontario perché penso che l'educazione sia una cosa che viene dal cuore. E chi la sente davvero di educare deve fare il volontariato come ho già fatto io da 8 anni. Con il mio lavoro, se faccio felice gli altri, questa sia la cosa più importante, specialmente se sono dei bambini. E noi, i bambini, noi ci vedono come una figura, come un esempio.
0: L'aiuto dei volontari è preziosissimo. Centinaia di bambini e adolescenti frequentano volentieri il centro giovanile ed è necessario essere presenti tra loro nei momenti di gioco e di formazione.
2: Faccio il volontariato con tutto il mio cuore perché può aiutare i ragazzi a crescere, a cambiare il loro modo

0: di vivere, il loro modo di esprimere, il loro modo di fare delle scelte giuste per cambiare l'Albania.
1: Albina è insegnante, ma non termina il suo ruolo educativo alla fine delle lezioni. Come volontaria, aiuta un gruppo di adolescenti ad esprimere i propri talenti artistici, valorizzando la ricca cultura nazionale. E Albina aiuta i ragazzi ad imparare il valore dell'impegno personale e comunitario. La danza è divertimento, ma anche impegno e fatica. Realizzare uno spettacolo significa ritrovarsi insieme e con puntualità e dedizione provare con allegria e tanta pazienza.
0: Da 12 anni che lavoriamo qua, dalle suore, siamo un gruppo veramente, c'è il gruppo di cooperatori, di salesiani cooperatori, comunque io faccio parte di questo gruppo. Dall'inizio conoscendo Don Bosco, conoscendo il sistema, ci siamo buttati proprio sui valori di quel sistema. Ci crediamo nell'educazione, ci crediamo nei valori che prendono questi ragazzi.
2: Sono venuta un giorno qui a vedere cos'era questo ambiente. Ho visto tanti ragazzi, quasi più di questi che sono qui. E mi ha fatto impressione perché era l'unico ambiente in cui si riunivano così tanti giovani. E così, grado grado, passando i giorni, ho conosciuto chi era Don Bosco e quello che insegnava ai giovani. E quello che aveva in cuore Don Bosco erano solo i giovani.

Il Vides Italia è presente nella Repubblica Democratica del Congo, in particolare nell'area di Lubumbashi, con progetti di cooperazione allo sviluppo a partire dal 2001. Tutte le attività sono pensate e realizzate in stretta collaborazione con le figlie di Maria Ausiliatrice e le autorità locali. Le attività sono davvero moltissime, come sterminato il numero di bambini, moltissimi dei quali orfani, che popolano la grande città e i suoi dintorni. Tutte sono volte alla promozione sociale, culturale e sanitaria dei bambini e delle donne. Sostegno quindi ai progetti di scolarizzazione primaria e professionale. Sostegno alle attività agricole. Animazione del tempo libero e formazione e aggiornamento del personale sociosanitario.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buenas noches, hermanos.
1: Buonasera, fratelli.
0: Quiero compartir con ustedes este hermoso regalo que Dios me dio.
1: Voglio compartire con voi questo meraviglioso regalo che il Signore mi fece.
0: El 5 de mayo de 1995.
1: Il 5 maggio 1995.
0: En la Universidad Nacional en Bogotá.
1: Nell'Università Nazionale di Bogotà.
0: Llegamos mi sobrino, mi esposo y yo.
1: Arrivammo io, mio nipote e mio marito.
0: Mi sobrino y yo hacíamos una especialización en odontología.
1: Io e mio nipote stavamo facendo una specializzazione odontoiatrica.
0: Llovía muchísimo.
1: Pioveva tantissimo.
0: Cuando íbamos a la facultad, nos cayó un rayo.
1: Mentre eravamo di cammino all'università, ci cadde addosso un fulmine.
0: El rayo nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí.
1: Il fulmine lasciò senza vita sia a me che a mia nipote.
0: Me destruyó todo mi cuerpo el rayo.
1: Il fulmine distrusse tutto il mio corpo.
0: Mis brazos, mis senos, mi estómago, mis piernas.
1: Il mio braccio, il mio seno, il mio stomaco, le mie gambe.
0: Mi hígado, pulmones, riñones, ovarios.
1: Il mio fegato, i polmoni, i reni, le ovaie.
0: Mi corazón.
1: Il mio cuore.
0: Todos mis órganos internos se afectaron con la quemadura eléctrica.
1: Tutti i miei organi interni vennero danneggiati dalle bruciature.
0: Mi sobrino y yo en paro cardíaco.
1: Io e mio nipote entrambi rimanemmo in arresto cardiaco.
0: Mi sobrino no se quemó ni su ropa ni su cuerpo.
1: Mio nipote non subì la bruciatura degli indumenti né del suo corpo.
0: Le entra en el corazón el rayo.
1: Il fulmine entrò dal cuore.
0: Y le dejó marcada la imagen del niño Jesús.
1: Lasciando impresso sul petto l'immagine del bambino Gesù.
0: Él tenía una medalla con la imagen del niño.
1: Perché aveva una medaglietta con l'immagine del bambino Gesù.
0: Le salió el rayo en el pie.
1: E il fulmine uscì dal piede.
0: Pero él no responde a la reanimación cardíaca.
1: Ma lui non rispose positivamente alla rianimazione cardiaca.
0: Mi sobrino murió.
1: E mio nipote morì.
0: Estando mucho más grave que mi sobrino.
1: Io, nonostante fossi molto più grave clinicamente rispetto a mio nipote.
0: Papá Dios me devolvió.
1: Dio Padre permise che io ritornassi.
0: Pero yo tengo una experiencia.
1: Però io ebbi un'esperienza.
0: Un'esperienza che cambiò mi vita.
1: Che cambiò la mia vita.
0: Quando io llegué alla università.
1: Quando arrivai all'università.
0: Pensava che Dio non esistia, che lo importante nell'uomo era la intelligenza.
1: Credevo che Dio non esistesse, ciò che era importante nell'uomo era la propria intelligenza.
0: Quando mi cae il raggio.
1: Quando mi cade addosso il fulmine.
0: Io le pido perdono. Porque no hay palabras humanas para describirlo.
1: E vi chiedo perdono, fratelli, perché non ci sono parole umane per descriverlo.
0: Un amor.

0: Corso
1: un amore indescrivibile che mi dava pace, felicità, gioia.
0: Yo estaba libre del tiempo, libre del espacio.
1: Ero libera dal tempo, libera dallo spazio.
0: Veía a toda la humanidad al mismo instante.
1: E riuscivo a vedere tutta l'umanità nello stesso momento.
0: Era tanto, tanto el amor que me inundaba.
1: Ed era tanto, tanto l'amore che mi inondava.
0: Que yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz.
1: Che io abbracciavo tutti.

0: tutte le persone. Io volevo che tutti sentissero questo amore, questa pace.
1: Nadie me sintió.
0: Ma nessuno mi sentì.
1: Solo mi hija fue la única que sintió mi abrazo.
0: Solo mia figlia maggiore fu l'unica che sentì il mio abbraccio.
1: En esa plenitud de amor.
0: E in questa pienezza di amore.
1: Había una grande luz.
0: C'era una grande luce.
1: Indescriptible.
0: Indescrivibile.
1: Es tan pobre cuando yo hablo de la luz mis palabras.
0: Sono tanto povere le mie parole quando io parlo di questa luce.
1: Era una luz viva.
0: Era una luce viva.
1: De esa luz bajaban rayos de amor.
0: Da questa luce scendevano raggi di amore.
1: Yo iba subiendo esta luz.
0: E mentre io stavo salendo verso questa luce,
1: una sabiduría por encima de mi inteligencia,
0: una sapienza superiore alla mia intelligenza,
1: me llenaba,
0: mi riempiva.
1: En esa sabiduría yo me doy cuenta que esta luz,
0: e in questa sapienza mi rendo conto che questa luce
1: es la santa hostia, el corazón de Jesús.
0: È la santa ostia e il cuore di Gesù.
1: Fui acercándome a esa luz.
0: Allora mi stavo avvicinando verso questa luce.
1: Y vi que estaba abierto.
0: E vidi che era aperta.
1: Dos árboles vivos hermosos al lado y lado.
0: E vi erano ad ambo i lati due alberi vivi.
1: Me acerqué y vi un hermoso jardín.
0: Mi avvicinai e vidi un bellissimo giardino.
1: Un jardín con agua viva, con flores vivas, todo, todo, todo es amor.
0: Un amore con fiori vivi, con un'acqua viva, tutto, tutto era pieno di questo amore.
1: Yo quería entrar.
0: E volevo entrare.
1: Pero me doy cuenta que no voy a entrar, no puedo entrar.
0: Ma mi rendo conto che non sarei potuta entrare.
1: No estaba en gracia de Dios.
0: Non ero in grazia di Dio.
1: Mi sobrino entra.
0: Mio nipote invece entrò.
1: Pero yo quedé afuera.
0: Ma io rimasi fuori.
1: Sentí un dolor tan grande.
0: Sentí un dolore così grande.
1: De haber despreciado la misericordia de Dios.
0: Di aver disprezzato la misericordia di Dio.
1: A los 13 años morí.
0: Quando avevo 13 anni, infatti, morì.
1: Caí en el pecado mortal.
0: Cadendo nel peccato mortale.
1: Y lo más astuto que hizo el diablo en mi vida.
0: E la cosa più astuta che il diavolo fece nella mia vita.
1: Me sacó de la confesión sacramental.
0: Mi allontanò dalla confessione sacramentale.
1: Decía que yo no me iba a confesar con un hombre más malo que yo.
0: Mi dicevo che io non mi sarei confessata ad un uomo peggiore di me.
1: Pecado de soberbia.
0: E questo era un peccato di superbia.
1: El dolor que yo siento.
0: Il dolore che io sentivo.
1: Cuando me doy cuenta.
0: Quando mi resi conto.
1: Que en mi libertad terrena.
0: Che nella mia libertà terrena.
1: Renuncié a la misericordia de Dios.
0: Rinunciai alla misericordia di Dio.
1: No hay nada más doloroso para el alma.
0: Non c'è nulla, sappiate fratelli, di più doloroso per un'anima.
1: Cuando uno se da cuenta que se va a quedar eternamente sin el amor de Dios.
0: Quando uno si rende conto che starà eternamente senza l'amore di Dio.
1: Después de abrazarme el Señor.
0: Dopo che il Signore in questa luce mi abbracciò.
1: Me mostró cuán grande era su amor por mí.
0: Mi mostrò quanto grande era il suo amore per me.
1: Cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántas personas de oración.
0: Quanti sacerdoti, quante suore, quante persone di orazione, di preghiera, il Signore
1: envió por mí en el camino de mi vida.
0: Mi inviò nel cammino della mia vita.
1: A pesar de mis pecados.
0: Nonostante i miei peccati.
1: Siempre, siempre me buscó.
0: Sempre, sempre mi cercò.
1: Porque quería mi salvación.
0: Perché voleva la mia salvezza.
1: Pero respetaba mi libertad.
0: Ma rispettava la mia libertà.
1: En la vida terrena.
0: Nella vita terrena.
1: No me dejé tocar de la misericordia de Dios.
0: Non mi lasciai toccare dalla misericordia di Dio.
1: Respetando mi libertad.
0: E rispettando la mia libertà.
1: El Señor me iba a dejar eternamente sin su amor porque esta fue mi elección.
0: Il Signore mi avrebbe lasciato eternamente senza questo amore perché quella era stata la mia scelta.
1: No hay nada más aterrador.
0: Non c'è nulla di più terrificante.
1: En ese mismo instante,
0: e in questo stesso momento,
1: mi esposo recupera il conocimiento.
0: Mio marito riprende coscienza.
1: Ve il cuerpo sin vida de mi marido y el mío.
0: Vede il corpo senza vita mio e di mio nipote.
1: E empieza a llorar.
0: E inizia a piangere.
1: Y empieza a gritar.
0: E inizia a gridare.
1: Gloria, por favor, no se vaya.
0: Gloria, per favore, non andartene.
1: Regrese, Gloria, los niños, Gloria.
0: Ritorna, Gloria, i bambini.
1: Que grande y que santo es el matrimonio, el sacramento del matrimonio.
0: Quanto grande e santo è il matrimonio, il sacramento del matrimonio.
1: A pesar que mi esposo y yo hicimos un matrimonio vergonzoso.
0: Nonostante che io e mio marito avessimo fatto un matrimonio vergognoso.
1: Él era machista y yo feminista.
0: Lui era maschilista, io femminista.
1: Mi hogar era una guerra. Una guerra di insulti.
0: La mia famiglia era una guerra di insulti.
1: Che vergogna.
0: Che vergogna.
1: Non nos golpeábamos con las manos, pero con las palabras siempre nos estábamos ofendiendo.
0: Non ci colpivamo con le mani, però con le parole sempre ci offendevamo.
1: Levantamos a nuestros dos hijos en una violencia intrafamiliar muy grande.
0: E così abbiamo cresciuti i nostri figli in una violenza intrafamiliare.
1: Mi esposo y yo pensábamos que nos odiábamos.
0: Io e mio marito pensavamo che non ci stavamo odiando.
1: Pero cuando él me ve achicharrada,
0: però quando mi vede tutta abbrustolita lì per terra,
1: ahí sí se da cuenta que me amaba.
0: Ah, lì si rende conto veramente che mi amava.
1: Y ahí sí lloraba, Gloria, regrese.
0: E lì piangeva, Gloria, ritorna.
1: El Signore se conmueve ante las lágrimas de mi marido.
0: Si commosse davanti alle lacrime del marito.
1: Y alarga su misericordia.
0: E allargò la sua misericordia.
1: Me devolvió a mi cuerpo.
0: E mi fece ritornare al mio corpo.
1: Bajé.
0: Scesi.
1: Con un dolor de dejar ese amor.
0: Con un dolore nel cuore di dover lasciare questo amore.
1: Encontré mi cuerpo sin vida.
0: Trovai il mio corpo senza vita.
1: Estaba en la camilla en la enfermería de la Universidad Nacional.
0: Ed era nella barella dell'infermeria dell'Università Nazionale.
1: Los médicos luchaban para sacarme del paro.
0: E i medici stavano lottando per tirarmi fuori dall'arresto cardiaco.
1: Entré a mi cuerpo.
0: Entrai allora nel mio corpo. Convulsionai.
1: Fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo todo carbonizado.
0: E fu terribilmente doloroso entrare nel mio corpo totalmente carbonizzato.
1: Tantos años cuidando un cuerpo con dietas, anorexias.
0: Tanti anni a curare il mio corpo con diete, con anoressia.
1: Y hacía 3 a 5 horas de aeróbicos.
0: Facevo dalle 3 alle 5 ore di aerobica quotidiana.
1: Y ese cuerpo que me enorgullecía.
0: E questo corpo che mi rendeva orgogliosa.
1: Estaba totalmente desfigurado, no tenía senos, estaba mutilada, desfigurada.
0: Totalmente sfigurato, non avevo seno, ero mutilata.
1: Me llevaron al hospital.
0: Mi portarono all'ospedale.
1: Los médicos iniciaron las cirugías.
0: E i medici iniziarono l'operazione chirurgica.
1: Para raspar los tejidos quemados.
0: Per portare via i tessuti bruciati.
1: Me colapsé en la sala de cirugía.
0: E nella sala chirurgica collassai.
1: Porque mis riñones no funcionaron más.
0: Perché i miei reni non funzionavano più.
1: Mis pulmones estaban llenos de agua.
0: E i miei polmoni erano pieni di acqua.
1: La necrosis de mi hígado era demasiado severa.
0: E la necrosi del mio fegato era molto severa.
1: Me puse monstruosa, no cabía en la camilla, inflamadísima.
0: E mi infiammai in modo tremendo, ero tutta gonfia.
1: Los médicos hacen la reanimación.
0: I medici allora fecero di nuovo la rianimazione.
1: Le dicen a mi hermana que era que es médica y a mi marido.
0: E dissero a mia sorella, dottore, e a mio marito.
1: Se está muriendo.
0: muore.
1: No hay nada que hacer por ella.
0: Non c'è più niente da fare per lei.
1: Si se conecta a la unidad de cuidados intensivos.
0: Se la connettiamo all'unità di cura intensiva.
1: Es alargar su sufrimiento.
0: Non faremo altro che allungare la sua sofferenza.
1: No hay ninguna opción para ella de vida.
0: Non c'è nessuna possibilità di vita per lei, di sopravvivere.
1: Mi hermana médica.
0: E mia sorella, il dottore.
1: A pesar que ella sabía que yo defendía la eutanasia.
0: Nonostante che sapessi che io ero una difenditrice dell'eutanasia.
1: Ella dice.
0: Disse.
1: Conecten a mi hermana.
0: Y que
1: Dios decida.
0: Connettete mia sorella, che decida Dio.
1: Porque ustedes no son Dios.
0: Perché voi non siete Dio.
1: Me conectaron a la unidad de cuidados intensivos.
0: Mi connetterò allora all'unità di cura intensiva.
1: Duré tre días en coma profundo.
0: E rimasi in coma profondo per tre giorni.
1: Muriendo, agonizando tre días.
0: Morendo, agonizzando per tre giorni.
1: Al tercer día.
0: Il terzo giorno.
1: Papá Dios.
0: Dio Padre.
1: Me devolvió.
0: Mi fece tornare.
1: Para sorpresa de la ciencia médica.
0: A sorpresa della scienza medica.
1: Me desinflamé porque mis riñones funcionaron.
0: Mi sfiammai totalmente perché i miei reni cominciarono a funzionare nuevamente.
1: Me desconectaron de la unidad de cuidados intensivos.
0: E poterono scollegarmi dall'unità di cura intensiva.
1: Y me devolvieron al pabellón de quemados.
0: E mi trasferirono al reparto di grandi ustionati.
1: Allí viví el mes más aterrador que puedan imaginar.
0: Lì vissi il mese più terrificante che potevo mai immaginare.
1: Con una gasa impregnata di jabón quirúrgico.
0: Con una garza impregnata di sapone chirurgico.
1: Todos los días me bañaban.
0: Tutti i giorni mi lavavano.
1: Y la sangre y la carne se iba muriendo, se iba poniendo amarilla, negruzca y me la quitaban con la gasa. Era horriblemente doloroso.
0: Toglievano con questa garza tutto il tessuto bruciato fino ad arrivare alla pelle viva ed era dolorosissimo tutti i giorni.
1: Pero mis piernas no me dolían.
0: Ma le mie gambe invece non mi facevano male.
1: Cada día estaban más negras y más inflamadas.
0: Ogni giorno erano più nere e più infiammate e gonfie.
1: Al mes, el doctor Rodríguez me dice.
0: Dopo un mese il dottor Rodríguez mi disse.
1: Vamos a cortar las dos piernas.
0: Tagliamo, amputiamo le due gambe.
1: No han respondido.
0: Perché non hanno risposto alla cura.
1: Mis valores.
0: I miei valori.
1: Eran el dinero.
0: Erano i soldi.
1: Y la ciencia.
0: E la scienza.
1: Y el y me doy cuenta que ni todo el oro del mundo compra un par de piernas.
0: E mi rendo conto che nemmeno tutto l'oro del mondo può comprare un paio di gambe.
1: Y la ciencia me decía, vamos a amputar.
0: E la scienza mi diceva amputiamo.
1: A mí que me encantaba el baile, la parranda, el aguardiente.
0: Proprio mi incantava il ballo, le feste, l'aguardiente, una specie di grappa aromatizzata.
1: Anestesié mi vida con la música, con el baile.
0: La mia vita con la musica, con il ballo.
1: Yo le supliqué al Señor.
0: Io allora supplicai al Signore.
1: Señor, por favor.
0: Signore, per favore.
1: No me cortes mis piernitas, Señor.
0: Non tagliarmi le gambe, Signore.
1: Señor, así nunca más vuelvo a bailar ni a hacer aeróbico. Déjame mis piernas, Señor.
0: Signore, anche se non tornerò più a ballare, andare alle feste, lasciami le gambe, Signore.
1: Sentí un calor.
0: Sentì un calore.
1: Casi un fuego sobre mis piernas.
0: Come un fuoco sulle mie gambe.
1: Cuando miro mis piernas.
0: E quando guardo nuovamente le mie gambe.
1: Estaban rojas.
0: Erano diventate rosse.
1: Ya no estaban negras.
0: Non erano più nere.
1: Me dolían.
0: Mi facevano un male.
1: Me pasaba corriente.
0: Sentivo la corrente passare attraverso le gambe.
1: Yo estaba feliz.
0: Ma ero felice.
1: Porque Dios me devolvió mis piernas.
0: Perché significava che Dio mi stava ridando le gambe.
1: Como pueden ver, aquí las tengo.
0: Come potete vedere, ce l'ho qua, tutte e due.
1: Ya no camino como una gansa elegante.
0: Non cammino più come un'oca elegante.
1: Camino con dificultad.
0: Cammino con difficoltà.
1: Devo usare botta de caucho.
0: Devo utilizzare scarpe di gomma.
1: Porque si no me pasa corriente.

0: Perché altrimenti sento ancora il passaggio della corrente.
1: Pero cada vez que doy un paso patuleco.
0: Però ogni volta che do un passo, anche se claudicante.
1: Le digo a Jesús.
0: Dico a Gesù.
1: Gracias.
0: Grazie.
1: Yo te amo.
0: Ti amo.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato a Fatima possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Pero yo tengo otra experiencia.
1: Però ho anche un'altra esperienza.
0: Quando sto nella sala chirurgica e mi aggravo.
1: Quando mi trovavo nella sala chirurgica e stavo aggravando la mia situazione clinica.
0: Salgo de nuevo de mi cuerpo.
1: Esco nuovamente dal mio corpo.
0: Y empecé a ver cómo de las paredes del quirófano.
1: E iniziai a vedere come dalla parete della sala operatoria.
0: Brotaban un montón de personas.
1: Spuntavano una gran quantità di persone.
0: Con una mirada de odio.
1: Con uno sguardo di odio.
0: Que quemaba.
1: Che bruciava.
0: Ese odio quemaba.
1: Quest'odio bruciava.
0: Pensé, estoy alucinando.
1: Pensai. Forse sto allucinando.
0: Me sta faltando l'ossigeno.
1: Mi manca l'ossigeno.
0: Però llegó la sabiduría.
1: Però arrivò la sapienza.
0: Quando llega la sabiduría.
1: Quando arrivò la sapienza.
0: Me doy cuenta que eran todos los pecados.
1: Mi rendo conto che erano tutti i peccati.
0: Que había cometido desde los 13 años.
1: Che avevo commesso da quando avevo 13 anni.
0: Hasta el último instante de mi vida.
1: Fino all'ultimo istante della mia vita.
0: De la última confesión sacramental.
1: Dalla mia ultima confessione sacramentale.
0: Hacia atrás no había nada.
1: Fino a prima non c'era nulla.
0: Era desde la última confesión hasta el último pecado.
1: Ma erano dall'ultima confessione fino all'ultimo peccato.
0: Me doy cuenta con horror.
1: E mi rendo conto con orrore.
0: Que el pecado no es gratis.
1: Il peccato non è gratis.
0: Tiene su paga. Yo era la paga.
1: Ha una sua paga ed ero io la sua paga.
0: Yo salí corriendo aterrorizada.
1: E io uscii scappando terrorizzata.
0: Attraversé la pared del quirófano.
1: E attraversai così la parete della sala operatoria.
0: Y caí.
1: E caddi.
0: En un montón de cárceles.
1: Attraversando
0: vivas.
1: Un sacco di carceri. Vive.
0: Pasé de la luz a la oscuridad.
1: Passando dalla luce all'oscurità.
0: En la parte de arriba en las cárceles.
1: Nella parte superiore di questi carceri.
0: Habían unas personas bellísimas, bellísimas.
1: C'erano delle persone bellissime, bellissime.
0: Con un vestido hermosísimamente blanco, parecía un sol.
1: Vestite di un vestito incredibilmente bianco, sembrava un sole.
0: No era de tela.
1: Ma non era di tela.
0: El vestido era vivo.
1: Il vestito che avevano era vivo.
0: Estaban vestidas del Cordero de Dios.
1: Erano vestite dell'agnello di Dio.
0: En la vida terrena.
1: Nella vita terrena.
0: Cuando ellas comían el cuerpo de Cristo.
1: Quando mangiavano il corpo di Cristo.
0: Con su alma lavada en la sangre del Cordero.
1: Con la propria anima lavata nel sangue dell'agnello.
0: Es decir, la confesión.
1: Cioè la confessione sacramentale.
0: Cuando comían el cuerpo de Cristo.
1: Quando mangiavano il corpo di Cristo.
0: Cristo las iba cristificando, las iba vistiendo de él.
1: Cristo le cristificava, le vestiva di lui stesso.
0: Ellas adoravan a Jesús.
1: E queste adoravano Gesù.
0: Estaban bellísimas.
1: Erano bellissime.
0: Habían sido formadas por el mismo Cristo en el sagrario.
1: Erano state formate dallo stesso Cristo nel tabernacolo.
0: Las fue sanando.
1: Le aveva sanate.
0: La llenó de su espíritu.
1: Riempiéndole del suo spirito.
0: Y las envió a que amaran y sirvieran a los demás.
1: E le aveva inviate perché amassero e servissero gli altri.
0: Ellas en su vida terrena.
1: Loro nella loro vita terrena.
0: Vivieron adorando a Dios.
1: Vissero per adorare Dio.
0: Y amando y sirviendo a los hermanos.
1: E amare e servire i loro fratelli.
0: Bellísimas.
1: Bellissime.
0: Pero yo no me pude quedar con ellas.
1: Ma io non potei rimanere lì con loro.
0: Porque yo seguía bajando.
1: Perché continuai la mia discesa.
0: En las partes medias.
1: Nella parte mediana.
0: Yo he visto a las personas con poquita luz en sus vestidos.
1: Vidi persone con un indumento poco illuminato, con poca luce.
0: Tenía incompleta sus vestiduras.
1: Avevano un vestito incompleto.
0: Tenían abismos.
1: Avevano buchi come abissi.
0: Y se quemaban.
1: E bruciavano.
0: Sufrían mucho.
1: Soffrivano moltissimo.
0: Tenían muchísima sed.
1: E avevano molta sete.
0: Yo me di cuenta que la sed que tenían.
1: E mi resi conto che la sete di cui stavano soffrendo.
0: No adoraron a Jesús.
1: Era causata dal fatto che non adorarono Gesù.
0: Las almas que adoran a Jesús.
1: Le anime che adorano Gesù.
0: No tienen sed en el purgatorio.
1: Non hanno sete nel purgatorio.
0: Ellas tenían mucha sed.
1: Loro invece avevano tanta sete.
0: E los abismos de sus vestidos.
1: E l'abisso del loro proprio vestito.
0: Los pecados de omisión.
1: erano i peccati di omissione.
0: El amor que no dieron.
1: L'amore che non diedero.
0: El pan que no compartieron.
1: Il pane che non condivisero.
0: La evangelización que no hicieron.
1: L'evangelizzazione che non fecero.
0: Ellas veían las consecuencias de sus pecados.
1: Lì vedevano la conseguenza dei loro peccati.
0: Cada palabra que dijeron dañando a otra persona.
1: Ogni parola che pronunciarono danneggiando un'altra persona.
0: La huella que deja uno en el camino terreno.
1: Le impronte che ognuno lascia nel proprio cammino terreno.
0: Con cada persona con la cual tiene que ver en el camino de su vida.
1: In ogni persona con la quale ha a che fare nel cammino della sua vita.
0: Cuando uno le ha hecho daño, los ha dejado heridos.
1: Quando uno ha fatto danno e l'ha lasciato ferito il prossimo.
0: Causa grande tormento.
1: Ciò provoca in lui un grande tormento.
0: Ellas solo descansaban.
1: E queste anime lì riuscivano a riposare solamente.
0: Quando il sacerdote eleva nuestro Señor.
1: Quando il sacerdote eleva nostro Signore.
0: Ellas se postran.
1: E loro si prostrano lì.
0: Y toman del agua viva que brota del corazón de Cristo.
1: E bevono dell'acqua viva che sgorga dal petto di Cristo.
0: Lo que se demora el sacerdote con la santa ostia.
1: Il sacerdote che rimane così con l'ostia elevata.
0: Es el tiempo que ya descansan.
1: Il tempo che sta così è il tempo che queste anime riposano dal loro tormento.
0: Quando il sacerdote nombra las almas del purgatorio.
1: E quando il sacerdote nomina nella preghiera eucaristica le anime del purgatorio.
0: Ellas son sumergidas en el cáliz de la salvación.
1: Queste anime vengono sommerse nel calice della salvezza.
0: Salen un poquitico más vestidas, un poquitico más vestidas.
1: E vengono un pochettino in più vestite.
0: Ellas desearían estar vestidas todas.
1: E loro desiderano poter essere totalmente vestite.
0: Pero en la vida terrena.
1: Però nella loro vita terrena.
0: Faltó más inteligencia.
1: Gli mancò l'intelligenza.
0: Si fuéramos inteligentes.
1: Se fossimo intelligenti.
0: No vendríamos el domingo solamente a misa.
1: Non verremmo a messa solamente la domenica.
0: Sino todos los días.
1: Ma tutti i giorni.
0: Por amor.
1: Per amore.
0: Amor.
1: Amore.
0: Con amor.
1: Con amore.
0: Se paga.
1: Si paga.
0: Y estas almas de arriba.
1: E queste anime di sopra.
0: Pagaban con amor el amor.
1: Pagavano con amore l'amore.
0: Pero estas de abajo se lamentaban.
1: Ma queste invece che stavano più in basso si lamentavano.
0: En las partes bajas.
1: Nella parte più bassa.
0: Las personas estaban entre unos pantanos y se quemaban.
1: Le persone si trovavano dentro dei pantani e si bruciavano.
0: Yo me di cuenta.
1: E mi resi conto.
0: Que ellas entregaron su cuerpo.
1: Che avevano consegnato il loro proprio corpo.
0: Al servicio del placer.
1: A servizio del piacere.
0: Veía el mayor tormento.
1: Vedevo il maggior tormento.
0: Para los adúlteros.
1: Per gli adulteri.
0: He visto a mi padre.
1: E lì ho visto mio papà.
0: Mi padre se quemaba en un pantano de estos.
1: Mio padre bruciava all'interno di un pantano di questi.
0: Mi padre gritaba.
1: E gridava.
0: El adulterio.
1: L'adulterio.
0: Cuando él estaba en la vida terrena decía que esto no era pecado.
1: Quando si trovava nella vita terrena diceva che questo non era un peccato.
0: Que él era un hombre.
1: Perché lui era un uomo.
0: Allá se caen las máscaras del pecado.
1: Ma lì cadono le maschere del peccato.
0: El pecado se ve tal cual con sus consecuencias.
1: E il peccato si può essere visto tal qual è nelle sue conseguenze.
0: El tormento de mi padre en ese eterno presente.
1: E il tormento di mio padre in questo eterno presente.
0: Era ver a mis hermanos.
1: Era vedere i miei fratelli.
0: Llegando borrachos, maltratando a sus hijos.
1: Arrivare a casa ubriachi, menando i propri figli.
0: Acostándose con otras mujeres que
1: avendo
0: no era...
1: rapporti sessuali extraconiugali.
0: Y esto era su mayor tormento.
1: E questo per mio padre era il suo peggior tormento.
0: Ver cómo su ejemplo de vida.
1: Vedere come il suo esempio di vita.
0: Había hecho patrones de conducta absolutamente iguales en mis cuatro hermanos varones.
1: Aveva creato modelli comportamentali tali e quali ai suoi nei suoi figli.
0: Yo no me puedo quedar con papá, yo sigo bajando.
1: Io non potei nemmeno fermarmi con mio papà, continuai la mia discesa.
0: Pero me di cuenta.
1: Però mi resi conto
0: che l'adulterio è un peccato gravissimo.
1: Che l'adulterio è un peccato gravissimo.
0: Va contro los 10 mandamientos.
1: Va contro i 10 comandamenti.
0: Es un peccato contro la Santissima Trinità.
1: È un peccato contro la Santissima Trinità.
0: Entran dos personas a la iglesia.
1: Entrano due persone in chiesa.
0: Salen tres.
1: Ma dopo il matrimonio ne escono tre.
0: La tercera persona.
1: La terza persona.
0: Es el amor perfecto de Cristo.
1: È l'amore perfetto di Cristo.
0: Que une el imperfecto amor de la pareja.
1: Che unisce l'imperfetto amore della coppia.
0: Es tan santo el matrimonio.
1: È tanto santo il matrimonio.
0: Que la cama sacramental se llena del fuego del Espíritu Santo.
1: E il talamo nuziale si riempie del fuoco dello Spirito Santo.
0: Los hijos son fecundados.
1: E i figli vengono fecondati.
0: En el amor de Dios.
1: Nell'amore di Dio.
0: Y en el amor de los padres.
1: E nell'amore dei genitori.
0: El adulterio.
1: L'adulterio
0: è un peccato strutturale contro la volontà di Dio.
1: È dunque un peccato strutturale contro la volontà di Dio.
0: Es destruir un hogar.
1: E distruggere una famiglia.
0: Es como si se llenara de lepra la famiglia umana, se va carcomiendo, se va desliendo.
1: È come riempire di lepra l'umanità, va putrefacendosi.
0: Es un gravissimo peccato che un niño llore.
1: È un gravissimo peccato che un bambino pianga
0: e clama al cielo giustizia,
1: supplicando al cielo giustizia.
0: Clama al cielo giustizia che un niño llore e sufra per la falta di suo papà.
1: Sì, vuole giustizia dal cielo che un bambino pianga.
0: Che un niño no tenga su mamá o a su papá.
1: Perché non ha il suo papà e la sua mamma.
0: Che un hombre abbandoni a su mujer.
1: Che un uomo abbandoni sua moglie.
0: Perché si è innamorato di una chica más joven, más linda.
1: Perché si è innamorato di una ragazza più giovane, più carina.
0: E non tiene la más mínima compasión de abandonar a sus hijos.
1: E non ha la benché minima compassione di amare i propri figli.
0: Y cree que ser buen padre es pasar un

0: unos cuantos billetes.
1: E si illude a credere che essere un buon genitore significa semplicemente dare un paio di banconote.
0: Es un gravísimo, gravísimo, gravísimo pecado contra Dios.
1: È un gravissimo, gravissimo peccato contro Dio.
0: Papà gritava.
1: Mio papà gridava.
0: Gracias, Señor.
1: E diceva grazie, Signore.
0: Por esos 38 años de oración.
1: Per questi 38 anni di preghiera.
0: De esa santa mujer.
1: Di questa santa donna.
0: Que me has dado por esposa.
1: Che mi hai dato per moglie.
0: Yo me salvé.
1: Io mi salvai.
0: Mamá,
1: mia mamma
0: era adoradora del Santísimo Sacramento.
1: Una adoratrice del Santísimo Sacramento.
0: Era amantísima de Jesús.
1: Era innamoratissima di Gesù.
0: Y yo le decía, mamá, deja a mi papá, ten dignidad, consiguiente otro.
1: Mamma, lascia papà, ma prenditene un altro, abbi dignità.
0: Y mamá decía, yo quiero ir al cielo, hija.
1: E mia mamma mi diceva, ma io voglio andare al cielo, figlia mia.
0: Pero yo sé que tengo que ir con tu papá porque somos una sola carne.
1: Però so che ci devo andare con lui perché siamo una sola carne.
0: Estoy orando para que tu papá.
1: E sto pregando perché tuo papà.
0: Salga de las garras del demonio.
1: Esca dalle catene del demonio.
0: 8 años antes de morir, papá.
1: 8 anni prima di morire, papà.
0: Papá se confessó.
1: Si confessò.
0: Y Dios lo perdonó.
1: E Dio lo perdonò.
0: Pero papá no hizo nada para reparar su pecado.
1: Però papà non fece nulla per riparare il suo peccato.
0: Yo sigo bajando.
1: Continuai allora io la mia discesa.
0: Y llegué a una parte donde las personas ya no parecían personas, parecían monstruos, estaban horribles, aterradoramente horribles.
1: E arrivai ad una zona dove le persone non sembravano neanche più umane, erano spaventose, orribili, sembravano mostri.
0: Me doy cuenta.
1: Mi rendo conto.
0: Que ellas defendían el aborto, aconsejaban abortos.
1: Che queste erano quelle anime che avevano difeso l'aborto, consigliato l'aborto.
0: Veían el bebé que habían asesinado con sus consejos.
1: E la loro sofferenza era vedere il bambino che loro avevano di cui avevano causato la morte con i loro consigli.
0: Así tuviera un segundo de fecundado el bebé.
1: Anche se ha solo un secondo dalla fecondazione il bambino.
0: Tiene un'alma adulta.
1: Ha un'anima adulta.
0: Che Dio ha infundito con un plan de, con un progetto di Dio, con talenti.
1: Che Dio ha infuso con un progetto di Dio, con dei talenti.
0: E los bebés gritan y sufren cuando los están matando en las entrañas de la mamá.
1: E i bambini gridano, urlano mentre sono uccisi dentro il ventre della mamma.
0: Es aterrador el aborto, es un sacrificio satánico.
1: È terrificante l'aborto, è un sacrificio satanico.
0: Es lo más pavoroso donde se ha hundido la humanidad.
1: È il luogo più pauroso nel quale si è sprofondata l'umanità.
0: Una mujer a la cual Dios le da el don de tener aquí el seno
1: una
0: para guardar la vida.
1: A la cual Dio da il dono di conservare nel proprio seno la vita, dare la vita.
0: Se convierte en un cementerio.
1: Diventa un cimitero.
0: Nos convertimos en asesinas.
1: Ci siamo convertite in assassine.
0: En criminales, las peores criminales.
1: In criminali, le peggiori criminali.
0: Porque matamos a nuestros propios hijos.
1: Perché uccidiamo i nostri propri figli.
0: Esto es terriblemente grave.
1: E questo è terribilmente grave.
0: Ellas veían la misión que iba a tener este niño, si iba a ser un niño, una niña.
1: Vedevano la missione che avrebbero svolto queste anime di bambini abortiti, sarebbero state suore, avessero avuto figli, nipoti.
0: Si se iban a casar, si iban a tener hijos.
1: Si se sarebbero sposate, quanti figli avrebbero avuto?
0: ¿Saben por qué hay tan pocas religiosas en los conventos?
1: Sapete perché ci sono così tante religiose nei conventi?
0: Porque las hemos matado en el vientre.
1: Perché le abbiamo uccise nei nostri ventri.
0: Ellas y los sacerdotes.
1: Loro e i sacerdoti.
0: Están marcados por Dios en su corazón.
1: Entrambi marcati, segnati nel proprio cuore da Dio stesso.
0: El demonio sabe ver qué niño va a ser sacerdote.
1: E il demonio è in grado di vedere che cosa diventerà quel bimbo appena nato.

0: mismo sitio donde está abierto el corazón de Cristo.
1: Ed è lui che apre il cuore di questi sacerdoti nello stesso luogo in cui ha aperto il cuore di Gesù.
0: Desde la eternidad, Padre Dios se regala a sus sacerdotes.
1: Dall'eternità Dio Padre si regala i propri sacerdoti.
0: No hay criatura en toda la tierra que le dé mayor gloria a Dios que un sacerdote.
1: E non c'è creatura in tutta la terra che dà maggior gloria a Dio che un sacerdote.
0: Cuando un sacerdote impone las manos sobre las ofrendas.
1: Quando un sacerdote impone le mani sulle offerte.
0: Hay una explosión tan grande del Espíritu Santo.
1: Causa un'esplosione così grande dello Spirito Santo.
0: Que llega hasta el último rincón de la creación, hasta el último rincón del universo.
1: Che riesce a riempire fino all'ultimo angolo dell'universo.
0: Y el cielo y la tierra se van acercando.
1: Facendo sì che il cielo e la terra vadano avvicinandosi.
0: Y al diablo le va quedando menos tiempo en cada consagración.
1: E al demonio rimane sempre meno tempo a ogni consacrazione.
0: Cuando se besa el cielo y la tierra eternamente.
1: E quando il cielo e la terra si baceranno eternamente.
0: El demonio con todos los que le sirven serán clausurados eternamente en el infierno.
1: Il demonio con tutti coloro che lo seguono, che lo servono, saranno gettati all'inferno.
0: Ya no habrá pecado, ya no habrá maldad, ya no habrá enfermedad, no habrá muerte.
1: Peccato, malvagità, morte.
0: Porque todo será perfeccionado por Cristo.
1: Perché tutto sarà perfezionato da Cristo.
0: Ya no necesitaremos sol ni estrella ni lunas para iluminar.
1: E non avremo più bisogno di sole, di luna, di stelle per illuminare.
0: Porque solo el corazón de Cristo lo illuminerà tutto e lo perfezionerà tutto.
1: Perché solo la luce di Cristo perfezionerà e illuminerà tutto.
0: Y esto ocurre en las manos de un sacerdote.
1: E questo lo possono le mani di un sacerdote.
0: Manos consagradas.
1: Mani consacrate.
0: El poder de Dios en esas manos.
1: Il potere di Dio è in queste mani.
0: Y por eso son las criaturas más odiadas por el demonio.
1: E per questo sono le creature più odiate dal demonio.
0: Cuando este joven nace y decide seguir el llamado de Dios.
1: Quando questo giovane allora questo bambino nasce e decide in gioventù di seguire questa chiamata di Dio.
0: Cuando el seminarista la iglesia le impone las manos en ordenación.
1: È diventato seminarista poi. Riceve l'ordinazione con l'imposizione delle mani dal vescovo.
0: El corazón del sacerdote.
1: Il cuore del sacerdote.
0: Se une con el corazón de Cristo.
1: Si unisce con il cuore di Cristo.
0: La herida de Cristo.
1: E la ferita di Gesù Cristo.
0: Se hace una con la herida del sacerdote.
1: Diventa una con la ferita del sacerdote.
0: Cuando una persona viene a confesarse.
1: Quando una persona va a confessarsi.
0: Santo o pecador el sacerdote.
1: Sia il sacerdote santo o peccatore.
0: Dios quiera que todos sean santos.
1: Dio ovviamente chiede che tutti siano santi.
0: Y esa es una obligación de la comunidad para orar por la santidad.
1: E per noi è un obbligo pregare per la loro santità.

0: cuando se unen, cuando el alma viene a confesarse.
1: Dunque, quando l'anima allora viene a confessarsi.
0: Huele putrefatto.
1: Puzza di putrefazione.
0: Está llena de pecado y el pecado son unas horribles criaturas que las dejan desfiguradísimas a las almas en pecado.
1: È piena di peccato e il peccato rovina irreparabilmente quest'anima, la sfigura completamente.
0: Del corazón del sacerdote.
1: Allora nella confessione dal cuore di Cristo.
0: Dal
1: cuore del sacerdote.
0: Sale Cristo sangrando.
1: Esce Cristo sanguinante.
0: En un amor, en una ternura.
1: Con un amore, con una tenerezza.
0: Es un Dios enamorado.
1: È un Dio innamorato.
0: Que quiere nuestra salvación.
1: Che vuole la nostra salvezza.
0: Con una ternura.
1: E con una tenerezza.
0: Con su sangre.
1: Con il suo sangue.
0: Arranca todos esos pecados.
1: Strappa tutti questi peccati.
0: El alma queda limpia.
1: E l'anima rimane limpida.
0: Liviana.
1: Leggera.
0: Porque el pecado pesa, el pecado enferma la carne también, enferma la mente.
1: Perché il peccato pesa, inferma la carne, inferma anche la mente.
0: El alma queda limpia.
1: E l'anima allora rimane limpida.
0: Cuando el sacerdote está imponiendo las manos para la absolución.
1: E mentre il sacerdote imponendo le mani dà l'assoluzione.
0: El alma es arrebatada por el Espíritu Santo.
1: L'anima viene sollevata dallo Spirito Santo.
0: Y va al trono de la misericordia.
1: Fino al trono della misericordia.
0: En el centro está el alma.
1: Nel centro c'è l'anima.
0: Alla derecha está Jesús.
1: Alla destra è Gesù.
0: Alla izquierda está el demonio.
1: E alla sinistra è il demonio.
0: El Señor arranca.
1: Il Signore strappa.
0: El pagaret que le hemos firmado al demonio.
1: La cambiale che abbiamo firmato al demonio.
0: Cuando yo pequé.
1: Quando io peccai.
0: Yo le dije a Jesús, fuera de mi corazón.
1: Io
0: lo saqué.
1: Dissi a Gesù, fuori, lo scacciai.
0: Quedé en la oscuridad.
1: E rimasi nell'oscurità.
0: El demonio me daba placeres.
1: E il demonio mi dava piaceri.
0: Gusto.
1: Deleites. Diletti.
0: Elevaba mi soberbia.
1: Innalzava la mia superbia.
0: Me levantaba la autoestima a volar.
1: Faceva crescere la mia autostima fino a volare.
0: Pero cuando estaba con él.
1: Però quando stavo con lui.
0: Me decía, ahora tráeme a tus hermanas,
1: mi
0: a tus amigas.
1: Adesso portami le tue sorelle, le tue amiche.
0: Un esempio. Mi amiga, mi mejor amiga.
1: La mia migliore amica.
0: Me vendió al diablo a los 13 años.
1: Mi vendette al diavolo quando avevo 13 anni.
0: Me convenció de ir a la brujería.
1: Convincendomi di andare alla stregoneria.
0: Cuando yo fui allá.
1: E quando ci andai.
0: Me gustó.
1: Mi piacque.
0: Me quedé encarcelada en la ciencia del ocultismo.
1: E rimasi così incarcerata nella scienza occulta.
0: Empecé a abrir puertas y puertas de la ciencia del ocultismo.
1: Iniziando a aprire una porta dopo l'altra di questa scienza dell'occulto.
0: Empecé a creer en los astros, a hacerme cartas astrales.
1: Iniziai a credere agli astri, mi facevo fare le carte astrali.
0: No me leía la palabra de Dios.
1: Non leggevo la parola di Dio.
0: Pero la nueva era.
1: Però la New Age
0: me destruyó.
1: Mi distrusse.
0: Y yo empecé a llevar a mis amigas.
1: E io iniziai a portare le mie amiche.
0: A todas las personas las arrastraba al mismo camino de oscuridad.
1: Tutte le persone cercavo di portare nel mio stesso cammino di oscurità.
0: Pero era una falsa luz. Se veía todo positivo y todo de crecimiento.
1: Ed era molto falsa perché tutto cercavo di mettere nella buona luce che serviva per la crescita personale.
0: A quantas almas le quantas almas arranqué a Dios?
1: Quante anime strappai a Dio?
0: En el camino de mi vida.
1: Nel cammino della mia vita.
0: La gente se dejaba convencer.
1: La gente si lasciava convincere.
0: Facilissimo.
1: In modo facilissimo.
0: Donde la bruja, donde el astrólogo, las energías, los poderes mentales, la yoga.
1: Non dite troppe. Dove c'è allora gli stregoni, dove c'è l'astronomo, chi fa le fatture. Da tutti si lasciavano convincere, insomma, vai qua, vai di là.
0: Pero cuando una alma arrepentida se confiesa.
1: Però quando un'anima pentita si confessa.
0: Por por terribles que sean sus pecados,
1: nonostante i suoi peccati possano essere terribili,
0: es más grande la misericordia de Dios.
1: La misericordia di Dio è molto più grande.
0: Arranca el pagaré.
1: E strappa allora questa cambiale.
0: Lo rompe.
1: La rompe.
0: Nos abraza.
1: E ci abbraccia.
0: Y dice, es mía.
1: E dice, è mia.
0: He pagado con mi sangre.
1: L'ho pagata col mio sangue.
0: Es una grande fiesta.
1: E c'è una grande festa.
0: En el cielo,
1: nel cielo,
0: cuando una alma arrepentida viene a confesarse,
1: quando un'anima pentita viene a confessarsi,
0: y este es otro grande odio que le tiene el demonio al sacerdote.
1: E questa è la causa ulteriore del grande odio che il demonio ha per i sacerdoti.
0: Un alma que él tiene encadenada,
1: un'anima che lui tiene incatenata,
0: y en el momento en que esa alma clama la misericordia de Dios,
1: nel momento in cui quest'anima supplica la misericordia di Dio,
0: queda libre. Después de la confesión,
1: rimane libera dopo la confessione.
0: Y cuando recibe el cuerpo de Cristo,
1: e quando riceve il corpo di Cristo,
0: las vestiduras que han quedado rotas por el pecado,
1: i vestiti, il vestiario che sono rimasti rotti per il peccato, strappati,
0: vuelve a ser restaurado por el mismo Cristo.
1: Vengono riparati dallo stesso Gesù Cristo.
0: E la mayor envidia que el diablo nos tiene,
1: e la maggiore invidia che il diavolo ha per noi,
0: es que nosotros cuando comemos el cuerpo de Cristo,
1: è che noi quando mangiamo il corpo di Cristo,
0: quedamos vestidos de Cristo,
1: rimaniamo vestiti di Cristo,
0: queda restaurado la vestidura como en el bautizo,
1: e che venga restaurato il nostro vestiario, il nostro indumento come quella del battesimo.
0: Por eso los que más se abortan son los sacerdotes.
1: Per questo quelli che maggiormente vengono abortiti sono i feti dei futuri sacerdoti.
0: Pero yo no me pude quedar con ellos, yo seguí bajando.
1: Però io non riuscii, non potei fermarmi lì con loro, continuai la mia discesa.
0: Llegué a una parte plana.
1: E arrivai a una zona pianeggiante.
0: Aterradora.
1: Era terrificante.
0: E las tinieblas eran aterradoras.
1: Le tenebre erano terrificanti.
0: Si aprì una bocca viva.
1: E si aprì una bocca viva.
0: Y me succionò.
1: E mi risucchiò.
0: Y yo me fui de cabeza en ese hueco.
1: E io vi caddi a testa in giù.
0: Aterrada.
1: Era terrorizzata.
0: Yo no le deseo a nadie. A nadie.
1: Non desidero per nessuno
0: che muera in peccato mortale.
1: Che muoia in peccato mortale.
0: Io non lo desidero a nadie, a nadie, a nadie.
1: Non lo desidero per nessuno
0: che vayan a esos huecos.
1: Di andare in questo buco.
0: Esa boca me succionò.
1: Questa bocca mi risucchiò.
0: Y yo empecé a entrar.
1: E io iniziai a entrare.
0: En el fondo había otra boca.
1: E nel fondo vedevo un'altra buca.
0: Estaba cerrada, gracias a Dios.
1: Ma grazie a Dio era chiusa.
0: Pero yo sabía.
1: Però sapevo.
0: Que si a mí me, si yo entraba allí.
1: Che se fossi entrata lì.
0: Esa boca de abajo se iba a abrir.
1: Questa bocca di sotto sarebbe aperta.
0: Y este estado del alma es irreversible, de allá nadie vuelve.
1: Facendomi entrare in un luogo da dove non sarei mai più uscita, nessuno ritorna da lì.
0: Pero gracias a Dios.
1: Ma grazie a Dio.
0: San Miguel me cogió de los pies.
1: San Michele Arcangelo mi prese dai piedi.
0: Mi cuerpo entra en ese horrible hueco.
1: Il mio corpo entrò in questo orribile buco.
0: Se botaron sobre mí un montón de horribles, horribles.
1: E mi si gettarono addosso una gran quantità di creature orribili.
0: Me quemaban.
1: Che mi bruciavano.
0: Se me pegaban como sanguijuelas.
1: Mi si appiccicavano come sanguisughe.
0: Yo aterrada.
1: E io terrorizzata.
0: Gritaba.
1: Gridavo.
0: Sáquenme de aquí.
1: Portatemi via da qui.
0: Yo nunca he robado, yo nunca he matado.
1: Non ho mai rubato, non ho mai ucciso.
0: Yo le di mercado a los pobres.
1: Facevo la spesa per i poveri.
0: Y saqué muelas gratis a los necesitados.
1: Estrassi molti denti gratuitamente a chi aveva bisogno.
0: Y desesperada.
1: E disperata.
0: Empecé a gritar.
1: Iniziai a gridare.
0: Sáquenme de aquí.
1: Portatemi via da qui.
0: Es que yo soy católica.
1: È che sono cattolica.
0: Por favor, sáquenme de aquí.
1: Per favore, portatemi via da qui.
0: Ay, sí, decía que era católica.
1: Ah, sí, dicevo lì che ero cattolica.
0: En la vida terrena hablaba mal del Papa, de los sacerdotes,
1: nella vita
0: de
1: terrena
0: las religiosas.
1: Parlavo male del Papa, dei sacerdoti, delle religiose.
0: Pero cuando grito que soy católica,
1: però quando lì invece grido che sono cattolica,
0: veo unas escaleritas con mucha luz. in cima del hueco.
1: Vedo una scala con molta luce in alto nel buco.
0: En el primer escalón estaba papá.
1: Nel primo gradino c'era mio papà.
0: Con poquitica luz.
1: Con poca luce.
0: Cuatro escalones más arriba.
1: E quattro scale più in alto.
0: Estaba mamá.
1: C'era mia mamma.
0: Mi mamá estaba hermosa, más joven, con un vestido blanco como el sol.
1: Mia mamma era bellissima, più giovane, con un vestito bianco come il sole.
0: Yo grité.
1: E io gridai.
0: Papitos, por favor, sáquenme de aquí.
1: Bambino, per favore, portami via da qui.
0: Mi padre.
1: E mio papà.
0: Quando mi vede in ese hueco.
1: Quando mi vede in questo buco.
0: El gritó con tanto dolor y llorando.
1: Gridò con tanto dolore piangendo.
0: No, señor. Mi hijita, no, señor. Mi hijita, no, señor.
1: No, signore, mia figlia, no, signore.
0: Me di cuenta.
1: E mi resi conto
0: che todos los padres
1: che tutti i genitori
0: van a estar en el juicio de sus hijos.
1: Saranno presenti al giudizio dei loro propri figli.
0: No importa quién se muera primero, allá no existe el tiempo.
1: Non importa chi muore prima, perché lì non c'è tempo.
0: Todos le vamos a responder a Dios.
1: Tutti risponderemo a Dio.
0: Por el hogar.
1: Per la famiglia.
0: Y por la formación que le hemos dado a nuestros hijos.
1: E per la formazione che abbiamo dato ai nostri figli.
0: El que responde más duro.
1: Chi risponde più duramente?
0: El patriarca.
1: È il patriarca.
0: El padre.
1: Il padre.
0: Por no amar y respetar a su mujer.
1: Per non aver amato e rispettato sua moglie.
0: Por no vivir la palabra de Dios.
1: Per non aver vissuto la parola di Dio.
0: Por no haber enseñado a sus hijos a vivir en el amor de Dios.
1: Per non aver insegnato ai suoi figli a vivere l'amore di Dio.
0: Y a servir al prójimo.
1: E a servire al prossimo.
0: A ser caritativos y bondadosos.
1: A essere caritatevole e buono.
0: Yo empecé a gritar de nuevo.
1: E io iniziai a gridare di nuovo.
0: Sáquenme de aquí.
1: Portatemi via da qui.
0: Es que yo soy católica.
1: È che sono cattolica.
0: Sáquenme de aquí.
1: Portatemi via da qui.
0: Una voz llena de amor.
1: E allora una voce piena di amore.
0: Todo lo llena de paz.
1: Che riempì tutto di pace.
0: Esas horribles criaturas se van, no resistieron la dulzura de esa voz.
1: E queste orribili creature se ne andarono perché non poterono resistere l'incredibile dolcezza di questa voce.
0: Y esta voz me dice.
1: E questa voce mi disse.
0: Muy bien.
1: Molto bene.
0: Y si tú eres católica.
1: E se tu sei cattolica.
0: Dime los mandamientos de la ley de Dios.
1: Dimmi i comandamenti della legge di Dio.
0: Jaque mate, no sabía.
1: Cacco matto, non li sapevo.
0: Solo sabía el primero.
1: Sapevo però solo il primo.
0: Y dije el primero.
1: E dissi il primo.
0: Amar a Dios sobre todas las cosas.
1: Amare Dio sopra tutte le cose.
0: Y al prójimo como a sí mismo.
1: E al prossimo come se stessi.
0: Esta voz me dice.
1: E questa voce mi dice.
0: Muy bien.
1: Molto bene.
0: ¿Y tú lo has amado?
1: E tu lo hai amato.
0: Y yo grité, yo sí, yo sí.
1: E io gridai, io sì, io sì.
0: Cuando me dijeron no.
1: Ma quando mi dissero no.
0: Todas las máscaras se me cayeron.
1: Tutte le maschere mi caddero.
0: La ipocresía, la falsedad, todo cae.
1: L'ipocrisia, la falsità, tutto cade.
0: Quedó abierto mi corazón.
1: E il mio cuore rimase aperto.
0: No.
1: No.
0: Tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas.
1: Tú no has amado al tuo Signore sopra tutte le cose.
0: Y muchísimo menos.
1: E molto meno.
0: A tu prójimo como a ti misma.
1: Al tuo prossimo come te stessa.
0: Tú tenías una idolatría.
1: Avevi sí un'idolatria.
0: Esta que te sometió.
1: Ed è questa che ti sta sottomettendo.
0: Tu Dios.
1: Il tuo Dio.
0: El dinero.
1: Sono i soldi.
0: Y yo grité, ¿cuál dinero si estoy en bancarrota?
1: E io gridai, ¿cuáles soldi que están en bancarrota?
0: Hasta ahí hablé.
1: Ma fino solo a quel momento parlai.
0: Porque me abrieron el libro de la vida.
1: Perché mi aprirono il libro della vita.
0: Dios nos ama con un amor tan apasionado.
1: Fratelli, Dio ci ama di un amore così appassionato.
0: Somos tan importantes para Dios.
1: Siamo così importanti per Dio.
0: Todos tenemos un libro, el libro de la vida.
1: Che tutti noi abbiamo un libro a noi dedicato, il libro della vita.
0: Y el libro de la vida empieza con un beso de Dios.
1: E il libro della vita inizia con un bacio di Dio.
0: Quando ti dà la vita.
1: Quando ti dà la vita.
0: E di ahí en adelante.
1: E da lì in avanti.
0: Un Dio che ti busca, che ti busca, che ti ama, che quiere tu salvazione.
1: Si vede un Dio che ti cerca, che ti cerca, che ti ama, che vuole la tua salvezza.
0: Esto è lo más lindo del libro della vita.
1: È una delle cose, è la cosa più bella il libro della vita.
0: È l'amore di Dio.
1: La cosa più bella è proprio vedere l'amore di Dio.
0: Un Dio tan innamorato, tan innamorato.
1: Un Dio così e così innamorato.
0: Che permette che suo figlio sia colgato in un madero.
1: Che permette che suo figlio sia inchiodato ad una croce.
0: Por amor a nosotros.
1: Per amore a noi.
0: Este Cristo tan appassionato.
1: Questo Cristo così appassionato.
0: Che siamo tan importanti per Él.
1: Che siamo così importanti per Lui.
0: Nos busca tutta la vita con amor appassionato.
1: Che tutta la vita ci cerca con amore appassionato.
0: Arranca un pedazo de su corazón.
1: Strappa un pezzo del suo cuore.
0: Y cuando el sacerdote dice, esta es mi carne.
1: E quando il sacerdote dice, questa è la mia carne.
0: Con todo el amor.
1: Con tutto l'amore.
0: Gesù pone un pedazo de su corazón ahí en la patena.
1: Gesù prende un pezzo del suo cuore e la mette nella patena.
0: Y llena ese cáliz con su sangre.
1: E riempie questo calice col suo sangue.
0: Ese cáliz.
1: E questo calice.
0: El cáliz de salvación.
1: È il calice della salvezza.
0: Cuando el pueblo viene a la Santa Misa.
1: E quando il popolo viene alla Santa Messa.
0: Y se une a la plegaria eucarística.
1: E si unisce alla preghiera eucaristica.
0: Sumerge a tutta la umanità dentro di ese cáliz de salvación.
1: Sommerge tutta l'umanità in questo calice di salvezza.
0: È tan appassionato ese amor de Dios.
1: È tanto appassionato questo amore di Dio.
0: Lo triste de ese libro de la vida.
1: È il triste del libro della vita, però.
0: Mi risposta.
1: Era vedere la mia risposta.
0: Al amor de Dios.
1: All'amore di Dio.
0: Che dolore. Io vidi la mia vita. In un istante dalla fecondazione. Vi la hermosura quando mis padres me llevaron a bautizar.
1: Vidi la bellezza quando i miei genitori mi portarono a battezzarmi.
0: El Espíritu Santo tomó mi espíritu y me metió dentro del corazón de Cristo.
1: E lo Spirito Santo mi mise dentro il cuore di Cristo.
0: En esa agua viva.
1: In quest'acqua viva.
0: Me sumergió el Espíritu Santo.
1: Mi sommerse lo Spirito Santo.
0: Cuando yo salí del fondo de esta agua como una explosión.
1: E quando uscì allora dal fondo di quest'acqua come un'esplosione.
0: Mi alma estaba vestida de blanco igualita a Cristo.
1: La mia anima era vestita di bianco, uguale a Cristo.
0: Cuando el sacerdote puso la cruz en mi frente.
1: E quando il sacerdote nel battesimo mi fece qui la croce sulla mia fronte.
0: Una nube blanca como un fuego blanco.
1: Una nuvola bianca come un fuoco bianco.
0: Me marcó aquí.
1: Mi marcò qui.
0: Hija de Dios.
1: Figlia di Dio.
0: Pagata a prezzo di sangue.
1: Mi
0: alma era limpia, blanca.
1: La mia anima era limpida, bianca.
0: Quando empecé a pecar.
1: E quando iniziai a peccare.
0: Se empezó a manchar.
1: Iniziò però a macchiarsi.
0: Mi alma era come un vaso lleno di acqua viva.
1: La mia anima era come un vaso pieno di acqua viva.
0: Dell'amor de Dios.
1: Dell'amore di Dio.
0: Si a este vaso yo le echo una bola de barro.
1: Se dentro questo vaso gli metto una pallina di fango.
0: El agua se va regando.
1: L'acqua va a rovinarsi.
0: Y se empieza a poner llena de barro.
1: E si inizia a riempire di fango.
0: Y si mete otra bola de barro más grande.
1: E se vi aggiungo un'ulteriore palla di fango più grande.
0: Voy derramando el agua.
1: Vado a spargere tutta l'acqua che vi è dentro.
0: A medida que yo pecaba.
1: E allora, a misura che io peccavo.
0: Perdía el amor a Dios.
1: Perdevo l'amore a Dio.
0: Y el amor al prójimo.
1: E l'amore al prossimo.
0: Me iba llenando de egoísmo.
1: E andavo a riempirmi di egoísmo.
0: De amor propio.
1: Del mio amor proprio.
0: Un egocentrismo.
1: Un egocentrismo.
0: Y una indiferencia, una indolencia con los demás.
1: E una indifferenza e una indolenza verso gli altri.
0: Se llama muerte.
1: Che si chiama morte.
0: Por eso se llama pecado mortal.
1: E per questo si chiama peccato mortale.
0: Empecé a perder el amor a Dios y el amor al prójimo.
1: A perdere allora amore a Dio e amore al prossimo.
0: Cuando yo hice mi primera confesión.
1: Quando vidi nel libro della vita che feci la prima confessione.
0: Mi alma quedó limpia.
1: La mia anima rimase limpida.
0: El momento más hermoso.
1: E il momento più bello.
0: Cuando yo comí el cuerpo de Cristo.
1: Quando mangiai il corpo di Cristo.
0: Me enamoré de Cristo.
1: Mi innamorai di Cristo.
0: Estaba apasionadísima.
1: Era appassionatissima.
0: Y así caminé hasta los 13 años.
1: E così in questo stato camminai fino ai miei 13 anni.
0: Amaba a Dios a pesar de mi pobreza, a pesar de que aguantábamos hambre, a pesar de los sufrimientos.
1: Amavo Dio nonostante la mia povertà, nonostante che proprio soffrivamo la fame, nonostante la mia sofferenza, lo amavo.
0: Pero a los 13 años.
1: Però quando compii 13 anni.
0: Mis padres vinieron a Bogotá buscando un mejor futuro.
1: I miei genitori si trasferirono a Bogotá in cerca di un futuro migliore.
0: Fui rechazada por las niñas de Bogotá por mi fe, por mi pobreza.
1: E lì però venni rifiutata dalle mie coetanee a causa della mia povertà.
0: Caí en un pecado gravísimo, idolatría.
1: E ebbi l'opportunità di cadere in un peccato gravissimo, l'idolatria.
0: Quería negociar con el mundo.
1: Volevo negoziare con il mondo.
0: Y empecé a aparecerme a ellas para ser aceptadas.
1: E iniziai ad assomigliare a loro per poter essere da loro accettata.
0: Qué triste cuando a un joven le dicen.
1: Che triste, che tristezza quando un giovane mi dice.
0: Que ser joven es ser alcohólico.
1: Che essere giovane vuol dire essere alcolizzati.
0: Caere en el cigarrillo.
1: Fumare.
0: La pornografía.
1: Schiavi della pornografia.
0: Empecé lentamente a ver lo malo bueno.
1: E io piano piano iniziai a vedere il male come un bene.
0: Dios estaba así en mi vida.
1: Dio prima era così nella mia vita.
0: Y empezó a cambiar la balanza.
1: E iniziò la bilancia a cambiare.
0: Mis amigas tomaron el puesto de Dios.
1: E le mie amiche così iniziarono a prendere il posto di Dio.
0: Empecé a hacer imagen y semejanza de ellas y a perder mi imagen de una niña cristiana.
1: E iniziai a diventare immagine e somiglianza loro, perdendo la mia immagine e somiglianza di Dio come bambina.
0: Un'alma che non ora.
1: Una anima che non prega.
0: Está muerta.
1: È morta. Muore.
0: Yo oraba todo el tiempo.
1: Io prima pregavo tutto il tempo.
0: Mis amigas me regalaron una grabadora.
1: Ma le mie amiche mi regalarono un registratore.
0: Y empecé a escuchar música rock y después metálica.
1: E iniziai allora a ascoltare prima musica rock e poi quella metallica.
0: Me dormía escuchando música metálica.
1: E mi addormentavo ascoltando la musica metallica.
0: Me levantaba con la música metálica.
1: Mi svegliavo con la musica metallica.
0: No me volví a acordar de Dios.
1: E non mi ricordavo più di Dio.
0: E la musica.
1: Nella musica.
0: Me hizo un daño.
1: La musica mi provocò un danno.
0: Me alejó de Dios en mi relación personal.
1: Mi allontanò da Dio, dalla relazione personale che avevo con Lui.
0: Pero también hizo un daño fisiológico.
1: Però mi fece un ulteriore danno fisiologico.
0: Los mensajes que me llegaban del demonio sobre mi inconsciente y mi subconsciente eran todo el tiempo.
1: I messaggi che mi arrivavano al mio inconscio, al mio subconscio da parte del demonio attraverso questa musica erano martellanti, erano continui.
0: Empecé a odiar a los sacerdotes.
1: E per questo iniziai a odiare i sacerdoti.
0: Empecé a odiar a la iglesia.
1: A odiare la chiesa.
0: Y había un daño terrible porque mi cerebro con la agresión de la música.
1: E avevo un danno terribile nel cervello perché il mio cervello a causa di questa musica.
0: La chitarra elettrica, la batteria.
1: Il suono della chitarra elettrica, le particolari frequenze della batteria.
0: Generava tanto sufrimiento a mi cerebro che liberava morfina.
1: Generava una sofferenza cerebrale che causava una liberazione della morfina cerebrale.
0: Y yo me sentía chévere.
1: E mi sentivo così divertita da questa cosa.
0: Idolatría a los medios de comunicación.
1: Ma questa era semplicemente un'idolatria ai mezzi di comunicazione.
0: Una idolatría al dinero.
1: Poi acquisì un'idolatria al denaro.
0: Ya no quería el dinero para ayudar a los pobres o a los enfermos, sino para comprar cosas bonitas.
1: Non cercavo più il denaro per aiutare i bisognosi, ma per comprare io cose per me.
0: Caí en el consumismo.
1: Caddi allora nel consumismo.
0: El Señor me muestra
1: E il Signore mi mostrò.
0: Cometí pecado de sacrilegio.
1: Che in questo periodo commisi un peccato di sacrilegio.
0: Me confessava mal.
1: Perché mi confessavo male.
0: Burlandomi della confessione.
1: Burlandomi della confessione.
0: Por tener a mamá contenta.
1: Per fare contenta mia madre.
0: Venía a comer el cuerpo de Cristo.
1: E andava a mangiare il corpo di Cristo.
0: En pecado mortal.
1: In peccato mortale.
0: Después de que era apasionada de la Santa Misa.
1: Prima ero appassionata della Santa Messa.
0: Y después empecé a odiar y fastidiarme en la Santa Misa. No la resistía, no la resistía.
1: E poi iniziavo a stancarmi della Santa Messa. Non riuscivo più a sopportarla, mi annoiava.
0: Comía el cuerpo de Cristo en pecado mortal.
1: E mangiavo il corpo di Cristo in peccato mortale.
0: E empiezo a volvermi una niña que pierde el pudor y empieza a mostrar los senos, las piernas.
1: Inizio a diventare una bambina che perde il pudore, inizia a mostrare allora il mio seno, le mie gambe.
0: Venía en estas vestiduras a la Santa Misa.
1: E così vestita in modo sconcio andava alla Santa Messa.
0: Y los hombres pecaban con lo que yo les mostraba, los pobres buscando a Dios.
1: E gli uomini peccavano attraverso ciò che io gli mostravo, quei poveri uomini che venivano in chiesa cercando.
0: Yo mostraba los senos y los otros tratando de rezar.
1: Loro cercavano di pregare. E io gli mostravo il seno.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: pero yo... Yo venía con ese escote así de grande a comer el cuerpo de Cristo.
1: E io venivo proprio con questa scollatura così grande proprio a mangiare il corpo di Cristo.
0: Poniendo en tentación al sacerdote.
1: Mettendo anche in tentazione il sacerdote.
0: Otro pecado grave en el primer mandamiento, brujería.
1: E un altro peccato grave contro il primo comandamento è la stregoneria.
0: Eso es una consagración satánica.
1: Vidi nel libro della vita che è una consacrazione satanica.
0: Es abandonar a Jesucristo como camino, verdad y vida.
1: Perché consiste nell'abbandonare Gesù Cristo come via, verità e vita.
0: Y entregar la vida de uno en manos de toda esta oscuridad.
1: E consegnare la propria vita nelle mani dell'oscurità.
0: El Señor me muestra pequé gravemente hablando mal de los sacerdotes.
1: Il Signore mi mostra che peccai gravemente parlando male dei sacerdoti.
0: Me decía con qué autoridad moral.
1: E mi diceva, con che autorità morale?
0: Tu, mujer abortista.
1: Tu, donna abortista.
0: Juzgabas a mis ungidos.
1: Giudicavi i miei unti.
0: Son de carne.
1: Sono di carne.
0: Pero la santidad del sacerdote.
1: Però della santità dei sacerdoti.
0: Me responde la comunidad donde yo entrego este don.
1: Ne risponde la comunità alla quale ho dato il dono sacerdotale.
0: El Señor me mostraba cómo yo venía a comulgar.
1: Il Signore mi mostrava allora come io andavo a comunicarmi.
0: Cargando agüeros para la buena suerte.
1: Portando, facendo farmi le carte, i buoni presagi per la buona sorte.
0: Cristales para las buenas energías.
1: Uscivo dalla messa, mi andavo a fare anche i cristalli per le buone energie.
0: Y usando el DIU.
1: E anche
0: la spiral.
1: Utilizzavo la spirale.
0: Con la spiral.
1: E con la spirale, mentre utilizzavo la spirale.
0: En pecado mortal.
1: In peccato mortale.
0: Venía a comer el cuerpo de Cristo.
1: Andavo a mangiare il corpo di Cristo.
0: Y me atreví a juzgar a los sacerdotes.
1: E osai criticare i sacerdoti.
0: Si alcanzó por mandamientos o el tiempo ya se acabó. No alcanza. En el segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en falso, en vano.
1: Nel secondo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano.
0: A los 13 años me escapaba a las discotecas con mis amigas.
1: Vidi che nel libro della vita che a 13 anni marinavo il collegio.
0: Y llegaba a mi casa y le decía, mamá, estaba estudiando.
1: Per andare in discoteca. E andavo a casa di mia mamma e gli dicevo, mamma, ero in biblioteca a studiare.
0: Y juraba, por Cristo lindo le juro que estaba en la biblioteca.
1: E giuravo, per il buon Gesù ti giuro che sono stata in biblioteca a studiare.
0: Y sino que me parta un rayo si estoy diciendo mentiras.
1: Se non è vero, mi caschi addosso un fulmine se dico una menzogna, mamma.
0: La palabra tiene poder.
1: La parola ha potere.
0: Cada palabra que salió de mi boca.
1: Ogni parola che uscì dalla mia bocca.
0: El Señor me mostró el veneno, lo malvada que eran mis palabras.
1: Il Signore mi mostrò il veleno, quanto malvagie erano le mie parole.
0: Peor que una bomba atómica.
1: Peggiore che una bomba atomica.
0: Son las lenguas venenosas que viven criticando, juzgando, burlándose de los demás.
1: Sono le lingue velenose che si burlano, parlano male degli altri, criticano.
0: Dan malos consejos.
1: Danno cattivi consigli.
0: Yo destruí muchos matrimonios con mis malos consejos.
1: Io distrussi molti matrimoni con i miei cattivi consigli.
0: Aconsejé muchos abortos.
1: Consigliai addirittura molti aborti.
0: Regalaba preservativos.
1: Regalavo preservativi.
0: Defendía la unión entre homosexuales.
1: Difendevo l'unione omosessuale.
0: Era una excelente abogada de Lucifer.
1: Era un'eccellente avvocata di Lucifero.
0: Extendí como así como pólvora el veneno de Lucifer en las personas que me rodeaban.
1: Estesi proprio così come polvere verso le persone che mi stavano intorno il veleno del demonio.
0: Con la misma lengua que recibía el Señor.
1: E con la stessa lingua che ricevevo il Signore.
0: Estaba hablando mal de los sacerdotes.
1: Parlavo male dei sacerdoti.
0: En la misma casa de Dios o en la puerta.
1: Nella stessa casa di Dio o magari sulla porta.
0: Santificar las fiestas.
1: E nell'esame del santificare le feste.
0: El Señor me muestra alma que no se alimenta, alma que muere.
1: Il Signore mi mostra anima che non si alimenta è un'anima che muore.
0: Me decían, hubieras cuidado un poco tu alma.
1: Mi diceva, se avessi curato un pochettino più la tua anima.
0: Como cuidabas tu cuerpo.
1: Come curavi il tuo corpo.
0: No estarías allí.
1: Non saresti lì adesso.
0: Oración a la carrera.
1: Facevi preghiere alla carriera.
0: Sin corazón.
1: Senza cuore.
0: Después de haber sido una niña adoradora del Santísimo.
1: Dopo essere stata una bambina adoratrice del Santísimo.
0: Terminé en una indiferencia total a Dios, es increíble.
1: Terminai in una proprio menefreghismo verso Dio, incredibile.
0: Sacramentos, nada.
1: Non avevo sacramento allora.
0: Palabra de Dios.
1: La parola di Dio.
0: Tampoco.
1: Nemmeno.
0: Morì.
1: Morì.
0: Honrar a padre y madre.
1: E nell'esame dell'onorare padre e madre.
0: El Señor me muestra no amé a mi mamá la iglesia.
1: Il Signore mi mostra che non amai i miei mio papà, la chiesa.
0: No oré por sus miembros que estaban donando su vida por amor a Dios y por amor a nosotros.
1: Non pregai per i suoi membri che stavano dando la propria vita per amore a Dio e per amore agli altri.
0: No la auxilié.
1: Non l'aiutai.
0: Economicamente tampoco.
1: Economicamente nemmeno.
0: Yo gastaba, daba 10.000 pesos en un restaurante costoso.
1: Io ero capace di dare 10.000 pesos in un ristorante costoso.
0: Y a la iglesia le daba monedas.
1: In chiesa invece davo gli spicciolini.
0: Y los billetes falsos que me metían en el consultorio.
1: E magari le banconote false che mi davano nel consultorio.
0: Y el Señor me muestra con mis padres.
1: E il Signore mi mostra che anche con i miei genitori.
0: Ellos me dice el Señor, nadie te amó.
1: Il Signore mi dice, nessuno ti amò.
0: Terrenalmente como te amaron tus padres.
1: Terrenalmente, in modo terreno, quanto ti amarono i tuoi genitori.
0: A pesar de ser pobres, se esforzaron por darme estudio.
1: Nonostante que erano poveri, si sforzarono di darti la possibilità di studiare.
0: Y el Señor me muestra.
1: E il Signore mi mostra.
0: En mi camino de oscuridad donde me estaba hundiendo.
1: E nel cammino di oscurità nel quale mi stavo sprofondando.
0: No iba más abajo por la oración de mi mamá.
1: Non andavo ulteriormente più in basso grazie alla preghiera di mia mamma.
0: Quando mis amigas me llevan a ver películas de pornografía.
1: Infatti, quando le mie amiche mi portarono a vedere i film pornografici al cinema.
0: Tuve una infestación diabólica.
1: Io ricevetti una sorta di infestazione diabolica.
0: Empecé a ver la sexualidad depravada como parte del joven como algo normale.
1: E iniziai a percepire la sessualità come depravata, quella depravata come qualcosa di normale.
0: Mis amigas empezaron a andar en orgías.
1: Le mie amiche però iniziarono a fare le orge.
0: Gracias a la oración de mi mamá.
1: Grazie invece alla preghiera di mia madre.
0: Solo tuve un hombre en mi vida.
1: Io ebbi solo un uomo nella mia vita.
0: A pesar que yo defendía la promiscuidad sexual.
1: Nonostante che io poi difendevo la promiscuità sessuale.
0: Jamás me acosté con otro hombre fuera de mi esposo.
1: Non ebbi rapporti sessuali con nessun altro uomo all'infuori di mio marito.
0: Por la oración de mamá.
1: E questo grazie alla preghiera di mia mamma.
0: Cuando mis amigas.
1: Quando le mie amiche.
0: En el camino de la secundaria.
1: Durante la secondaria.
0: Fueron abortando.
1: Una dopo l'altra abortivano.
0: Se dieron cuenta que el diablo es un mentiroso.
1: Si resero conto che il demonio è un menzognero.
0: Cuando dice que con el preservativo nada nos va a pasar.
1: Quando dice che con il preservativo non ci accade nulla.
0: Mentira.
1: Menzogna.
0: El diablo necesita sacrificio humano.
1: Lo dice perché il demonio ha bisogno di sacrifici umani.
0: Y nos lleva a las chicas.
1: E porta le ragazze.
0: A creer que estamos con una sexualidad segura con condones, con preservativos.
1: A credere che i rapporti sono protetti con i preservativi.
0: No es cierto.
1: Ma non è vero.
0: En el camino de la secundaria, mis amigas.
1: Durante la secondaria, invece, le mie amiche.
0: Todas fueron abortando en el camino de la secundaria.
1: Tutte, una dopo l'altra, abortirono.
0: Anestesiaron el trauma post-aborto.
1: E anestetizzarono il trauma post-aborto.
0: Con la droga.
1: Con la droga,
0: LSD, con marihuana,
1: la marijuana,
0: los hongos alucinógenos,
1: i funghetti allucinogeni,
0: una sexualidad totalmente desordenada,
1: con una sessualità totalmente disordinata.
0: ¿Por qué yo no caí en la droga?
1: E perché io non caddi nella droga?
0: Mis amigas me regalaban la droga y yo todo me lo regalaban.
1: Le mie amiche me la regalavano, tutto mi regalavano.
0: La oración de mamá.
1: Grazie alla preghiera di mia mamma.
0: No matar y con este termino.
1: Nell'esame del non uccidere e termino
0: El Señor me muestra.
1: Il Signore mi mostra.
0: Con mi lengua.
1: con la mia lingua.
0: Destruí la autoestima de muchas niñas.
1: Distrussi l'autostima di molte bambine.
0: Yo me burlaba, les ponía apodos, la ridiculizaba.
1: Io ne burlavo tante, gli mettevo soprannomi, le ridicolizzavo tante.
0: Y una de esas niñas.
1: E una di queste tra le tante.
0: Empezó a odiar de tal manera.
1: Iniziò a odiare in tal modo.
0: Que terminó odiando a Dios.
1: Che giunse ad odiare anche Dio.
0: Me odiaba a mí.
1: Odiava me.
0: Se odiaba a ella.
1: Si odiava lei stessa.
0: Al punto de que quería suicidarse.
1: Al punto que desideraba uccidersi.
0: Intentaba suicidarse.
1: E ci provava.
0: El Señor me mostró.
1: Il Signore mi mostrò.
0: Yo nací del amor de mis padres y del amor de Dios.
1: Che io nacqui dall'amore dei miei genitori e dall'amore di Dio.
0: Para dar amor.
1: Per dare amore.
0: ¿Por qué tenía que destruir a esta niña que no conocía el odio?
1: Perché avrei dovuto distruggere questa bambina che non conosceva nel proprio cuore l'odio?
0: Hasta que me conoció a mí, conoció el odio.
1: Conobbe l'odio solo quando conobbe me, questa bambina.
0: El Señor me mostraba, a mí me encantaba andar a toda velocidad en el auto, en la máquina.
1: Il Signore mi mostrò come a me piaceva andare velocissima con la macchina.
0: A veces me tomaba un sifón.
1: A volte,
0: y conducía.
1: A volte mi bevevo proprio una brocca così di alcol.
0: El Señor me mostraba.
1: E poi andavo a guidare e il Signore mi diceva.
0: Estaba matando.
1: Che stavo uccidendo.
0: Estaba atentando contra la vida de los demás.
1: Perché stavo attentando alla vita degli altri.
0: Y con la mía.
1: E con la mia.
0: Pero el peor de todos mis crímenes.
1: Però, fratelli miei, il crimine peggiore.
0: El aborto.
1: È l'aborto.
0: Fue lo más abominable que yo cometí.
1: È il peccato più abominevole che commisi.
0: Tenía 16 años, era virgen.
1: Avevo 16 anni ed ero ancora vergine.
0: Mis amigas me iban a echar del grupo por mi virginidad.
1: E le mie amiche mi volevano buttare fuori dal gruppo a causa della mia verginità.
0: Porque era una vergüenza para ellas.
1: Era una vergogna per loro.
0: Pero a los 16 años me enamoré de un joven.
1: Però quando compì 16 anni mi innamorai di un giovane.
0: Con el cual me casé después.
1: Con il quale poi mi sposai.
0: Pero a los 16 años.
1: Però a 16 anni.
0: Mis amigas me pasan dos preservativos, dos espermicidas.
1: Le mie amiche mi danno due preservativi, due creme spermicide.
0: Cinco pildoras anticonceptivas.
1: Cinque pillole anticoncezionali.
0: Y me dice ya llegó el tiempo.
1: E mi dicono questa è la formula, è già arrivato il tempo, è scaduto.
0: O si no se va.
1: Se non lo fai, fuori.
0: Y yo dije no quiero.
1: E io dissi non voglio.
0: Que si yo quedo incinta.
1: E se poi rimango incinta.
0: Vale muchísimo un aborto, yo no tengo dinero.
1: Costa troppo un aborto, io non c'ho soldi.
0: Me dice no, este es el método seguro.
1: Ma gli dicono no, questo che ti abbiamo dato è il metodo sicuro.
0: Más que por amor.
1: Più che per amore.
0: Por presión de mis amigas.
1: A causa della pressione delle mie amiche.
0: Tuve mi relación prematrimonial.
1: Ebbi la mia prima relazione prematrimoniale.
0: Mamá tenía razón.
1: Mia mamma aveva ragione.
0: La virginidad es una hermosa vestidura.
1: La verginità è un bel vestiario.
0: Que cuando se pierde no se puede recuperar.
1: E quando si perde non può essere più recuperato.
0: El terror.
1: Il terrore.
0: Más grande.
1: Più grande
0: fue cuando no me vino el periodo.
1: Fu quando non ebbi più il ciclo mestruale.
0: Mis amigas me decían.
1: Le mie amiche mi dicevano.
0: El otro mes te viene. Empezaste muy vieja a los 16 años. El mes entrante te viene el periodo.
1: Non ti preoccupare, è che è iniziato tardi. Non ti preoccupare, il prossimo mese ti arriverà il ciclo normale.
0: Y no vino.
1: Ma non venne.
0: Y salí aterrada y ya me dicen tiene que abortar.
1: E terrorizzata scappai e dissi devo abortire.
0: Ellas me dicen cuando está pequeño vale muy poco dinero.
1: E allora mi dissero guarda quando è piccolo l'embrione costa poco.
0: Si lo dejas crecer vale muchísimo.
1: Ma se lo lasci crescere costa moltissimo.
0: Y yo dije no quiero.
1: E io dissi non voglio.
0: Y ellas me dicen no, el primer aborto da tristeza.
1: E loro mi dissero no, il primo aborto da tristezza.
0: El segundo ya da menos.
1: Il secondo già di meno.
0: Y en el tercero no se siente nada, tranquila.
1: Non si sente niente il terzo, sta tranquilla.
0: Yo lloraba.
1: Io piangevo.
0: Aterrada, aterrorizzata.
1: Terrorizzata,
0: impaurita. No sabía qué hacer.
1: Non sapevo che fare.
0: Yo decía mis padres tan pobres.
1: Io dicevo i miei genitori così poveri.
0: Aguantando hambre me mandano a un collegio di niñas ricas.
1: Soffrono fame pur di mandarmi a un collegio di studentesse ricche.
0: ¿Y cómo le voy a decir que estoy esperando un bebé?
1: E come faccio a dirgli che sto incinta?
0: La angustia, no dormía, lloraba.
1: L'angustia, non dormivo, piangevo.
0: Pero un día el bebé se movió en mi vientre.
1: E un giorno il bambino si mosse nel mio ventre.
0: Y yo sentí un amor de mamá.
1: E io sentì in me un amore di mamma.
0: Si abrió mi corazón a una ternura.
1: Si aprì il mio cuore a una tenerezza.
0: Y empecé a cuidar a ese bebé.
1: E iniziai a curare allora questo bambino.
0: Y a esconderlo y a esconderlo.
1: E a nasconderlo.
0: Pero ya la barriga estaba muy grande, no era posible esconderlo.
1: Ma già la pancia era grande, non era possibile nasconderlo.
0: Y pensé que mi novio me iba a ayudar.
1: E allora pensai che il mio fidanzato forse mi avrebbe potuto
0: Pero
1: aiutare.
0: Pero cuando le digo que estoy esperando un bebé.
1: Ma quando gli dico che sono incinta.
0: Me dice somos unos niños.
1: Mi dice siamo piccoli.
0: No vamos a destruir la vida.
1: Non distruggiamoci la vita.
0: Hay que abortar.
1: Devi abortare.
0: Qué dolor.
1: Qué dolor.
0: Qué dolor. Yo grité, no, yo amo a mi bebé, yo lo amo.
1: Qué dolor. No, yo a mi bambino lo amo.
0: Pero me faltó valor.
1: Ma mi mancò il coraggio.
0: Un día estaba en una clínica de abortos, en la misma donde iban mis amigas.
1: E allora, un giorno mi trovavo nella clinica d'aborto, nella stessa dove andavano le mie amiche.
0: ¿Cómo me odiaba?
1: Come mi odiavo.
0: Dios, el Señor me mostró.
1: E il Signore mi mostrò.
0: Mi bebé lloraba.
1: Che il mio bambino dentro di
0: los
1: me piangeva.
0: Los niños lloran cuando los van a matar.
1: I bambini piangono quando stanno per essere uccisi.
0: Así tenga un segundo de fecundado.
1: Anche se hanno solo un secondo della
0: ellos
1: fecondazione.
0: Sufren, ellos lloran.
1: Soffrono e piangono.
0: Que el Señor en la cruz.
1: Il Signore nella croce.
0: Sufre viendo la generación más perversa de todos los tiempos.
1: Soffro a vedere la generazione più perversa di tutti i tempi.
0: Esta es la generación más perversa.
1: Questa.
0: Tanta ciencia.
1: Tanta scienza.
0: Y nos hemos convertido no en animales.
1: E siamo diventati no animali.
0: Porque un animal no mata a su hijo en las entrañas.
1: Perché un animale non uccide dentro di sé il proprio piccolo.
0: Nos estamos convirtiendo en bestias.
1: Ma ci siamo diventati bestie.
0: Una madre que se convierte en una criminal que mancha sus manos con la sangre de su hijo.
1: Una madre che diventa una criminale macchiandosi le proprie mani col sangue del suo figlio.
0: Mi bebé lloraba.
1: Il mio bambino piangeva.
0: Yo estaba anestesiada.
1: Io sì ero anestetizzata.
0: Pero el niño no le cogió la anestesia.
1: Ma il bambino no, non gli prese l'anestesia.
0: Cada mujer.
1: Ogni donna.
0: En el libro de la vida.
1: Nel libro della vita.
0: Va a ver cómo mataron a su hijo si le echaron sal y lo quemaron o lo partieron en pedazos.
1: Vedrà come ha ucciso il proprio figlio, vedrà come l'hanno fatto a pezzi, come lo bruciarono, come lo schiacciarono.
0: Verá la misión de su hijo, ¿qué venía a ser?
1: Vedrà la missione di suo figlio, che avrebbe avuto suo figlio, cosa sarebbe diventato?
0: El médico.
1: Il medico.
0: Ese don de Dios.
1: Che è un dono di Dio.
0: Terminando siendo el sacerdote satánico que destrozaba la vida de un inocente.
1: Diventa un sacerdote satanico che distrugge la vita di questo bambino.
0: En la clínica de abortos era llena de millones y millones de demonios que gozaban el sacrificio.
1: La clínica d'aborto era piena di milioni e milioni di questi demoni che gioivano di questi sacrifici.
0: El médico sin compasión.
1: E allora il medico senza compassione.
0: E incontrò la pierna mi bebé.
1: Trovò la gamba del mio bambino.
0: Y se la cortó.
1: E gliela tagliò.
0: Saltò tanta sangre, tanta sangre.
1: E uscì tanto sangue, tanto sangue.
0: Mi alma quedó negra como un carbón, cayó sobre mi novio, sobre todos los que tuvieron que ver con el aborto.
1: La mia anima divenne nera come un carbone, il sangue cadde sul mio fidanzato e su tutti coloro che ebbero a che fare con questo aborto.
0: Fue destrozado mi bebé a pedazos.
1: E il mio bambino venne distrutto, fatto a pezzi.
0: Una perversa enfermera.
1: Una perversa infermiera.
0: Contava los pedazos, pieza 1, pieza 2, pieza 3.
1: Contava i pezzi, pezzo 1, pezzo 2, pezzo 3.
0: Era mio hijo.
1: Era mio figlio.
0: Y lo destrozaron.
1: E lo distrusse.
0: Y yo lo llevé a destrozar.
1: E io lo portai ad essere distrutto.
0: Con el aborto.
1: Con l'aborto.
0: Me morí yo también.
1: Morì anch'io.
0: Cuando me desperté.
1: E quando mi svegliai.
0: Che orror, come mi odiava.
1: Che orrore, come mi odiavo.
0: Non pude volver a dormir bien, nunca.
1: Non potei più ritornare a dormire.
0: El grito de mi bebé.
1: Perché il grido del mio bambino
0: me despertaba.
1: Mi svegliava.
0: Anestesié.
1: E allora cercai di anestetizzare.
0: El trauma post aborto.
1: Il trauma post aborto.
0: Con l'anoressia, la bulimia.
1: Con l'anoressia, la bulimia.
0: El cigarrillo, el alcohol, la musica.
1: Il tabacco, l'alcol, la musica.
0: Che terribile.
1: Che terribile.
0: Una mujer que mata a su hijo.
1: Una donna che uccide il proprio figlio.
0: Por eso con toda la autoridad.
1: Per questo con tutta l'autorità.
0: De una mujer.
1: Di una donna.
0: Que mató a su hijo.
1: Che uccise il proprio figlio.
0: Le digo a los gobiernos.
1: Dico ai governi.
0: Son hijos de la bestia.
1: Siete figli della bestia.
0: Mentira.
1: Menzogna.
0: No, no es un derecho.
1: Non è un diritto l'aborto.
0: Las mujeres no somos felices.
1: Noi donne non siamo felici.
0: Nos convertimos en criminales.
1: Se ci convertiamo in criminali.
0: Han averiguado cuántas mujeres se quieren suicidar o se han suicidado porque no resisten el trauma post aborto.
1: Avete verificato quante donne hanno tentato il suicidio o si sono uccise perché non hanno sostenuto il trauma post aborto?
0: Come ha aumentado el cáncer?
1: Come aumentano i cancri?
0: En las mujeres. Porque se odian.
1: Le donne perché si odiano.
0: Y ese odio.
1: E questo odio.
0: Cambia il pH e aumenta.
1: Cambia il pH e aumenta.
0: El cáncer.
1: Aumentano le possibilità
0: ¿Cuántas
1: di cancro.
0: ¿Cuántas mujeres tienen depresión, angustias?
1: Quante donne hanno depressione, angustia?
0: Qué triste.
1: Quanto è triste.
0: Esta fue la vida que yo caminé.
1: Questa fu la vita che io presi.
0: Me volví abortista.
1: Divenni abortista.
0: Y se cerró el libro de mi vida.
1: E lì si chiuse il libro della mia vita.
0: De los 10 mandamientos no pasé ni uno.
1: Dei 10 comandamenti nemmeno uno si salvò.
0: Qué dolor.
1: Che dolore.
0: Ver que pasé por el mundo.
1: Vedere che passai per il mondo.
0: Destruyendo.
1: Distruggendo.
0: Hijos de Dios.
1: Figli di Dio.
0: Yo miré a mi madre.
1: E allora guardai mia mamma.
0: Y le dije, mami.
1: E le dissi.
0: Qué vergüenza.
1: Qué vergogna.
0: Me condené.
1: Mi sono condannata.
0: ¿Dónde yo voy, madre?
1: Dove andrò, mamma?
0: No te voy a volver a ver jamás.
1: Non ti potrò mai più rivedere.
0: Mi madre levantó sus dos dedos arriba.
1: Mia mamma allora alzò le proprie due dita
0: yo
1: in alto.
0: Yo miré y saltaron las costras de mis ojos mi ceguera espiritual.
1: Io guardai e saltarono dai miei occhi le croste, la mia cecità spirituale.
0: Y grité con mucho dolor.
1: E gridai con molto dolore. Gesù Cristo.
0: Ten compassione di me, Signore.
1: Abbi compassione di me, Signore.
0: Perdonami.
1: Perdonami.
0: Dammi una seconda opportunità.
1: Dammi una seconda opportunità.
0: Y este fue el momento más hermoso.
1: E questo fu il momento più bello.
0: Porque él bajó en esa luz.
1: Perché scese da questa luce.
0: Me sacó de ese horrible hueco.
1: Mi portò fuori da questo terribile buco.
0: Y me dice con
1: E mi disse con tanto amore.
0: Vas a volver.
1: Tornerai.
0: Vas a tener tu segunda oportunidad.
1: Avrai la tua seconda opportunità.
0: Pero por la oración.
1: Però per l'orazione.
0: De todas las personas.
1: Di tutte le persone.
0: Ajenas a tu carne y a tu sangre.
1: Estranea al tuo carne, alla tua carne e al tuo sangue.
0: Que han orado y han clamado por ti.
1: Che hanno pregato ed acclamato per te.
0: Y vi el gran poder de la oración de intercesión.
1: E vidi il grande potere della preghiera di intercessione.
0: Muchísima gente en mi país oró por mí.
1: Moltissima gente del mio paese pregò per me.
0: La Virgen María.
1: E la Vergine Maria.
0: Recogió en la mano izquierda.
1: Raccolse nella mano sinistra.
0: Todas las oraciones de los santos.
1: Tutte le preghiere dei santi.
0: En la mano derecha.
1: E nella mano destra.
0: La Virgen María.
1: La Vergine Maria.
0: Recogió todas las oraciones de los santos.
1: Raccolse tutte le preghiere dei santi.
0: Porque los santos están vivos.
1: Perché i santi sono vivi.
0: Ellos están presentes en cada Eucaristía, están vivos, están siempre intercediendo por nosotros.
1: E sono presenti in ogni Eucaristía, sono vivi e sempre stanno intercedendo per noi.
0: En la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús.
1: E allora nella chiesa dedicata a Santa Teresa del Bambino Gesù.
0: En el funeral de mi sobrino.
1: Durante il funerale di mio nipote.
0: En el momento de la elevación.
1: Nel momento esatto dell'elevazione.
0: La Vergine intercedió por mí ofreciendo estas oraciones.
1: Intercesse per me facendo questa preghiera.
0: Por eso estoy aquí.
1: E per questo sto qua.
0: Comunión de santos.
1: La comunione dei santi.
0: Especialmente de un campesino.
1: Ma specialmente per la preghiera di un contadino.
0: En el norte de mi país.
1: Al nord del mio paese.
0: Pobre.
1: Povero.
0: Moría de hambre.
1: Moriva di fame.
0: La guerrilla lo amenazaba.
1: I guerriglieri lo minacciavano.
0: Y el domingo.
1: E la domenica
0: se puso su mejor ropa,
1: si vestì col suo vestiario migliore,
0: con su mujer y sus dos hijos,
1: e con sua moglie e i suoi due figli.
0: Camminò horas intera bajando de la montaña,
1: a piedi per ore e ore scese la montagna.
0: Iba a la Santa Misa,
1: per andare alla Santa Messa.
0: Quando l'ombrecito entrò alla iglesia,
1: e quando questo ometto entrò nella chiesa,
0: si arrodigliò,
1: si inginocchiò,
0: puso su fronte nel piso,
1: e pose la sua fronte a terra,
0: con su corazón gritó,
1: e col suo cuore gridò,
0: Señor,
1: Signore,
0: yo te amo,
1: io ti amo,
0: gracias Signore,
1: grazie,
0: gracias por la vida,
1: grazie,
0: Señor, gracias por mis hijos, gracias por todo lo que tú me das.
1: Grazie per i miei figli e tutto quello che mi dai.
0: Io non sono degno di tanto amore.
1: Non sono degno del tuo, di tanto amore.
0: Signore, per favore.
1: Signore, per favore.
0: Che i miei figli ti amino, Signore.
1: Che i miei figli ti amino, Signore.
0: Che Colombia si vuolva buona, Signore.
1: Che la Colombia diventi buona, Signore.
0: Che se, che ti ami.
1: Che ti ami.
0: Che il mondo si convierta, Signore.
1: Che il mondo si converta, Signore.
0: Che il mondo
1: che il mondo ti ami, Signore.
0: E la Santa Misa.
1: E nella Santa Messa.
0: Era arrebatato per lo Spirito Santo, era elevato, il vivia.
1: Veniva
0: la Santa Misa.
1: Veniva innalzato, elevato dallo Spirito Santo, viveva la Santa Messa.
0: Quando cogia la offrenda.
1: E quando dovete dare l'offerta.
0: El Señor me mostró, tenía dos billetes.
1: Il Signore mi mostrò che lui aveva nel suo portafoglio solo due banconote.
0: Uno de 10.000 y uno de 5.000.
1: Una da 10 e l'altra da 5.000.
0: En la ofrenda dio el billete de 10.000.
1: E nell'offerta diede il biglietto da 10.000.
0: Cuando él comió el cuerpo de Cristo.
1: E quando si comunicò al corpo di Cristo.
0: Una explosión del Espíritu Santo dentro de su alma.
1: Un'esplosione dello Spirito Santo dentro la sua anima.
0: En su corazón palpitaba el corazón de Cristo.
1: Nel suo cuore palpitava il cuore di Cristo.
0: Y en el corazón de Cristo palpitaba el corazón del campesino.
1: E nel cuore di Cristo palpitava il cuore del contadino.
0: Salió lleno de gozo de la misa.
1: E uscì dalla messa pieno di gioia.
0: Compró panela, que es un dulce de caña.
1: E compró la panela, que es un dulce de canna da zucchero.

0: Signore!
1: Ten compasión de mi hermanita, Signore!
0: Abbi compassione della mia sorellina, Signore!
1: Salvala, Signore!
0: Salvala, Signore!
1: Signore, se tu salvas a mia hermanita!
0: Se tu salvi la mia sorellina!
1: Io te prometto!
0: Io ti prometto!
1: Che me voy al santuario di Buga!
0: Andrò al santuario di Buga!
1: E te cumplo una promessa!
0: E compirò un voto!
1: Però salva!
0: Però salvala!
1: A mia hermanita, Signore!
0: Alla mia sorellina, Signore!
1: Ofreció attraversare un paese per me!
0: Offrì di attraversare un intero paese per me!
1: Alguien che moría di hambre!
0: E stava morendo di fame!
1: Il Signore lo segnala e mi disse...
0: E il Signore me lo indicò e mi disse...
1: Y es que eso...
0: È che...
1: Es amor al prójimo!
0: È che questo è amore al prossimo!
1: Esto es amor!
0: Questo è amore.
1: Y me da la misión.
0: E lì mi dà la missione.
1: Esto no lo vas a repetir mil veces.
0: Questo non lo ripeterai mille volte.
1: Sino mil veces mil.
0: Ma mille volte mille.
1: Y hay de aquellos.
0: E guai di coloro.
1: Que oyéndote.
0: Che ascoltandoti.
1: No cambiarán.
0: Non cambieranno.
1: Porque van a ser juzgados con más severidad.
0: Perché saranno giudicati con molta più severità.
1: Come lo vas a ser tu?
0: Come anche tu lo sarai.
1: En tu segunda venida.
0: Nella tua seconda venuta qui.
1: Mis ungidos.
0: I miei unti.
1: O cualquiera de ellos.
0: O ognuno di loro.
1: Porque no hay peor sordo.
0: Perché non c'è peggior sordo.
1: Que el que no quiere oír.
0: Di chi non vuole ascoltare.
1: Ni peor ciego.
0: Né peggior cieco.
1: Quel che non quiere vedere.
0: Di colui che non vuole vedere.
1: Esto no es una amenaza.
0: Ma fratelli miei, questa non è una minaccia.
1: Esto es un Dios enamorado.
0: È un Dio innamorato.
1: Quiere su conversión, quiere mi conversión.
0: Vuole la tua conversione, vuole la mia conversione.
1: Quiere nuestra salvación.
0: Vuole la nostra salvezza.
1: Ese Dios.
0: Questo Dio.
1: Nos ha estado mirando todo el tiempo.
0: È stato guardandoci e curandoci tutto il tempo.
1: Perché nos ama.
0: Perché ci ama.
1: Nos ama con amor appassionato.
0: Ci ama con un amore appassionato.
1: Italianos.
0: Italiani.
1: Ustedes son aquí, Italia es cuna de santos.
0: L'Italia è culla di santi.
1: El mundo.
0: Il mondo.
1: Está esperando los santos de esta época.
0: Sta aspettando i santi di questa epoca.
1: Aquí palpita el corazón.
0: Qui palpita il cuore
1: de Cristo,
0: di Cristo,
1: la Iglesia,
0: la Chiesa.
1: Che gran responsabilità tienen ustedes para con el mundo, hermanos.
0: Che grande responsabilità avete, fratelli, nei confronti del mondo.
1: Dios necesita santos.
0: Dio ha bisogno di santi.
1: Y yo sé que aquí hay muchísimos santos.
0: E io so che qui ci sono tantissimi santi.
1: Y el mundo necesita de vuestra misión, de vuestra evangelización.
0: E il mondo ha bisogno della vostra missione, della vostra evangelizzazione.
1: De vuestro amor.
0: Del vostro amore.
1: Dios los bendiga.
0: Dio vi benedica.
1: Cuenten con mi humilde oración.
0: Contate sulla mia umile preghiera.
1: Yo oro por ustedes.
0: Io prego per voi.
1: Por la gracia de Dios.
0: E per la grazia di Dio.
1: Y yo le pido a nuestro Señor.
0: E chiedo a nostro Signore.
1: Que usted y yo nos convertamos.
0: E io possiamo convertirci.
1: Y un día nos podamos abrazar en el cielo.
0: E un giorno possiamo abbracciarci in cielo.
1: Un aplauso para Jesús que nos ama tanto.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pace e bene e ben ritrovati carissimi amici, sorelle e fratelli qui a Marea Vision con la trasmissione di Catena d'Amore. Ecco, come ogni giovedì, il nostro appuntamento è per stare insieme, pregare insieme, ascoltarci reciprocamente mediante le vostre telefonate, attraverso le intenzioni di preghiera che ci inviate attraverso la chat oppure via telefonica. E come sempre passeremo questo tempo anche dentro una grande comunione, una comunione di amore e di preghiera in cui presenteremo al Padre, anche per intercessione dei nostri santi e di Maria Santissima soprattutto. Ci siamo lasciati appunto che era ancora il mese di maggio, Mariano, e questo mese che si è appena da poco aperto, il mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore di Gesù e di Maria. E quindi non possiamo che portare nel cuore di Gesù e di Maria, ciascuno di voi, tutte le vostre intenzioni e le situazioni diverse che vivete, che affrontate. Che nella vostra vita vi stanno a cuore e sono anche a volte fonte della vostra preoccupazione. Come sempre, mi permetterò anche di prendere del tempo per leggere alcune intenzioni di preghiera di persone che appunto ci hanno raggiunto mediante la chat. Ce n'è una con cui vorrei aprire la puntata di oggi. Una intenzione di preghiera molto particolare è di una nostra cara amica e sorella. In realtà ci scrive la figlia, che si chiama Elisa, e ci scrive a nome della mamma, Grazia. Loro sono di Parma e una volta la mamma ci chiamava, come fate voi quando ci telefonate. E adesso è un po' di tempo che non lo fa più, in effetti, e ci ha scritto la figlia per dirci le motivazioni. E scrive Elisa e chiede preghiere per la mamma Grazia perché da quando è morta la sua mamma, ossia la nonna di Elisa, quindi la mamma di Grazia, Grazia si è allontanata da Dio. E fa fatica a pregare, sta soffrendo, sta molto soffrendo. E quindi la figlia Elisa ci chiede appunto di pregare per lei, per questa nostra sorella che prima era parte di questa catena, di questa comunione, e ora non è che non lo sia più, anzi ci stringiamo accanto a lei, intorno a lei, ma lei, ecco, è lei che non si sente così unita a noi perché non si sente unita a Dio. Però ecco, voglio dire una cosa che vale per tutti. Noi tante volte non ci sentiamo vicini a Dio, non ci sentiamo, non lo sentiamo, no? Dentro di noi, non avvertiamo quella sensazione della sua presenza e quindi diciamo Dio mi ha abbandonato. Dio è lontano dalla mia vita, dalla mia storia, dalla mia situazione. Allora, il nostro sentire umano, umano, ecco, non corrisponde alla verità. È il nostro sentire, ok? Ma non vuol dire davvero che Dio si è allontanato da noi, che Dio ci ha abbandonato. Non confondiamo, davvero, non confondiamo il nostro sentire con la verità di un Dio che comunque, al di là di quello che noi sentiamo, comunque lui ci rimane accanto, rimane dentro la nostra storia, le nostre situazioni. Ecco, quindi non confondiamo quello che sentiamo come la verità della presenza o dell'assenza di Dio, perché non è così, non è così. Se anche non lo sentiamo, Dio c'è e rimane dentro le nostre situazioni, dentro la nostra vita, ok? Poi tutta la dimensione, ecco, della nostra natura umana ha una sua influenza, ecco, che prescinde dalla realtà di Dio, nel senso che prescinde dalla verità che abbiamo appena detto, pronunciato. Non corrisponde. Dobbiamo saper riconoscere che quello riguarda la nostra dimensione umana. Noi possiamo in alcuni momenti, perché ci sono delle motivazioni, in questo caso, nel caso di questa sorella, c'è un dolore molto forte, della perdita di una mamma, ma davvero ci sono delle situazioni che impediscono, si mettono in mezzo e quasi offuscano, nascondono, velano, la verità. Ci fanno sentire altro rispetto alla verità. E quindi non è vero che noi non sentiamo Dio perché Dio è distante, ma noi non sentiamo Dio perché altro si è messo in mezzo, un dolore, una rabbia, una situazione che in quel momento sta facendo da padrone dentro di noi, no? Ci sta dominando e quindi non abbiamo sufficiente forza per sentire altro e quindi la presenza di Dio. Okay? Avevo premura di dire questa cosa. Ringraziamo anche Elisa che ci ha dato l'occasione, la possibilità di poterlo dire anche per tutti gli altri che vivono situazioni simili. E assolutamente assicuriamo ad Elisa, se ci sta seguendo, che ricordiamo la sua mamma. E come lei ricordiamo tutte le persone, tutte le sorelle, tutti i fratelli che nella loro vita non riescono a riconoscere la presenza di Dio. Ricordiamo anche Andrea, e che sappiamo questo ragazzo malato di SLA, che anche lui molto arrabbiato perché c'è una malattia che lo tormenta ed è reale, è oggettivo, chi può negarlo? E questo non facilita il suo rapporto con Dio. Ecco, quindi davvero preghiamo per tutte le persone che per varie situazioni, le più svariate davvero, non riescono ad avvertire la presenza di Dio nella loro vita. E mi permetto ancora per l'ultima volta di dire, ma questo non significa che allora Dio è lontano, è distante. Mi raccomando, sia ben chiaro, Dio rimane lì presente anche se noi non lo sentiamo, non lo riconosciamo, non lo avvertiamo. Spero di non aver generato più confusione, ma anzi di aver chiarito un po', ecco, questa verità, questa verità. E intanto che parlavo, ho sentito che qualcuno si è messo in contatto con noi telefonicamente, quindi come sempre gli diamo spazio e sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Io chiamo dalla Puglia,
0: Sì.
1: mi chiamo Maria e
0: Maria.
1: veramente volevo una preghiera dalla mamma celeste, che sto
0: Sì.
1: attraversando un momento molto, molto particolare del mio matrimonio. Sono 40 anni, il mese prossimo farò 40 anni di matrimonio.
0: Una bella
1: E
0: tappa.
1: purtroppo ci sono stati dei momenti di incomprensione, di insomma, alti e bassi, cioè, caratteri un po' particolari. Io poi sono molto ansiosa, molto emotiva. Lui è bravo, però ha troppo i suoi difetti e non è stata una cosa bella. Però abbiamo due figlie, siamo diventati nonni, grazie a Dio.
0: Ah, dai,
1: È una
0: bene.
1: cosa che ogni tanto, non lo so, ci sono dei momenti, io infatti oggi mi sento particolarmente molto,
0: Molto giù.
1: molto abbattuta, non lo so, ho
0: Sì.
1: bisogno di essere capita.
0: Certo.
1: Che Gesù, ho paura che Gesù, nel modo in cui mi comporto, ho paura che lui mi dia lontano, magari non che mi abbandoni, perché lui non abbandona nessuno.
0: Nessuno.
1: Però ho bisogno di di essere consolata, di essere
0: Confortata.
1: capita. Ecco.
0: Sì, sì, sì.
1: Non so che io ho, come devo dire, ho bisogno più di avere fede, soprattutto fede, perché io faccio un cammino anche, un cammino nel rinnovamento. E poi, grazie a Dio, ringraziando Dio, ogni giorno quando posso vado a messa pure in sede sacro cuore. Però non lo so, ci sono questi momenti che,
0: Certo, capitano,
1: specialmente questi
0: capitano.
1: momenti, sono presa, non lo so, ho bisogno di
0: Di essere rassicurata, Rassicurata.
1: devo dire, di essere aiutata moralmente. Ecco, perché mi sento giù, mi sento.
0: Sì.
1: Allora io chiedo alla mamma celeste che lei, più di lei, può
0: Certo.
1: capire, perché lei l'ha passata tutti.
0: Allora, Maria,
1: Ecco.
0: eccoci, davvero, ci rivolgiamo insieme alla Madonna e le chiediamo fiducia, serenità, rassicurazione nei riguardi innanzitutto della situazione di fatica che sta attraversando con suo marito, e però anche ecco, di fiducia, di serenità che il Signore custodisce, anche per intercessione di Maria, custodisce il vostro matrimonio, la vostra famiglia, la vostra vita. Anche se ci sono questi momenti di fatica che a volte sembrano quasi insuperabili, ma il Signore trova la strada perché si possa andare oltre. Quindi preghiamo insieme e con questa fiducia. Diciamo insieme l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
1: Alle donne
0: e
1: e
0: benedetto è
1: benedetto.
0: il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Maria, piena di grazia, il Signore
0: Tu
1: è con te. Tu
0: sei
1: sei benedetta
0: benedetta fra le
1: tra
0: donne,
1: le donne
0: benedetto è il
1: e
0: frutto
1: benedetto il frutto del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno, Gesù.
1: Gesù.
0: Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre di
1: Madre di Dio,
0: Dio, prega per
1: prega
0: noi
1: per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. Ecco, il Signore benedica il vostro matrimonio per intercessione di Maria, glielo chiediamo con tutta la fede e la fiducia che abbiamo nel cuore. Pace e bene a lei, Maria.
1: Grazie, la ringrazio molto. Che la ringrazio della sua disponibilità.
0: Volentieri continuiamo a ricordarla, a starle vicino e auguri comunque per questa tappa del matrimonio,
1: Ok,
0: auguri.
1: grazie, grazie mille,
0: A
1: grazie.
0: presto, Maria.
1: Anche a
0: Pace
1: voi, pace e bene,
0: e bene,
1: grazie,
0: pace e bene. Eccoci, ora mi permetto di leggere invece perché poi mi sono un po' dilungata prima e ora riprendo in mano le intercessioni di preghiera che ci hanno raggiunto e provo a leggerli con voi. Dunque, ci scrive Andrea da Albano Laziale che chiede preghiere per la sua famiglia, mentre Nicola dalla provincia di Bari, quindi sempre dalla Puglia, chiede preghiere per Luigi perché i dottori trovino una soluzione per il suo problema. Valentina ci scrive da Cuneo e si rivolge a San Raffaele Arcangelo e a Maria Santissima per chiedere guarigione e chiede a noi di pregare per questo. Mentre Filippo ci scrive da Vibo Valentia, quindi dalla Calabria, e chiede preghiere per la sua famiglia. Mentre Maria da Nocera Superiore si rivolge sempre a noi di pregare secondo le sue intenzioni. Ancora abbiamo una Beatrice che ci scrive da San Giovanni Valdarno, Toscana, quindi, e e ci chiede di pregare anche lei secondo le sue intenzioni. Intanto ho sentito squillare il telefono e quindi, come sempre, diamo spazio a chi è in linea. Pronto? Pronto?
1: Buonasera, mi sente sorella?
0: La sento forte e chiaro. Ben
1: Ah,
0: trovata.
1: perché io sento invece molto lontano lei.
0: Può succedere, ma non si preoccupi che io la sento bene. Mi
1: Va
0: dica,
1: bene,
0: lei è?
1: l'importante è che lei mi sente. Come sta lei, sorella?
0: Molto bene, grazie. E lei?
1: Io sono qui che chiedo sempre delle preghiere. Sono Concetta, chiedo preghiera per i miei figli con problemi di salute.
0: Sì, ci ha chiamato altre volte, riconosco.
1: Sì, se ricorda veramente.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Chiedo sempre che il Signore le possa guarire, specialmente uno che non si trova sempre una cura per poter stare meglio. Le voglio affidare Gesù a Maria, a San Giuseppe. Quindi
0: Certo.
1: per motivi di salute possono essere licenziate,
0: Sì, mi
1: specialmente uno
0: ricordo
1: dal
0: che c'è di
1: lavoro perché
0: mezzo
1: non
0: la salute e il
1: riesce.
0: lavoro, La precarietà del lavoro a causa anche della salute, questo me lo
1: Sì, per causa
0: ricordo.
1: della salute, perché era prima uno che faceva tutto e ora non arriva ai problemi della sua salute. È
0: Certo.
1: questo. Poi chiedo la conversione di tutto ogni membro della mia famiglia, di tutti i componenti, e

0: la pace, la salute, provvidenza e la protezione dei miei nipoti, che c'è anche una mia nipotina che ha un problema che il Signore lo potrebbe anche risolvere. E per me, che sto anche male, chiedo preghiera anche per me, che il Signore mi dia tanta forza.
1: Certo,
0: E poi voglio
1: assolutamente.
0: pregare per tutti, per i miei cari defunti, per le anime del purgatorio e per tutti coloro che chiedono preghiera e per tutti gli ammalati.
1: Bene, con quale preghiera preghiamo?
0: Allora, io questa vorrei fare oggi questa,
1: Ah,
0: che è una
1: ascoltiamo.
0: preghiera a San Giuseppe
1: Sì.
0: per le cause impossibili.
1: Benissimo, benissimo, la ascoltiamo.
0: Va bene. O glorioso San Giuseppe, a cui fu dato il potere di rendere possibile le cose umanamente impossibili, venite in nostro aiuto nelle difficoltà in cui ci troviamo. Prendete sotto la vostra protezione la causa che vi affidiamo affinché abbia una soluzione favorevole. O Padre amatissimo, in voi riponiamo tutta la nostra fiducia, che nessuno possa mai dire di avervi invocato in vano, poiché tutto potete presso Gesù e Maria, mostrateci che la vostra bontà è pari al nostro potere. San Giuseppe, a cui Dio affidò la cura più santa famiglia mai esistita, sia del padre e protettore della nostra famiglia, e ottenerci la grazia di vivere e morire nell'amore di Gesù e per Maria. San Giuseppe del perpetuo soccorso, pregate per noi che ricorriamo a voi. Amen.
1: Amen. E grazie Concetta, e davvero grazie per questa bella preghiera e noi continuiamo a ricordarla, eh?
0: Perché mi veniva detta, perché era una cosa proprio delle cause impossibili, della nostra
1: Certo,
0: situazione familiare, l'ho voluto pregare
1: ha
0: questo.
1: fatto proprio bene. Grazie davvero di cuore, Dio la benedica, benedica la sua famiglia e i suoi figli. Pace
0: Sì,
1: e bene.
0: grazie, pregate per noi e grazie a voi di Maria Visione di darci questa opportunità, che
1: Grazie
0: almeno ci sentiamo confortati.
1: a lei.
0: Buon
1: Grazie.
0: pomeriggio.
1: Anche a lei, anche a lei. Bene, sempre grazie ogni volta, davvero che voi da casa avete una preghiera da offrirci, che possiamo recitare insieme, preparata da voi. Bene, ora ci fermiamo come sempre un breve momento e poi riprendiamo.

0: Eccoci ritrovati per poter continuare dopo questa brevissima pausa. Ricordo sempre che se volete chiamare, noi siamo qui appositamente per darvi spazio e ascoltarvi con le vostre preghiere. Intanto che lo fate, adesso mi prendo un po' di tempo per leggere alcune delle intenzioni, altrimenti rimango davvero molto molto indietro. Mi dispiace per le persone che hanno scritto. Allora, Rosaria, che ci scrive da Pozzuoli, chiede preghiere per il figlio Emanuele, mentre Angela, che ci scrive da Agrigento, chiede preghiere per la conversione sua e di suo marito, mentre abbiamo Egidio, che ci scrive da Roma e chiede preghiere per la pace nel mondo, per tutti gli ammalati e le anime del purgatorio. Una preghiera particolare contro, per la lotta spirituale ce la chiede Cinzia di Bitonto. Ancora ci scrive Sonia da Treviso e chiede preghiera per la mamma che recentemente ha fatto un intervento al cuore e poi ha avuto anche una caduta, quindi ecco, non sta bene. E ancora per Anis che è in ospedale e ci scrive Ida da Saronno. E però mi fermo subito perché ho sentito squillare il telefono, quindi so che c'è qualcuno in linea che ci ha telefonato e gli diamo spazio. Pronto?
1: Pronto, sono Vittoria, sono Caterina.
0: Ben ritrovata,
1: Sto in
0: Vittoria.
1: attesa.
0: Buonasera, come sta?
1: Vorrei. Benino, dai.
0: Benino.
1: Però c'ho degli ammalati
0: Da
1: da
0: affidare.
1: pregare, per pregare malati gravi o un po' gravi. E quindi vorrei dire la sequenza allo Spirito Santo.
0: Certo, assolutamente sì. E
1: Inizio.
0: quindi bene.
1: Vieni, Spirito Santo.
0: Manda
1: Manda a
0: a
1: noi
0: noi
1: dal
0: dal cielo
1: cielo un
0: un
1: raggio
0: raggio
1: della
0: della
1: tua
0: tua
1: luce.
0: luce.
1: Vieni,
0: Vieni,
1: Padre
0: Padre
1: dei
0: dei poveri.
1: poveri. Vieni,
0: Vieni,
1: Datore
0: datore
1: dei
0: dei
1: doni.
0: cuori,
1: Vieni,
0: vieni, luce
1: luce dei
0: dei
1: cuori.
0: cuori,
1: Consolatore
0: consolatore perfetto,
1: perfetto. Ospite
0: ospite
1: dolce
0: dolce
1: dell'anima.
0: dell'anima,
1: Dolcissimo
0: dolcissimo sollievo,
1: sollievo. Nella
0: nella
1: fatica
0: fatica
1: riposo,
0: riposo,
1: nella
0: nella
1: calura
0: calura
1: riparo.
0: riparo,
1: Nel
0: nel
1: pianto
0: pianto
1: conforto,
0: conforto.
1: o luce
0: Luce
1: beatissima,
0: beatissima,
1: invadi
0: invadi
1: intimamente
0: intimamente
1: il cuore
0: cuore
1: dei
0: dei
1: tuoi
0: tuoi fedeli.
1: fedeli.

0: che solo
1: solo
0: in
1: in
0: te
1: te confidano
0: confidano i
1: i
0: tuoi
1: tuoi
0: santi
1: santi
0: doni.
1: doni.
0: Dona
1: Dona
0: virtù e premio, dona morte
1: morte santa,
0: santa, dona gioia
1: gioia eterna.
0: eterna.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie davvero per questa stupenda preghiera, la sequenza allo Spirito. Da poco abbiamo vissuto la Pentecoste e quindi davvero ci ha
0: Sì,
1: fatto fare una full immersion nei doni.
0: lo
1: Ecco.
0: Spirito Santo illumini tutti,
1: Sì, poi
0: Suor Caterina.
1: abbiamo potuto anche pregarla alla presenza di Gesù, come magari lei non è davanti alla televisione, ma intanto ecco.
0: La seguo in diretta. In
1: Ecco.
0: diretta.
1: Perciò davvero ancora
0: Grazie a voi, una
1: grazie.
0: preghiera per tutti.
1: Grazie
0: La
1: ancora. A
0: ringrazio, Suor Caterina, grazie.
1: presto, Vittoria, a presto. E così non eravamo ancora stati nella puntata di oggi alla presenza di Gesù, e quindi ci hanno fatto questo regalo di poterci di nuovo posizionare davanti a Lui e davanti a Lui presentare tutti. E quindi allora proprio in questo presentare tutti io continuo, intanto che sentiamo le vostre chiamate. Continuo e leggo di Elena dalla provincia di Alessandria che chiede preghiere per Marco, mentre Caterina ci scrive dalla Sicilia e chiede preghiere per Katia e Francesco. Ma sento che c'è già qualcuno in linea. Pronto?
0: Pronto?
1: Sì?
0: Sono la mamma di Andrea.
1: Ecco, aspettavamo la sua chiamata. Ecco, per poter pregare come sempre per Andrea.
0: Poi volevo dire che sono un po' giù, e invece dovrei essere più forte.
1: Beh, durante quando c'è di mezzo la sofferenza, nessuno può permettersi di dire niente. Immaginiamo.
0: E allora poi non si sa che io prego e lui si dice non ci sono solo le preghiere e tutte, ma è reazione che ha, non
1: Certo.
0: è reale la cosa.
1: Sì, l'abbiamo detto anche prima, è la reazione al dolore e alla rabbia per quello che sta vivendo. Guardi, siamo alla presenza di Gesù, siamo alla presenza di Gesù, quindi mettiamo davvero Andrea nel cuore di Gesù.
0: Lo so perché per voi mi sono rivolta a voi perché è proprio una catena grossa di amore
1: Certo.
0: e allora mi date forza e questo penso che si trasmetta anche in Andrea.
1: Sì, senza dubbio, anche se magari lui non lo percepisce in maniera evidente, ecco, però accade perché la potenza di Dio oltrepassa le barriere di quello che noi
0: Però
1: viviamo.
0: c'è tanta cattiveria in questo mondo. Perché Gesù, Dio, la Madonna non possono mettere questo mantello enorme e coprirci tutti, ripararci tutti?
1: Non è che non possono, non lo fanno perché rispettano la nostra libertà.
0: Lo so, ma c'è tanta
1: Lo so.
0: cattiveria intorno a noi. La guerra, le cattiverie che ci sono.
1: Certo. Allora preghiamo, preghiamo come sempre facciamo, quindi iniziamo con il Padre nostro, come sempre. Padre
0: L'Ave
1: nostro.
0: Maria e una preghiera ai miei che sono in cielo.
1: Certo. Padre
0: Padre
1: nostro,
0: nostro, che
1: che
0: tu
1: sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia santificato
1: santificato
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga
1: venga
0: il
1: il tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come in
1: come in
0: cielo,
1: cielo e
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri debitori
1: debitori
0: e
1: e
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Ave
1: Ave Maria,
0: Maria,
1: piena
0: piena
1: di
0: di grazia,
1: grazia,
0: il
1: il
0: Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: tra
1: fra
0: le
1: le
0: donne
1: donne
0: e
1: e
0: benedetto è il
1: benedetto è il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di
1: Madre di
0: Dio,
1: Dio, prega per
0: prega per
1: noi
0: noi peccatori,
1: peccatori,
0: adesso.
1: adesso

0: adesso e nell'ora
1: nell'ora della
0: della
1: nostra
0: nostra morte.
1: morte,
0: Amen.
1: così sia.
0: Gloria al
1: Gloria al
0: Padre,
1: Padre, al
0: al
1: Figlio, allo
0: Figlio, allo
1: Spirito
0: Spirito
1: Santo,
0: Santo,
1: come
0: come
1: era
0: era
1: nel
0: nel
1: principio,
0: principio,
1: ora
0: ora
1: e
0: sempre,
1: sempre,
0: dai
1: dai
0: secoli,
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bene, grazie come sempre, che ci telefona
1: Grazie,
0: e
1: vi
0: noi
1: abbraccio, pregate
0: l'aspettiamo.
1: per Andrea,
0: Sì.
1: state vicino a noi.
0: Sì,
1: Grazie.
0: volentieri. A lei, pace e
1: Pace
0: bene.
1: bene,
0: Pace e
1: grazie.
0: bene, pace e bene. Ecco. Bene. Allora, stavo dicendo che, no, non stavo dicendo niente, ma stavo leggendo, ecco, delle persone che ci hanno scritto le loro intenzioni. Allora, e continuo, continuo, perché oggi ho dedicato poco spazio a loro, quindi adesso in questa seconda parte della puntata mi sembra giusto poterlo fare, intanto che qualcun altro si unisce a noi con qualche telefonata. Allora leggo di Rosanna da Napoli che si rivolge al Sacro Cuore di Gesù in questo mese e chiede di proteggere Tonia, Angelo e Mattia. Mentre Anna ci scrive da Avellino e chiede preghiere per la sua famiglia. Quindi da una parte all'altra andiamo a Milano dove Adriana ringrazia il Signore, una preghiera di ringraziamento che l'ha esaudita in una richiesta di grazia nei riguardi del figlio. E quindi bello che possiamo anche poter ringraziare ogni tanto davvero un respiro, poter ringraziare per una grazia ricevuta. Ecco, davvero che possa accadere a tutti voi, a tutti coloro che ci scrivono, a tutti voi che ci seguite. Ecco, quindi ringraziamo di cuore. Poi ci scrive Franca dalla Calabria, riscendiamo giù da Cosenza e chiede preghiere per la figlia Tiziana. Ora leggo di Leonardo da Manduria e chiede preghiere per i suoi figli. Quindi oggi abbiamo tanti genitori, che scrivono e chiedono preghiere per i loro cari figlioli. Ora mi trattengo, mi fermo perché intanto sento che c'è qualche persona in linea con cui poterci mettere in contatto da ascoltare. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Antonietta
0: Come?
1: di Baranello e volevo fare una preghiera per mio figlio che non
0: Sì.
1: sta. C'è il Parkinson e volevo fare una preghiera con la tua, così
0: Sì, la sto
1: mi
0: sentendo.
1: rassicura un poco di più.
0: La sto
1: La ringrazio.
0: sentendo. La sto sentendo, signora. Quindi, ecco, possiamo pregare
1: Sì.
0: insieme. Come si chiama suo figlio?
1: Mario.
0: Mario. Allora, preghiamo
1: Sì.
0: per Mario che il
1: Sì.
0: Signore, per intercessione anche di Maria, lo aiuti, lo sostenga in questo percorso di malattia.
1: Sì,
0: Davvero.
1: grazie.
0: Preghiamo la Salve Regina insieme, lo affidiamo
1: Sì.
0: proprio sotto gli occhi di Maria, eh? Va bene?
1: Sì. Salve
0: Diciamo, Salve Regina,
1: origini. Ave Maria. Prega.
0: Madre di misericordia, vita. Vuole dire l'Ave Maria? No,
1: Scusatemi, sono un po' sbambolata.
0: tranquilla, tranquilla.
1: Salve origina,
0: Madre
1: madre
0: di
1: di
0: misericordia,
1: misericordia. Vita,
0: vita, dolcezza,
1: dolcezza,
0: speranza
1: speranza
0: nostra,
1: nostra, salve.
0: salve. A te
1: A te
0: ricorriamo,
1: ricorriamo noi
0: gli esuli
1: esuli
0: figli di
1: figli di
0: Eva.
1: Eva.
0: A te
1: A te
0: sospiriamo,
1: sospiriamo,
0: gementi
1: gementi
0: e
1: e
0: piangenti
1: piangenti in
0: in
1: questa
0: questa
1: valle
0: valle
1: di
0: di
1: lacrime.
0: lacrime.
1: Orsù
0: Orsù
1: dunque,
0: dunque,
1: avvocata
0: avvocata
1: nostra,
0: nostra,
1: rivolgi
0: rivolgi
1: a
0: a
1: noi
0: noi
1: gli
0: quegli
1: occhi
0: occhi tuoi
1: tuoi
0: misericordiosi.
1: misericordiosi.
0: E
1: E
0: mostraci dopo questo
1: mostraci dopo
0: esilio,
1: questo esilio,
0: Gesù, il
1: Gesù, il
0: frutto
1: frutto benedetto
0: benedetto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno.
0: seno, o
1: O
0: clemente,
1: clemente,
0: o
1: o
0: pia,
1: pia,
0: o
1: o dolce
0: dolce
1: Vergine
0: Vergine
1: Maria.
0: Maria. Ecco.
1: Scusate, madre, possiamo fare pure
0: L'Ave
1: un Padre
0: Maria?
1: nostro
0: Certo,
1: per
0: anche
1: la conversione di questi figli, tutta la famiglia, perché
0: per me. Volentieri.
1: non sono molto partecipanti.
0: Va bene,
1: Scusate,
0: proviamo.
1: io risento pure la mia voce, perciò non capisco bene.
0: Certo, succede che ritorna indietro la voce. Allora, diciamo.
1: Vabbè, vogliamo fare un Padre nostro che oggi è
0: Volentieri.
1: Corpus Domini, insomma. Raccomandiamo
0: Volentieri. Certo.
1: al Padre che lui tutto può.
0: Padre nostro,
1: Padre nostro,
0: che
1: che
0: sei
1: sei
0: nei
1: nei cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato il
0: santificato
1: tuo
0: il tuo nome.
1: nome, venga
0: Venga il
1: il tuo tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come in
1: come in
0: cielo e
1: cielo,
0: così
1: così in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi il nostro
1: nostro
0: pane
1: pane quotidiano
0: quotidiano e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi
1: noi i
0: i nostri
1: nostri debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: li
0: li rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori. E
1: debitori e
0: non
1: non abbandonarci
0: abbandonarci alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male. Amen.
0: Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al
1: al Figlio
0: Figlio
1: e
0: e
1: allo
0: allo Spirito
1: Spirito Santo,
0: Santo, com'era
1: com'era in
0: nel
1: principio,
0: principio,
1: ora
0: ora
1: e
0: e
1: sempre,
0: sempre, nei
1: nei
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei secoli.
0: secoli.
1: Amen.
0: Amen. Ecco,
1: Che
0: grazie per.
1: Signore, ci posso.
0: Il Signore possa aiutarci, possa aiutarla come
1: Sì, posso
0: mamma.
1: aiutare a mio figlio perché c'ha pure due ragazze e ha poco più di 50 anni. Scusatemi, ma no, non capisco bene e vi ringrazio con tutto il cuore.
0: Noi continuiamo a ricordarla, a ricordare il suo figlio e la sua famiglia.
1: La ringrazio, buona
0: Buona
1: giornata e buon
0: giornata,
1: tutto.
0: tante
1: Vi voglio
0: cose.
1: bene perché siete così, non lo so, ci mettete proprio nel cuore
0: E
1: Gesù. Grazie,
0: ringraziamo lui,
1: arrivederci, mille grazie.
0: grazie anche a voi che chiamate, grazie. Davvero, noi non facciamo niente di particolare se non essere piccoli strumenti nelle mani di Dio per voi, per la consolazione dei vostri cuori, delle vostre famiglie, di quello che affrontate. Ecco, il Signore davvero aiuti ciascuno di voi nella sua particolare realtà e nella sua storia. Abbiate fede, perché il Signore davvero non sta lontano, ma si prende cura nelle maniere a noi misteriose, perché non sappiamo sempre spiegarle, perché non corrispondono alle nostre logiche o a quello che i nostri occhi riescono a vedere. Però il Signore si prende cura della vita di ciascuno, di chi si rivolge a Lui, ma anche di chi non si rivolge a Lui, perché Lui è un padre. E come ogni padre non può stare distante dai propri figli. Allora, ecco, prima di proseguire ancora qualche minuto che abbiamo insieme, davvero chiedo alla regia se ci può mettere alla presenza di Gesù Eucaristia, che come sapete possiamo essere in diretta, siamo in diretta con Lui, ecco. Oggi, come ci ha appena ricordato questa sorella, la Chiesa celebra il Corpus Domini. Quindi lo onoriamo, adoriamo il Santissimo Corpo di Gesù, veramente, realmente presente per noi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E davanti all'Eucaristia, Corpus Domini è la festa dell'Eucaristia in sostanza, davanti all'Eucaristia presentiamo davvero tutti coloro che ci hanno scritto, che hanno telefonato, che ci stanno seguendo e che ci raggiungono attraverso altre forme, altri numeri telefonici o attraverso le mail, o attraverso la pagina di Facebook. Sapete che Maria Vision ha diversi canali, attraverso cui ci si può mettere in contatto. E poi abbiamo davvero tante opportunità. Quindi quella più grande in assoluta ce la offre Dio.

Io che è la comunione delle anime, perché in lui, ecco, davvero c'è una diretta comunicazione e una comunione che non ci distanzia, ci tiene veramente stretti, uniti a sé. Quindi davvero, davanti all'Eucaristia presentiamo davvero la vita e le storie e le situazioni di tutti. Alcune diocesi lo festeggiano come succede come nel Vaticano oggi, questa solennità. Altre la domenica, per cui non ci meravigliamo se in qualche modo è come se si ripetesse, no? Perché in alcuni posti si viene celebrata oggi e in altri domenica è permesso sia l'uno che l'altro, quindi senza meraviglia, ma l'importante è poter onorare l'Eucaristia e sentirci davvero tutti dentro il suo cuore. Bene, cari amici, anche per oggi volge al termine la nostra trasmissione e Dio benedica la vita di tutti. Rimaniamo però, rimaniamo in questa catena d'amore che è come una grande famiglia, rimaniamo in questa catena di comunione, in questa catena di preghiera, pregando sempre gli uni per gli altri. Dio vi benedica, pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

il tuo nome, Signore. Chiudere i nostri occhi per un istante e sapere che tutto il cielo è qua, tutto il paradiso è qua. Poi riapriamo gli occhi e vediamo una luce immensa, e quella luce sei tu, Signore. Noi vogliamo pregare, vogliamo chiedere di venire da te in paradiso, Signore. Non sappiamo se avremo questo regalo e quando lo avremo. Però dobbiamo capire che in questo momento che siamo qui da te, il paradiso è qui, e davanti ai nostri occhi c'è il Re del Cielo, c'è il grande Signore, c'è il nostro unico amore. Colui che ci ama di un amore tutto particolare. E allora noi siamo in paradiso e ci troviamo bene con te e stiamo bene con te. Ecco perché, Signore, amiamo tanto venire all'adorazione e stare con te, guardare te, i tuoi occhi, immaginiamo i tuoi occhi, di quest'uomo bellissimo, il più bello fra i figli dell'uomo, il più bello, così affascinante. Fa innamorare il nostro cuore di te, Signore, ancora di più, per stare con te, per abbracciare la tua grazia, Signore, per sentirci protetti, per sentirci diversi da come eravamo prima, Signore. Noi vogliamo entrare in questo momento di adorazione e vogliamo uscire diversi. Questa è la nostra richiesta di oggi. Vogliamo un cuore nuovo, una vita diversa, momenti in cui stiamo veramente con te, Signore, con un cuore diverso, con un cuore che è riconoscente. Ecco, vogliamo imparare ad essere riconoscenti verso il nostro Signore.

il canto che stiamo per cantare è di adorazione, ma contiene anche una consapevolezza di ciò che fa lo Spirito Santo quando li invochiamo. Quindi è comunque un'invocazione. Ti portiamo, Signore, il nostro cuore. Lo portiamo qui davanti perché possa ricevere la dolcezza dello Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo. E allora possiamo uscire da qui in maniera diversa da come siamo entrati, per andare dove Tu ci vuoi mandare, Signore Gesù, a dare amore, a dare il nostro cuore, a dare il nostro tempo. Perché chi sta male venga guarito, sollevato. E lo possiamo fare, Signore, soltanto insieme a Te.

questo fa lo Spirito Santo, trasforma tutto. Noi siamo testimoni, abbiamo vissuto questo e stiamo vivendo questo. Grazie Signore alla Tua parola anche, che ci tocca il cuore. Ecco perché la vogliamo leggere, la vogliamo ascoltare e vogliamo pregare la Tua parola, Signore, perché Tu sei nella Tua parola. Tu sei la Tua parola, Gesù. Metti in noi il desiderio di ascoltare, come andremo a leggere fra un poco, ascoltare e non di fare tutto quanto secondo la nostra mente, ma ascoltare la Tua parola. E quando non riusciamo a comprendere qualcosa, quando non ci arriva nel cuore il Tuo messaggio, andiamo da un sacerdote di fiducia, un sacerdote che mi sappia spiegare, che mi faccia sentire nel cuore, come è successo ai discepoli di Emmaus, quel fuoco forte. A questo serve la parola, a sconvolgere la nostra vita.

Oggi la liturgia ci fa leggere la seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetti dall'8 al 15. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato da morte secondo il mio Vangelo. Per esso io soffro travagli, fino alle catene, come se fossi un malfattore. Però la parola di Dio non è incatenata. Perciò io soffro tutte queste cose per gli eletti, affinché anch'essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. È degno di fede il detto: se siamo morti insieme con Lui anche vivremo. Se avremo pazienza, con Lui anche regneremo. Se poi lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se gli saremo infedeli, egli però rimane fedele, poiché non può rinnegare se stesso. Richiama alla mente questo

cose, scongiurando la gente davanti a Dio perché non faccia schermaglie di parole, cose di nessuna utilità, ma piuttosto di rovina per gli ascoltatori. Poni ogni diligenza nel presentarti davanti a Dio come un uomo ben provato, un operaio che non ha da arrossire e che dispensa rettamente la parola della verità. Stupende queste parole. Ci dice San Paolo, secondo il mio Vangelo, possiamo dire il Vangelo di San Paolo, è una sua parola. Ma lo leggiamo a tutte le celebrazioni eucaristiche. Queste lettere di San Paolo, ricche di spiritualità profonde, che cercano di farci comprendere l'importanza della parola. Il canto precedente questo diceva, parlava di resurrezione. Noi qui davanti possiamo respirare, Signore, il tuo stesso alito, lo Spirito Santo tuo, e prendiamo vita e vita e vita. Resurrezione. Riceviamo la tua stessa resurrezione, Signore. Poi c'è una spinta forte nel dispensare rettamente la parola della verità.

dovremmo spingere le persone a leggere la parola, ad ascoltarla profondamente nel cuore e a metterla in pratica. Dona, Signore, a tutti noi il coraggio di fare questo. La forza che viene dallo Spirito Santo tuo, Signore, per questo lo invochiamo ogni volta e chiediamo tanto aiuto allo Spirito Santo per questo motivo. Perché vorremmo che tutti quanti, cominciando da noi, con la lettura della Bibbia, si cambiasse vita, si cambiasse il cuore, si cambiasse il nostro cammino e si comprendesse perfettamente dove stiamo andando e cosa vogliamo fare della nostra vita per il Signore. Alleluia.

Ecco, Signore, mandaci a parlare di te, a dire che tu ami, che tu perdoni, che tu aspetti il nostro ritorno tra le tue braccia. Vogliamo dispensare rettamente la parola della verità, come abbiamo letto prima. Che vogliamo fare, Signore Gesù, per amore tuo, per amore dei fratelli che stanno male, sono lontani dalla parola, lontani dai sacramenti. Vieni il nostro aiuto, Signore.

il Salmo che andiamo a cantare oggi è il Salmo 24-25. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

questo Dio meraviglioso che qui dice si confida con chi lo teme, ci suggerisce cosa fare, dove andare, da chi andare. Per amore di queste persone che hanno magari un problema, ma guida anche noi per le nostre situazioni. Poi dice, gli fa conoscere la sua alleanza, ci fa sentire nel cuore che lui è con noi, ci fa sentire nel cuore che non ci ha abbandonato mai, e mai lo farà, perché è dentro di noi, ricordiamoci, il Signore è dentro di noi, il Signore è dentro ognuno di noi.

quello che ci viene proposto nella liturgia è dalla seconda lettera di Timoteo, capitolo 1, versetto 10, e dice: il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Che meraviglia la tua parola, Signore. Ricordiamoci che questo Gesù che è davanti ai nostri occhi ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Torniamo alla parola, perché è un punto forte, molto importante. Il Vangelo che ci dà oggi la liturgia è Marco, è tratto da Marco, capitolo 12, versetti dal 28 al 34. Allora gli si avvicinò uno scriba che li aveva sentiti discutere e, avendo visto che Gesù aveva risposto bene, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gli rispose Gesù: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, e tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento maggiore di questi. Gli disse lo scriba: bene, maestro, hai detto giustamente che egli è unico e che non c'è altri all'infuori di lui. Che amare lui con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che aveva risposto saggiamente, allora Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava fargli più domande.

Ascolta Israele, lo diciamo al nostro cuore in questo momento. Vogliamo dire questo: ascolta cuore mio, quello che dice il Signore che è qui davanti. Ascolta cuore mio, lasciati toccare, lasciati guarire dal Signore che è qui davanti. Ascolta cuore mio, non scappare di qua e di là, rimani qui, rimani fermo qui. In questo momento così forte, così sublime, ascolta cuore mio, perché il Signore è uno solo e solo Lui può darti quella pace, quella serenità, quella gioia. Non c'è altro, non c'è nessun altro, non c'è nessun'altra sensazione, dove tu, cuore mio, possa stare veramente bene. Chiediamo aiuto allo Spirito Santo, perché ci faccia comprendere tutto questo nel profondo del cuore. Signore, il nostro cuore ha tante ferite, c'è un passato, ci sono tante storie, Signore, tante sofferenze, errori anche fatti da noi, che Tu hai voluto purificare e perdonare con un sacramento forte che è la confessione, e poi prendendo l'Eucaristia. Tutto questo ci riporta alla Santa Messa, il sacrificio più grande, il miracolo più grande. Allora questo mio cuore dove lo porto? Da chi lo posso portare? Per prendere un po' di forza, un po' di serenità, perché non si butti via la nostra vita, come diceva la parola poco prima, in chiacchiere, nel perdere tempo.

Noi vogliamo stringere i tempi e benedire il Signore di quelli che ci dona, finché ci li dà, finché siamo qua.

Tu ci dai la tua stessa resurrezione, Signore Gesù. Se noi comprendiamo, se noi la vogliamo, se noi ti portiamo il nostro cuore, se noi ci rendiamo conto che sei l'unico, come abbiamo letto. Il Signore, nostro Dio, è l'unico Signore. E noi vogliamo innamorarci di questo Gesù che è l'unico, l'unico Signore. È l'unica persona in grado di darci la vita, di cambiare l'acqua in vino quando siamo abbattuti, ci tira su, dandoci il vino della gioia, facendo sentire al nostro cuore la sua comprensione. Questo Dio è semplicemente fantastico, perché ci dà il suo amore. Il suo amore. Noi lo cerchiamo tanto in altre storie, in altre cose, e perdiamo tanto tempo. E dimentichiamo che dobbiamo amare il Signore e ascoltare Lui, e ascoltare solo Lui. E vogliamo amarlo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutte le nostre forze. Cosa ci viene la parola? Ma ce lo dice per amore, perché possiamo sentire questo amore, vivere del suo amore, dell'amore di questo Gesù che è senza fine, è un amore senza fine. Tu sei il nostro unico amore, Signore. Dona alla nostra mente di capire, di sentire, di accettare questo Dio grande che vuole vivere con noi, vuole stare sempre con noi. Ecco perché è dentro di noi. Grazie Gesù Signore, grazie.

adorazione vogliamo presentare al Signore tutte le persone che sappiamo essere in difficoltà, tutte le persone che ci chiedono di pregare per loro. Ci sono tante sofferenze intorno a noi.

tutto quanto portiamo ai piedi di questo altare meraviglioso, dove sei tu, Signore. Vogliamo pregare, Signore, per tutte le persone in questa chiesa e tutte quelle che sono collegate con noi tramite questa emittente TV Maria Vision e sui social come su Facebook sono collegati con noi, Signore. Ti presentiamo ognuno di loro e le persone che abbiamo nel nostro cuore. Ti portiamo, Signore, tutti gli ammalati negli ospedali, specialmente quelli che soffrono particolarmente, specialmente quelli, Signore, che non hanno nessuno, più che altro i bambini, Signore, che soffrono e sono troppo piccoli per soffrire, Gesù. E tu ti prendi cura di ognuno di loro, di ognuno di noi, perché tu sei il Signore che ama, il Signore che ha vinto la morte, abbiamo detto prima, e ci dona la sua resurrezione. Ti presentiamo le persone che sono dentro le carceri, le loro famiglie, Signore, che stanno male, chi è nelle strutture e magari viene anche trattato non proprio con gentilezza. Tu vieni, Signore, e dai quella forza anche alle famiglie di stare vicino a queste persone. Tu solo lo puoi fare, tu solo puoi toccare il nostro cuore, Signore, e cambiarlo. Aiutaci, Signore.

tempo, amore. Abbiamo letto e cantato, vorrei ascoltare la tua voce, Gesù. Quella che tu ci hai fatto sentire prima con la tua parola. Vorremmo ascoltare. Tu ci hai detto ascolta, Israele.

vorremmo ascoltare, vorremmo capire, Signore. Vorremmo veramente seguire i tuoi passi, come dice questo canto, per arrivare a quell'incontro con te. Tu ci parli molto chiaro. Se ascoltiamo la tua parola, se facciamo quello che ci dici, allora veniamo da te, tu ci apri la porta, ci fai stare con te, ci fai stare a cena con te. Ma stiamo attenti a farlo, altrimenti non succede questo, non veniamo accolti. Per raggiungere il tuo cuore, Signore, dobbiamo proprio sforzarci di far assomigliare il nostro cuore al tuo. Tu ci chiedi tanto amore, Signore. Tu ci chiedi di avere pazienza, di metterti non al primo, all'unico posto del cuore. E quando non ci riusciamo, Signore, quando non ci riusciamo, ti chiediamo perdono, chiediamo la tua grazia e dobbiamo andare a confessarci, perché c'è quell'idolatria che disturba e che viene prima di te, e questo non lo dobbiamo fare, Signore. Niente può essere messo al posto tuo, al trono, sul trono, che devi essere soltanto tu, Signore. Invochiamo spesso lo Spirito Santo, chiediamo spesso aiuto, anche, come abbiamo detto prima, sacerdoti di fiducia, alla nostra guida spirituale, che ascolta ogni volta la nostra confessione e ci può guidare quando il cuore vuole stare con il Signore, quando il cuore vuole essere come il Signore dice. Non esiste che io non ammazzo e non rubo, come dicono tante persone. C'è molto di più, molto di più. Tantissimi peccati di omissione. Quante volte potremmo tendere la mano alle persone che ce lo chiedono, che ci chiedono aiuto, e noi glielo diamo. E noi siamo testimoni di queste cose, le abbiamo viste tutti quanti. È difficile trovare una persona che dà, che dà senza avere niente in cambio, che dà amore, che dà. Di tutto serve per amare le persone, per far incontrare loro il tuo cuore, Signore. Tu mandi noi, anche gli angeli, è vero, ma mandi anche noi. Abbiamo letto prima di parlare della tua parola. Non dobbiamo convincere nessuno. Dobbiamo far sentire con le nostre opere, con il nostro tendere la mano, il tuo amore, la tua presenza, Signore. Tu sei un Dio all'opera, sei un Dio che veramente fa tante cose per ognuno di noi, e noi ti vogliamo adorare, ringraziare e benedire, Signore Gesù, per quello che fai e quello che hai fatto per ognuno di noi, anche nell'incontro di oggi. Quanto ci hai saputo far sentire la tua presenza, che vivifica, che dà la vita nuova. Grazie, Signore Gesù. Grazie per la tua

Noi vogliamo continuare a sperare, Signore, quando abbiamo in mente di chiederti quel miracolo. Vogliamo continuare a chiedertelo, perché tu, nella tua infinita misericordia, possa farci quel regalo, che per noi è un regalo, perché diciamo sia fatta la tua volontà, perché non sappiamo, non siamo sicuri che per te sia giusto darcelo. Ma noi continuiamo a chiedere, Signore, perché secondo noi, secondo il nostro cuore è giusto, ma il Signore sei tu. Quello che noi vogliamo ringraziare.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Un saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa. La ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.

Sì, bisogna. Dai.

sorridi, pensami. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. Pronuncialo senza la minima traccia d'ombre o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima. C'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri, proprio e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere. Se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la misericordia di Dio Padre, l'amore crocifisso e risorto del Signore nostro Gesù Cristo, e lo Spirito Santo, Consolatore, sia con tutti voi. Celebriamo anche questo mese la Santa Messa per e con i nostri figli in cielo, e l'imprevisto di non celebrarla domani e l'anticipo oggi crea una felicissima Dio incidenza, perché oggi, fino a pochi anni fa, era ed è il Corpus Domini, il giovedì dopo la Santissima Trinità. Ed è, secondo me, non un caso, ma una Dio incidenza. Dove ritroviamo i nostri figli? Nell'Eucaristia. Chi ci dà la forza di vivere il nostro dolore e mettere il passo di oggi? L'Eucaristia. Nell'Eucaristia noi non elaboriamo semplicemente il lutto, ma elaboriamo la risurrezione. Il Signore ci raggiunge e ci viene a prendere. E oggi celebriamo questa Santa Messa, essendo il 4 del mese, con Gioele Ciurnelli e anche con Daniele, perché Monia di Napoli e tutti i genitori a lei collegati ci chiedono di ricordarlo e di ricordare i loro figli insieme in questa Santa Messa. Come anche tutti i figli delle famiglie di Torino, legate a Paola e Pasquale, genitori di Gilda, di Milano, legate a Daniele, figlio di Barbara e di Lorenzo, della Sicilia, legate a Gina e Guido e a Fra Bergson, al gruppo Facebook delle mamme con figli in cielo. E oggi ricordiamo qui anche Giacomo e Francesco di Magione e Nicolò di Acquasparta. Chiediamo al Signore con Ida anche Lorenzo, Alma, Giorgio, Vito, Nevine e Ascanio di entrare nella risurrezione. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci confermi nel nostro cammino di comunione tra cielo e terra e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggete nel nome del Signore.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: «Che cosa significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce». Parole di Dio.
2: Prendiamo

0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.

0: Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
1: Benedicimi,
2: il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo ai tuoi fratelli.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi, domandandogli: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza. E amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. Nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La parola che il Signore oggi rivolge a noi, genitori e familiari, con un figlio in cielo, è la parola della Pentecoste. La parola in cui lo Spirito Santo entra nel cenacolo, dove gli apostoli sono insieme. Ecco, noi perché oggi siamo insieme?

perché ci ha chiamati il nostro dolore. È il nostro dolore, cioè il nostro amore, che ci ha chiamati insieme ad essere Chiesa. E nella Chiesa noi chiediamo al Signore di fare un'esperienza, quale? Di vivere da risorti. Perché i nostri figli sono risorti e desiderano che noi viviamo da risorti. Come si vive nel Cenacolo? Con una grande tentazione, quale? Di vivere con la porta chiusa, di vivere chiudendosi nel proprio dolore, di vivere chiudendosi nei propri pensieri, di vivere chiudendosi nello sguardo sul passato, di vivere chiudendosi e chiudendoci l'uno all'altro. E quando ci chiudiamo, come stiamo? Quando ci chiudiamo, stiamo meglio? Quando ci chiudiamo, lì abbiamo la risposta, o rientriamo nella morte, che a quel punto non è più la morte dei nostri figli, diventa la nostra morte. A cosa ci serve lo Spirito Santo? A uscire da quella porta chiusa. E anche se a volte non ce la fai ad uscire, ad aprirla per far entrare. Per far entrare quella mano, per far entrare quello spiraglio, per dire: Signore, vieni a prendermi e non lasciarmi bloccato qui e non lasciarmi chiuso qui. Perché il problema è il dolore? No. Ci sarà un giorno in cui non soffriremo? Ci sarà un giorno che ci toglierà questo dolore? Quante volte ci è stato detto passa, ma il dolore non passa, semmai cambia, ci alziamo tutte le mattine con questo dolore. Ma quando ci chiudiamo nel dolore, diventiamo sterili. Quando apriamo il nostro dolore al Signore, quel dolore non ci dà più soltanto la morte, e non dà più soltanto la morte, diventa un dolore fecondo. Dio è capace di prendere il dolore e di generare vita proprio da quel dolore. Sono quelli che noi chiamiamo i segni, che ci hanno accompagnato e ci accompagnano prima, durante e dopo. È possibile che dalla morte possa venire la vita? È possibile che dal dolore possa venire l'amore? Sì, il Signore lo può fare. Addirittura ci ha detto la parola degli Atti degli Apostoli che scendevano delle fiamme su ognuno di loro, ma tutti li comprendevano. E cioè è chiaro che ognuno di noi ha il suo dolore e che quello che vivi tu lo vivi soltanto tu. È chiaro che ognuno ha il suo dolore e che in qualche modo nessuno ti può capire fino in fondo in quello che vivi tu. Ma che cosa fa lo Spirito Santo? Ti rende capace di capire quello che vive l'altro. Chi meglio di un genitore o un fratello o una sorella con un figlio in cielo può capire il dolore di un altro? C'è stato qualcuno che è arrivato qui e siete presenti esattamente 2 giorni dopo aver celebrato la messa di risurrezione del figlio. E che cosa ci ha portato qui il dire: e io adesso come faccio? Da chi vado? Posso andare solo da chi lo vive, perché solo chi lo

Chi lo vive mi può capire veramente. Chi lo vive capisce. E non capisce solo nel senso lo vivo anch'io, ma lo capisce nella vita eterna. E che significa capirlo nella vita eterna? Che non t'aiuta a rimanere solo lì dove sei dentro, ma t'aiuta a camminarci insieme. Pochi giorni fa, con alcuni di noi, eravamo insieme nella grande e meravigliosa salita del Križevac, vero? Lo stesso giorno, Valentina, in cui abbiamo celebrato la messa per Arianna, perché il 2 sarebbe stato, è stato, il suo compleanno tra cielo e terra. E che cosa è successo in quella salita? Che ognuno aiutava l'altro perché avevamo la stessa meta. Che cosa siamo noi? Una grande cordata. Se ci stacchiamo dalla corda, precipitiamo. Ma se viviamo la cordata, un momento ho più forza io, ma la mia forza non è soltanto per me. Tira te. E il momento in cui ce la fai tu e io non ce la faccio, io non sono solo a rotolare giù dalla mia montagna, ma c'è la tua forza che tira me. Come si chiama questa? La Chiesa. La Chiesa non è fatta di persone arrivate. La Chiesa è fatta di persone unite da una corda, che è il dolore che il Signore trasforma in amore, come un grande rosario, dove le spine e le rose, come per Santa Rita, vivono e convivono insieme e crescono verso il cielo. Non c'è rosa vera senza le spine e non c'è spina che il Signore non possa far diventare una rosa. Cioè il nostro dolore, unto dallo Spirito Santo, ci abilita ad entrare e a capire profondamente il dolore dell'altro e addirittura a poterlo donare. A poterlo donare. E quando il Signore ci rende capaci d'accogliere e di donare il dolore, ci rende capaci di donare la cosa più grande che noi possiamo donare. Perché? Perché se il dolore è l'altro nome dell'amore, perché solo chi ama soffre, noi crediamo e viviamo un amore che è forte come la morte, che addirittura va oltre la morte, la oltrepassa e ci unisce in un altro modo, che non è più lo stesso di prima, che non è più quello del corpo, ma ci ha detto il Vangelo di oggi che l'amore unisce il corpo, l'anima e lo spirito. Perché si soffre col corpo e si ama col corpo, si soffre con la mente e si può amare con la mente, si soffre con lo spirito e dentro di sé, ma si può amare con lo spirito. E allora il dolore non spacca solo, unifica. Ci unifica in noi stessi e ci unifica tra di noi. Il nostro rapporto con i nostri figli non è finito, è cambiato. Prima eravamo noi che dovevamo dare la vita a loro, ora sono loro che desiderano dare a noi un'altra vita. Loro che sono arrivati in cima alla montagna prima di noi, ci sono passati avanti e sono arrivati prima di noi, ci aiutano a mettere ogni giorno il piede per camminare su questa montagna. E addirittura vi dico quando sarà il momento perché tu col tuo dolore possa annunciare la risurrezione. Penso che tanti di noi hanno letto o conosciuto la storia di quel ragazzo malato di progeria, Tommy Basso, che è andato in cielo poco meno di un anno fa. Lui ha scritto nel suo testamento: io non sono stato sfortunato, come dicono tanti, io sono stato scelto per annunciare la risurrezione con una malattia incurabile. Noi non siamo sfortunati, noi siamo qui perché siamo stati chiamati dai nostri figli a vivere la risurrezione non nonostante il nostro dolore.
ma potendo

perdonare il nostro dolore, a scoprire che in ogni croce c'è una grazia e che non possiamo permetterci di passare la vita chiusi nel cenacolo del nostro dolore. Mi verrebbe da dire: non possiamo sprecare il nostro dolore, non lo possiamo sprecare. È prezioso come il nardo che un giorno una donna entrò nel cenacolo e spezzò per ungere i piedi del Signore e il profumo si diffuse in tutta la casa. Che cos'è quel vasetto? Il nostro cuore. Che cosa ha fatto il dolore? Ci ha spezzato. E che cosa fa la risurrezione? Ci toglie i pezzi o i cocci di quel dolore? No, ma permette a quel vasetto rotto, frantumato e spezzato di spargere il profumo della risurrezione. Quando il Signore ci farà il dono di andare a Gerusalemme, di tornare a Gerusalemme, vedremo che sotto il Calvario c'è una pietra, vero? La pietra della deposizione. È una pietra unta col nardo che delle donne molto coraggiose la mattina di Pasqua hanno avuto il coraggio di portare lì e di sfidare quella pietra. Che è il nostro dolore unto dal Signore? È quel profumo che ogni giorno ha il coraggio di sfidare quella pietra che ci sentiamo addosso, nella testa e a volte anche dentro. Ma sicuri che quel nardo ha il potere di far risorgere quella pietra, il potere di capire e di amare anche quando non capisci, il potere di amare col dolore che oggi già può profumare di risurrezione. Sia lodato Gesù Cristo.

Sorelle e fratelli, chiediamo la fede perché quella di ieri non ci basta per la vita e il dolore di oggi. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutti i suoi inganni con cui ci prova a chiudere ognuno nel suo dolore. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo che è morto e risorto per noi. Credete nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Credete la Santa Chiesa Cattolica, il Cenacolo che ci fa vivere insieme nel dolore e nella risurrezione. Credete nella comunione dei santi. Credete la remissione dei peccati. Credete la risurrezione della carne. Credete la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen.

Fiduciosi nella Tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al Tuo santo altare, perché purificati dalla Tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo. Sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Con lo stesso amore, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ivan, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Oggi in modo particolare di Gioele, Daniele, Giacomo e Francesco, Nicolò, Lorenzo, Daniele, Gilda, Daniele di Monia, Nevina e Ascanio e tutti i nostri figli in cielo, Lorenzo e Alma, Ida, Vito, Giorgio. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Padre Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Perché tu ci hai chiamati in questo cenacolo di dolore e di risurrezione e di comunione vera, d'amicizia vera, di fraternità vera, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé e toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Eterno Padre, ogni genitore e familiare nominerà il nome del proprio figlio nel momento di prendere Gesù Eucaristia e la ritroverà in Gesù Eucaristia, oggi in modo particolare, festa del Corpus Domini.

L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore, questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Ora, per chi vuole, ci sarà la condivisione da Luca e Marta. Visto Marta, il tempo, gli angioletti dal cielo ci hanno pensato benissimo, perché loro lavorano per noi, perché, ecco, perché noi possiamo vivere bene, chi vuole, anche questo momento dove il dolore di uno diventa dono per l'altro. Entro questo mese di giugno, ricordo a tutti i genitori presenti qui o anche a quelli che ci stanno vedendo e ascoltando attraverso Maria Vision, di iscriversi al nostro grande incontro di condivisione nazionale che sarà a San Marino dal 13 al 15 di novembre. Per noi le iscrizioni le prende Sonia ed è importante farlo entro il 30 di questo mese di giugno. Mese del Sacro Cuore, mese in cui abbiamo alcuni anniversari anche come quello di Melita, quello di Michele, se ricordo bene, e il 20 giugno poi saremo a Città di Castello, per chi vuole, col gruppo della diocesi seguito da Don Giuseppe che già conosciamo, per la Santa Messa sabato 20 giugno, è il momento di condivisione insieme, dove donare risurrezione ci aiuta anche a risorgere noi. E aggiungo da ultimo che il nostro prossimo incontro sarà mercoledì primo luglio, grazie a Elisabetta e a Cristina della Fondazione Cancelloni di Magione, che ricorda il titolare di questa azienda che è andato in cielo, con un momento per i genitori e i familiari con i figli in cielo, che sarà a Città della Pieve, dove ci sarà la Santa Messa alle 18 e poi l'incontro insieme di condivisione mercoledì 1 luglio. Il Signore sia con voi. Dal cuore trafitto e risorto del Figlio, scenda su di noi il fuoco dello Spirito Santo, che ci renda cenacolo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo con il nostro nardo, con il nostro profumo, in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

el nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo questa Santa Messa per i defunti Michele e Maria. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Parola di Dio.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
2: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
2: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1: Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
2: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi teme, gli fa conoscere la sua alleanza.
2: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù le disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Gloria a te.

0: Abbiamo detto nel Salmo, le abbiamo chiesto al Signore di farci conoscere le tue vie. E che con questo Salmo, quando chiediamo al Signore di farci conoscere le sue vie, ci insegna anche di come portare le vie del Signore, la sua parola, nella nostra vita. La prima lettura ci ricorda due elementi nel cammino nella sequela del Signore. Il primo è la fedeltà. La fedeltà e il secondo la coerenza. Paolo si trova in carcere quando ha scritto questa lettera. Ne ha scritto questa lettera a Timoteo. Ieri abbiamo sentito la prima parte. E lui, quando scrisse a Timoteo, gli fa capire che se lui era in carcere a Roma, e nella sofferenza, in un momento di difficoltà, lui rimane fedele perché sa perché lo sta facendo, perché vive quel momento. Sa che la parola di Dio è una parola che, come dice oggi, non è incatenata. Una parola di Dio che non è manipolata per qualcuno, che non appartiene a qualcuno, all'unico che appartiene a Dio. Una parola che è libera, una parola che è coerente, che la, abbiamo sentito uno degli inni più belli anche di San Paolo: se moriamo con lui anche vivremo, se perseveriamo con lui anche regneremo, se lo rinneghiamo, lui poi ci rinnegherà, se siamo infedeli, lui rimane fedele. Coerenza, la coerenza di Dio che ci invita a ognuno di noi a essere coerente. Per una coerenza che non basta soltanto di teoria o di una pratica religiosa, perché alcuni possono dire: bene, io già conosco la teoria, basta. Altri possono pensare: bene, io già sono venuto a messa, io ho fatto quello che dovevo fare e finisce lì. Poi nella vita è un'altra persona. E il Vangelo di Marco ci ricorda: non basta conoscere, non basta semplicemente una pratica, non basta venire qua e che tutti ci vedano, ah, come prega di bello il rosario, però nel momento che deve dare testimonianza è un'altra persona. Ah, guarda come lui è molto fedele alla messa, però quando deve essere testimone del Vangelo non è niente di quello che si vede qui in chiesa, non è, è un'altra persona. Il Vangelo ci vuole ricordare: se tu ami Dio, lo ami con tutto. Al dire amare con il cuore, con l'intelletto, con tutta la forza, significa amarlo con tutto, in ogni momento, in ogni circostanza, sempre, non soltanto perché gli altri ci vedono, non soltanto per una pratica, non soltanto semplicemente perché devo venire qua in chiesa e dico già ho finito e fuori sono un altro. In tutto, a casa, con la famiglia, con le persone che faccio fatica, e nel lavoro, nel momento che ho la prova, nel momento che qualcosa mi dice no, fai per questo cammino che è più facile, no, però il Signore mi invita ad andare per un'altra via. Per questo le abbiamo detto oggi al Signore: farci conoscere le sue vie. Al conoscere le sue vie non è soltanto una cosa dell'intelletto, è una cosa della vita di ognuno di noi, di conversione. Conversione che significa lasciare entrare nella nostra vita la sua parola che ci trasforma. Ci trasforma come ha trasformato a Paolo, che è stato fedele fino alla fine. Ci trasforma per essere noi sempre, sempre testimoni della parola di Dio in mezzo al mondo, in mezzo alle nostre famiglie, in mezzo alle nostre realtà. Che il Signore, che ci dice a ognuno di noi, non sei lontano dal regno di Dio, ci possa far capire nella nostra vita che cosa significa essere fedele in ogni momento della vita e coerente. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.
1: La parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Preghiamo per la situazione ecclesiale e sociale del nostro tempo.
2: Illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
1: Illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
2: Perché tra tutti i membri della Chiesa si rafforzi il vincolo di comunione e il popolo della nuova alleanza diventi segno efficace di riconciliazione per l'umanità intera, preghiamo.
1: Illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
2: Perché in un mondo spesso ripiegato su interessi puramente terreni, la comunità cristiana sappia affermare con coerenza i valori duraturi e liberanti dello Spirito, preghiamo.
1: Illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
2: Perché l'intera società, impegnandosi nella ricerca del bene comune, si rinnovi e si apra alla fraternità universale, preghiamo.
1: Illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
2: Perché ogni persona sia data la sapienza del cuore, che insegna ad amare Dio e rafforza la certezza di ricevere dalle sue mani anche ciò che l'umana povertà non osa sperare, preghiamo.
1: Illumina e sostieni, Signore, il nostro cammino.
2: Perché nei momenti di crisi rimaniamo fondati sulla parola di Dio per scoprire la bellezza trasfigurante del Vangelo, preghiamo.
1: Per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, per Michele e Maria, il loro volto possano contemplare la bellezza di Dio e risplendere nella comunione dei santi, preghiamo. Stendi la tua mano, Padre, sull'umanità affaticata e oppressa. Concedi una fede ricca di memoria e audace nella testimonianza profetica del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Oh Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
3: Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, in cielo e in terra, solo vieni la gloria. Osanna, osanna, osanna, nella potenza. Benvenuto colui che viene, nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna, nella.
1: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettile alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Sì.
4: Signore, il tuo amore è grande, Signore, il tuo amore è immenso.
1: Il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo del Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo il corpo di Cristo,
4: il corpo di
1: Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo.

Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo.

0: la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sia lodato e ringraziato in ogni momento.

Te ringraziamo, Signore, per questo giorno. Ti chiediamo di benedire ognuno di noi, benedire le nostre famiglie, accompagnarci in ogni momento. Signore, aiutaci ad essere fedeli alla Tua parola, coerenti nel messaggio, di essere strumenti del Tuo amore. Che il Tuo Spirito ci accompagni oggi e sempre, per poter vivere non soltanto questa Eucaristia in questo luogo, ma che la Tua Eucaristia diventi segno di amore in ogni momento della nostra vita. Grazie, Signore, per essere presente in mezzo a noi. Grazie per la nostra vita. Grazie per le nostre famiglie. Aiutaci e concedinci la Tua pace. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio? Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora, la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè, nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita. Quindi la mia vita non mi appartiene più. Io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti. Tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa, e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, che doneranno se stesse per il Vangelo. Queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi: nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù, con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo, e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Oggi incontriamo una donna bella e virtuosa che risponde al nome di Rebecca, un bel nome biblico. Rebecca appare con la sua storia iniziale nel capitolo 24 del primo libro della Genesi, della Bibbia, quindi la Genesi, ed è per noi un invito a girare ancora le pagine del nostro grande volume. Oggi noi diciamo girare le pagine, una volta avremmo dovuto dire srotoliamo il rotolo del libro. Quando noi diciamo volume, ecco, per noi è sempre il libro fatto come questo. In passato, ma nel passato che ci riporta ai tempi della Bibbia, ai tempi anche di Gesù, il volume era un rotolo e si srotolava per poterlo leggere. Vi ricordate quando Gesù va nella sinagoga di Nazaret e si dice gli venne dato il rotolo di Isaia e lui aprì il rotolo srotolandolo. Ancora oggi gli ebrei fedeli lo fanno al muro occidentale ed è una di quelle visioni bibliche che ci fa piacere di testimoniare, perché ci riporta un po' ai tempi di una volta, ai tempi di contatto immediato con la storia sacra. Comunque noi, ecco, apriamo questo rotolo idealmente e ci troviamo di fronte a una pagina particolarmente bella e interessante. Il mio invito è che andiate subito ad aprire la Bibbia, oppure appena finito di ascoltare questa conversazione possiate andare a aprire il libro della Genesi e guardare al capitolo 24. C'è questa narrazione così bella, di sapore orientale, che più di ogni di altre storie merita di essere letta per intero. Ne vale la pena, ecco, c'ha quel sapore autentico, sembrerebbe quasi scritta da un testimone oculare, il che naturalmente non è possibile, però chi ha scritto con una grande arte, con una grande finezza, ha saputo dare proprio questo elemento di veridicità, di autenticità, che fa piacere per noi di vedere, ascoltare e trovare così nel fluire di queste frasi, di queste parole. E qual è la situazione? Abbiamo Abramo, ormai vecchio, ha avuto il figlio a un'età molto tarda, ricordiamo la storia di Sara e anche di Agar. Ecco, il figlio è Isacco. Isacco cresce, hanno passato quel momento terribile di crisi che è la tentazione che Dio ha presentato ad Abramo, e Abramo ha vinto. Abramo è stato richiesto di sacrificare suo figlio, ma al momento giusto Dio non ha voluto il sacrificio, gli ha semplicemente detto volevo mettere alla prova la tua fedeltà. Ecco comunque che abbiamo questa situazione, Sara muore, è sepolta nell'unico pezzo di terra che Abramo riesce a possedere, ed è una grotta di Macpelah, di proprietà degli Ittiti, che Abramo compra a buon prezzo. E Isacco, un ragazzo molto direi timido, che appare poco nel racconto biblico, però ci appare come una persona molto delicata e corretta, soffre molto per la morte di sua madre. Abramo pensa che è ora ormai di dargli una moglie, ma la moglie non può essere della regione nella quale stanno. Attorno a loro ci sono popoli stranieri, popoli che non conoscono questo Dio misterioso che aveva parlato ad Abramo, e Abramo è cosciente di aver avuto con Dio un contatto speciale. Non sa ancora tutto, non sa in qualche modo direi come chiamare questo Dio spirituale che non si identifica con nessuna delle sculture belle o mostruose delle civiltà vicine. Quindi lui non vuole che ci sia questa mescolanza, questo rischio di perdita di una identità che è quello di essere il portatore di una promessa. Per cui il suo desiderio è che Isacco si sposi con qualcuno della sua famiglia, ma dato che lui aveva lasciato quella zona per poter incontrare il suo destino dove Dio l'aveva mandato,
parte della sua famiglia era rimasta nella zona più remota, e allora manda un suo servo per parlare, cercare con i suoi parenti e vedere se tra la parentela abbastanza immediata non ci fosse qualche ragazza disposta a sposare suo figlio. Ed ecco quindi che questa idea viene stabilita. Abramo suggerisce al servo di andare e gli dice: guarda, assolutamente non devi portare con te Isacco, Isacco non deve partire da qui perché è qui che la promessa di Dio si deve realizzare, e non assolutamente non portarmi una figlia di questa gente qui, deve essere qualcuno della mia famiglia. Il servo parte. Vedete che in qualche modo la idea, che si dice anche da noi, moglie e vuoi dei paesi tuoi, veniva sentita come un'esigenza anche in passato, però con una giustificazione di ordine religioso e anche etnico, in qualche modo per non mescolare culture diverse, mentalità diverse, famiglie anche diverse. Ecco quindi che il servo parte. Lui va in questa regione, porta con sé cammelli, fa una vera e propria spedizione, quindi una carovana che parte e giunge alla meta, là dove lui sa che i parenti di Abramo vivono, e quindi si reca al luogo che da sempre, in queste regioni calde, era considerato il punto di ritrovo, soprattutto il punto di ritrovo delle donne. Parliamo del pozzo dell'acqua. L'acqua naturalmente non c'era nelle case, si andava avanti con anfore, con orci, come in fondo poteva avvenire in certe nostre zone della campagna ancora in tempi abbastanza vicini a noi. Ed ecco che il momento in cui si andava ad attingere acqua era il momento in cui le ragazze e le donne si ritrovavano insieme. Possiamo immaginare il cicaleccio mentre si aspettava che fosse il turno di ciascuna di loro. Ecco, luogo di incontro, quando si va al pozzo? Al mattino o al tramonto, per una semplice ragione: là dove c'è molto calore non si può camminare e portare il peso di un'anfora piena d'acqua quando il sole è al suo picco. Questo è interessante che noi lo pensiamo, quindi all'inizio della giornata, alla fine della giornata, non a metà del giorno, perché quando a suo tempo, se Dio vuole, arriveremo a un episodio del Nuovo Testamento, la Samaritana al pozzo, vedremo che invece questa donna arriva a mezzogiorno, ma dovremo capire anche per quale motivo c'è questa differenza. Ecco quindi che è il tramonto, il servo di Abramo, che non viene mai menzionato, ma tradizionalmente si pensa che sia il suo fedele Eliezer, è lì e guarda la scena. E guardando queste donne che si avvicinano al pozzo per attingere acqua, fa in qualche modo un patto con Dio e lo dice: ecco, io mi avvicino al pozzo, quando vedo una ragazza che mi sembra adatta per quello che io sto cercando, chiederò che mi aiuti a bere. Ecco, lei dice, fa come un progetto e lo fa insieme con Dio. La Bibbia dice e disse, quindi ha fatto una preghiera aperta, non è semplicemente qualcosa che ha pensato nel suo cuore, e disse: Signore Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi e usa bontà verso il mio padrone Abramo. Ecco, difatti vede le figlie di questo villaggio che arrivano e dice: allora, la ragazza alla quale dirò abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà bevi anche ai tuoi cammelli darò da bere, vuol dire che quella è quella destinata ad essere la moglie del tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato bontà verso il mio padrone.

La Chiesa cattolica greco-melchita deriva dalla tradizione bizantina, con radici storiche che risalgono al XVIII secolo, quando alcuni vescovi all'interno del patriarcato greco-ortodosso di Antiochia si unirono alla Chiesa cattolica sotto il nome di Melchiti, che significa re, in aramaico, o uomini del re. Dopo il concilio di Calcedonia nel 451 d.C., il termine si riferiva a coloro che seguivano l'imperatore, o la Chiesa bizantina, invece della Chiesa siriaca nativa originata, ad Antiochia. La Chiesa melchita ha mantenuto la sua liturgia e le sue tradizioni bizantine originali, inizialmente celebrate in greco e ora in arabo. È zelante riguardo alle sue origini, preservate nel suo patrimonio ecclesiale, iconografico, teologico e liturgico. Nella bellezza e nella solennità delle sue preghiere e nell'intensità tipicamente orientale dei suoi inni e melodie, la Chiesa bizantina esprime il mistero, che è l'essenza dell'atto di culto. Un mistero che abbraccia e arricchisce, semplicemente essendo accettato e rispettato. Gli oggetti liturgici e i paramenti sono preziosi e ricchi di simbolismo, come il trichirion e il dichirion, noti come i candelabri del vescovo, con due o tre bracci, usati per le benedizioni. Le tre candele indicano le tre persone della Santissima Trinità. Le due candele, le due nature di Cristo, quella umana e quella divina. La Chiesa melchita è stabilita in Siria, Libano, Palestina e Giordania. Attualmente, i fedeli melchiti sono circa 1.400.000 in tutto il mondo, di cui 500.000 si trovano in Medio Oriente, e il resto, nella diaspora, principalmente in Nord e Sud America, Australia ed Europa. In Galilea, la Chiesa melchita è persino la più numerosa di tutte le denominazioni cristiane, con parrocchie a Haifa, Nazareth e in molti altri villaggi.

Ecco quindi che l'accordo, se vogliamo così dire, con Dio è fatto. Il servo di Abramo ha chiesto questo segno. Ed ecco che, come in una realizzazione cinematografica, la scena immediatamente arriva al suo culmine. Sentite com'è bello. Non aveva finito di parlare quando ecco Rebecca, che era figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine. Nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rispose: «Bevi, mio signore». In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: «Anche per i tuoi cammelli ne attingerò, finché non avranno finito di bere». In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Guardate, non credo che sia esagerato dire che c'è una rappresentazione straordinaria di una scena di vita quotidiana, ma descritta con tanta semplicità, con tanta verità, con tanta eleganza, da incantare. Noi potremmo immaginare Rebecca che arriva con l'anfora sulla spalla. Ecco, immaginate, io ripenso a queste donne medio orientali, orientali, anche africane, che camminano portando dei pesi anche forti, ma con una eleganza straordinaria, belle, erette e con tanta capacità di non sforzare le spalle o la schiena, perché questo lavoro lo fanno spesso, quindi sanno qual è la collocazione fisica che devono assumere. Ecco quindi che lei arriva e viene descritta per quello che è: molto bella di aspetto, molto bella. Ecco quindi il vecchio servo di Abramo che subito nota, e naturalmente l'indicazione che era vergine, nessun uomo si era unito a lei, questa è una verifica posteriore, semplicemente qualche cosa che si sapeva, qualche cosa che si conosceva, di una famiglia seria, una ragazza brava, una ragazza virtuosa. Ed ecco che notate quante volte si parla dell'anfora. Arriva con l'anfora sulle spalle, scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Vedete quanti gesti, è sempre l'anfora che viene chiamata in causa. Poi il servo le corse incontro: «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». E rispose: «Bevi, mio signore». In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Vedete come questa anfora che ha sulle spalle scende e la regge nel braccio per far bere. Lo vedete che questa anfora che poi vuota nell'abbeveratoio, quando ha accettato di dare da bere anche ai cammelli, ecco che vuota e poi torna di nuovo ad attingere e vuota ancora questa anfora. Vedete, si direbbe quasi che l'attenzione dell'autore sia proprio in questa anfora, che diventa come il simbolo della grande cortesia, del senso di ospitalità, della carità di questa ragazza. Ecco, è lo strumento che manifesta l'amore. È tutto questo fatto con una sobrietà, lasciatemelo dire ancora una volta, con una eleganza che stupisce, perché noi stiamo leggendo un libro che è un libro sacro, un libro che si occupa di cose grandi, immense, eppure è capace di farci notare questi piccoli dettagli
che alla fine non sono piccoli affatto, perché ci parlano di tanta carità, di tanta cortesia. Ecco allora la storia va avanti, perché il servo ha avuto la prova che in qualche modo Dio risponde al suo desiderio. Appena ha formulato il suo patto con Dio, ecco, la ragazza è arrivata, ha reagito esattamente come lui aveva desiderato, e quindi dice: io penso proprio che sia questa la ragazza che il Signore manda per il mio servo, per il mio padrone. Ed ecco difatti che mentre Rebecca si dà da fare per abbeverare tutti i cammelli di lui, ecco, Eliezer la guarda e si dice: ma come sarebbe bello se questa fosse la prossima sposa per il mio padrone. Ed Eleazar sta prendendo l'iniziativa, perché ci dice la Bibbia che una volta che la beverata dei cammelli è terminata, e deve essere durata parecchio perché i cammelli bevono tanto, ecco che lui prende un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo mise alle narici, e alle sue braccia mise due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro. Ora qui notiamo intanto, il siclo sarebbe grosso modo un 10-13 grammi, così, per cui mezzo siclo vuol dire un pendente d'oro di un 5 grammi d'oro, niente male. E glielo mise alle narici, quindi si vede che era allora costume di mettere queste decorazioni anche al naso, alle narici. Non so se era messo in mezzo oppure di lato, però di fatto, ecco, adesso possiamo pensare anche alle ragazze, e non soltanto alle ragazze, che si fanno i vari piercing, ecco, cose di queste. Ma i due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro, beh, vogliono dire un etto d'oro, per cui direi era un regalo piuttosto importante. Tant'è vero che quando insieme vanno a casa, Rebecca corre avanti, va a parlare con suo fratello Labano, che conosceremo poi in seguito nella storia di Giacobbe, e la prima cosa che la Bibbia ci dice di Labano è che quello che lui fa nota i braccialetti alle braccia della sorella. Egli infatti, Labano, corse fuori da quell'uomo, egli infatti visti il pendente, i braccialetti alle braccia della sorella, e udite queste parole di Rebecca, sua sorella, così mi ha parlato quell'uomo, andò da lui che stava ancora presso i cammelli vicino al pozzo. È interessante notare questo particolare, perché, guardate, adesso non voglio essere cattivo, però più tardi ci renderemo conto di quanto Labano sia avaro, interessato e anche un po' imbroglione, anzi forse più di poco. E allora questa annotazione, ancora una volta, è una cosa molto simpatica, perché dice: non è che ha visto la sorella, no, gli ha visto il pendente al naso e ha visto i braccialetti. Potremmo dire ha fiutato l'affare. Di fatto, ecco che l'incontro avviene, il servo di Abramo si presenta alla famiglia di Rebecca, spiega la sua posizione: io vengo a nome di Abramo, vengo perché Abramo sta cercando per suo figlio una moglie, e ecco che il Signore mi suggerisce che vostra figlia, vostra sorella, possa essere la persona adatta. È bello vedere che in questo momento tutto viene fatto in uno stile perfettamente orientale, con una ripetizione intera, perché tutto il racconto di quello che è accaduto e che il servo di Abramo racconta ai genitori di Rebecca viene ripetuto paro paro. Allora dice: è successo questo, io ho visto questo, tutte cose che noi già abbiamo ascoltato, ma viene ripetuto, e alla fine fa la domanda: io voglio subito che voi mi diate una risposta. E
la risposta viene data con un senso di fedeltà e di accettazione di quello che è il piano di Dio. Se è così, se quello che noi stiamo facendo corrisponde al progetto di Dio, perché possiamo dire di no che sia così? E quindi Rebecca viene data in sposa e viene consegnata senza che fino ad ora la cara, non posso dire povera Rebecca, ma la cara Rebecca abbia dovuto dire una sola parola. Lei è stata attiva nel presentarsi, è stata attiva nel accogliere il servo, esercitare una grande forma di carità verso di lui e verso i suoi animali, ma fino ad ora non ha espresso nessun parere riguardo a questa proposta di matrimonio che le arriva così all'improvviso da qualcuno che viene da lontano, parlando di una persona che lei non ha mai visto, di cui non sa nulla, se non ora sa che è il figlio nato ad Abramo, suo zio, in tarda età. Ecco quindi che Rebecca sembra essere una presenza passiva quando si tratta della questione del suo matrimonio. Di fatto, quando la madre e il padre di Rebecca suggeriscono al servo di Abramo di restare ancora, va bene, ormai è tutto fatto, abbiamo firmato il contratto, la sposa verrà, ma resta ancora qui qualche giorno, diciamo, godiamo della compagnia di nostra figlia, tu godi la nostra ospitalità, poi vai. Lui insiste, no, io voglio andare, devo andare subito, il mio padrone mi aspetta, è ansioso di sapere che cosa vedrà. Ed ecco allora che in quel momento i due attori, quindi il fratello e la madre di lei, dissero: beh, chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa. Ecco che finalmente Rebecca ha qualcosa da dire, e difatti si dice: chiamarono dunque Rebecca e le dissero: vuoi partire con quest'uomo? E la rispose: sì. Ecco, quindi Rebecca non è semplicemente presente e passiva, tra l'altro non sappiamo se dice che l'hanno chiamata, forse neppure era presente ai dialoghi riguardo alla sistemazione giuridica del loro matrimonio, però è lei che decide, vado. Quindi nel suo cuore deve aver accettato già questa situazione, questa possibilità. E quindi ecco, Rebecca decide e i genitori benedicono con una frase molto bella, poetica, che viene riportata per intero: tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti le città dei suoi nemici. Ecco, è una benedizione che può sembrare un po' gloriosa, qualche cosa di grande, però se noi pensiamo che Rebecca attraverso questa sua scelta diventa parte della storia del popolo eletto e diventa parte della storia del popolo eletto di oggi, potremmo dire che questa profezia è stata vera, è diventata madre di miriadi e quindi la stirpe conquisti le città dei suoi nemici. Lasciamo da parte i nemici, ma diciamo la progenie di Abramo e quindi anche di Isacco e di Rebecca abbraccia il mondo intero.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco quindi che la missione del servo di Abramo è compiuta. Rebecca accetta di essere la sposa di Isacco, questo giovane uomo che lei non ha mai visto, che non conosce, e quindi è disposta a partire. Ha con sé delle ancelle e parte. E qui dobbiamo immaginare, perché possiamo visivamente vedere questa carovana che si muove per andare verso le terre che diventeranno un giorno quelle che chiamiamo le terre di Israele, che ancora sono questa regione medio orientale, Palestina, non è neppure da dire perché i Filistei non so neppure se fossero già lì, comunque sia in questa regione dove Abramo aveva stabilito la sua residenza temporanea, perché essendo nomadi restavano per qualche tempo, poi a seconda delle esigenze degli animali, dei pascoli, si muovevano e andavano altrove. Comunque ecco che Rebecca parte, e c'è qui il momento dell'incontro tra i due promessi sposi, e possiamo dire ora tra i due innamorati, non perché ci sia un innamoramento fin da prima, ma semplicemente perché c'è uno scambio di sguardi che ci parla, direi quasi di un colpo di fulmine. La Bibbia descrive questo episodio con una semplicità e una brevità straordinaria. Intanto, quindi, ecco, noi abbiamo il viaggio della carovana che si avvicina al luogo in cui Abramo con Isacco è accampato. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacairoi, abitava infatti nella regione del Negev, quindi era abbastanza a sud. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna. La Bibbia ci dice che Isacco era molto triste per la morte della madre, e quindi ecco, esce a svagarsi perché così prende un po' d'aria, ha lavorato, vuole semplicemente restare solo, non è in compagnia, è da solo, e quindi va, per lui lo svago è il trovarsi solo con se stesso. È una persona riflessiva, una persona che sembra essere un po' in ricerca di una sua identità. Ma ecco il momento bello: alzando gli occhi vide venire i cammelli. Ora guardate, non parliamo di un'autostrada, i cammelli anche visti in distanza dovevano immediatamente dire a Isacco: questo è il tuo servo che sta tornando, quindi lì c'è quella che sarà la tua promessa sposa. Dall'altra parte c'è ugualmente una risposta a questo sguardo. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese.

subito dal cammello. E con Rebecca in questo dialogo di sguardi è più fortunata. Isacco ha visto i cammelli, quindi ha visto una carovana intera che si avvicina, ma essendo lui solo nella campagna, ecco, Rebecca lo vede e vede Isacco, vede una persona e scese subito dal cammello e disse al servo: chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose: è il mio padrone. Sentiamo subito che Rebecca ha già intuito, è lui. La domanda è fatta quando già lei sa di chi si tratta. Chi è? È il tuo Signore. Ecco quindi che la reazione di Rebecca a questa rivelazione diventa immediatamente delicatissima e piena di significato, perché la Bibbia ci dice: allora ella prese il velo e si coprì. Sappiamo che nel Medio Oriente c'è questa tradizione che le donne velino il loro volto, ma ci chiediamo per quale motivo. È stata con il servo di Abramo, quindi era svelata. Non è il velarsi come compiono i musulmani, per esempio, per un senso di modestia e di rispetto, per cui le donne non mostrano in pubblico le loro fattezze, ma in questo caso Rebecca si è mostrata, è soltanto ora che si vela. Ma voi capite, questa ragazza della quale si è detto era vergine, non si era mai accostata a nessun uomo, ora sa che quello è lo sposo che le è destinato. Ebbene, si vela con quel gesto che qualche volta si compie anche nei nostri matrimoni, la sposa velata che alza il velo una volta che il matrimonio è stato compiuto, oppure chiede allo sposo che alzi il velo. Ecco, è un delicatissimo segno, un simbolo della donazione di una donna al suo sposo. È come dire: eccomi, io sono qui, tu mi vedi, ti sono stata promessa, eccomi, ora sono per te. In qualche modo allude al dono della verginità che la sposa offre allo sposo in questo scambio reciproco di amore e di fedeltà. Ecco quindi che la storia di Rebecca arriva al suo punto finale, anche se non è finale per tutta la sua vita, ma è finale in questa fase del suo matrimonio, perché la storia, questa parte della storia, si conclude con: il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Ecco quindi che il servo racconta questa storia che ha tutta l'evidenza di essere provvidenziale. Il Signore ha guidato i passi suoi, quello che era il suo desiderio si è realizzato. Ecco quindi che tutto questo accade con la benedizione del Signore. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Ecco quindi che il rito del matrimonio viene celebrato con la semplicità dello scambio, del consenso di due persone che si accettano e si prendono. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. E questo serve a Isacco per confortarsi, l'abbiamo visto triste dopo la morte della madre, ma ecco, la nuova presenza femminile accanto a lui serve per tranquillizzarlo. Ecco, ora lui vede che la sua vita continua e ha questa bella accoglienza della moglie che sarà poi la madre dei suoi figli.
una cosa che possiamo notare: questo matrimonio compiuto attraverso lo scambio della volontà di due persone. Potremmo dire, ah, come era bello, in passato si facevano le cose molto più semplici di quanto non siano adesso, adesso è una cosa molto più complicata, si fanno tante storie, eccetera. Guardate, se cerchiamo di capire il significato del matrimonio di oggi e di sempre, è esattamente la stessa cosa. Perché quello che il Signore Gesù ha innalzato a livello di sacramento, quindi manifestazione della sua presenza, viene celebrato non attraverso la benedizione della Chiesa, che pure viene data, ma attraverso la espressione del consenso dei due promessi sposi, i quali dicono l'uno all'altro e in presenza della Chiesa, in presenza della comunità: io voglio te come mia sposa, io voglio te come mio sposo. Non c'è una differenza in questo. Quello che si aggiunge potrà essere la solennità della celebrazione, talvolta anche l'esagerazione nella solennità. Potrà essere quel contesto di preghiera che si ha quando il matrimonio viene celebrato in un'Eucaristia, che quindi arricchisce il significato spirituale del gesto che si compie, ma la realtà del matrimonio rimane questa. Si prende in moglie, si prende in marito. Ecco, l'uno e l'altra che decidono di vivere insieme. Quella presenza della Chiesa che è testimone e che garantisce la verità di un gesto non sostituisce il consenso delle due persone. Quelle sono quelle che contano. Il resto è soltanto un adorno che può essere più o meno opportuno, più o meno utile, ma che non deve togliere nulla alla verità del gesto, che è il sì detto da due persone che vogliono sposarsi e realmente intendono farlo nel senso più completo che si vuole dire, cioè una volta per sempre, loro due e nessun altro. Io per te, tu per me.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a seguirmi. Pregate per coloro che non pregano e non vogliono la pace e la gioia che solo l'Altissimo può donare. Le vostre anime siano unite nella gioia dell'Altezza e il vostro cuore sarà riempito di pace. Sarete convinti, figlioli, che tutto andrà bene e che Dio benedirà tutto, perché il bene che fate ritornerà a voi e il vostro cuore sarà avvolto dalla gioia, perché siate con Dio e in Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

è sorta ed è il suo immediato successore con sua moglie, quindi Isacco, l'uomo che nasce per una serie di sorrisi o di risate, il sorriso di Abramo che non crede nella sua possibilità di fare un figlio, il sorriso incredulo di Sara e alla fine il sorriso di Dio che vede le sue stesse leggi di natura scavalcate per rispondere a un desiderio e a una volontà di portare avanti il suo progetto di salvezza. Ebbene, ecco che Isacco ha a fianco questa moglie, della quale fino ad ora Rebecca, della quale fino ad ora sappiamo semplicemente che era una donna molto bella, virtuosa. E abbiamo questa descrizione che abbiamo un pochino seguito nel capitolo 24. E diciamo che non tutto finisce semplicemente così, perché Rebecca ha ancora qualche cosa da dirci. Innanzitutto ha una difficoltà perché inizialmente lei non riesce ad avere bambini. Nel mondo biblico, ma in tutto il mondo, l'assenza di figli in una coppia è una realtà molto triste. Nel mondo biblico vediamo, ecco, una donna che non riusciva a partorire dei figli sani e belli, ecco, veniva considerato un ramo secco, qualcuno che non serviva a nulla, per cui poteva essere gettata via. E il povero Isacco è lì a soffrire perché la moglie non riesce a dare figli, dice addirittura era sterile, e però Isacco supplica il Signore lo esaudisce. Sua moglie Rebecca divenne incinta ed ecco che sono dei gemelli. I due gemelli lottano già da dentro il seno della madre e poi quando nascono sono Esaù e Giacobbe, due personaggi biblici che avranno sempre delle questioni tra di loro. Giacobbe vicino alla madre, Esaù più vicino al padre che lo apprezza perché è un cacciatore, robusto, peloso, eccetera. Giacobbe invece è un tipo più delicato ma più intelligente. Ecco, e vediamo che nello svolgersi di questa storia Rebecca gioca un ruolo che non dobbiamo vergognarci di dire, era un po' di imbroglio, perché al momento di far ottenere la benedizione ai figli, ecco, lei gioca in maniera da ingannare suo marito, il vecchio Isacco ormai cieco, in modo da fargli credere che il fratello maggiore, che era Esaù, sia scavalcato nella eredità del titolo, della benedizione, di tutti i privilegi, ecco, dal fratello Giacobbe. Questa comunque è un'altra storia, però vediamo, ecco, perlomeno aggiungiamo questa immagine a Rebecca, che non è una donna debole, è bella, è delicata, è virtuosa, ma è anche quella che riesce a guidare le cose. E allora vediamo questi due personaggi, Isacco e Rebecca, che sono due figure interessanti, passano un po' in secondo piano tra le due grandi figure, da una parte Abramo e dall'altra Giacobbe, che è molto più attivo ed occupa molto più spazio nei libri della Bibbia. Vedete, di Isacco e Rachele noi abbiamo l'inizio della loro storia d'amore e poi la conclusione, ma del mezzo non abbiamo nulla. Però quello che accade è questo, che queste due figure hanno degli elementi, per quanto noi conosciamo, che sembrano illustrare qualche cosa delle immagini che appartengono alla storia più vicina a noi, quella che chiamiamo del Nuovo Testamento. Rebecca, l'abbiamo vista al pozzo, alla sorgente. Ebbene, non possiamo dimenticare che a Nazaret c'è ancora oggi una sorgente che è ancora viva, chiamata la sorgente

alla fontana della Vergine. Vedete, in un villaggio piccolo come Nazareth, come sappiamo che era Nazareth allora, un centinaio di case, poco più o forse poco meno, ebbene la sorgente era unica e le sorgenti non si spostano, per cui quando si chiama questa sorgente la fontana della Vergine, pensando a Maria che andava lì ad attingere l'acqua, e dobbiamo dire che era così realmente. Perché ogni giorno, prima dell'alba o al tramonto, Maria si recava al pozzo, alla sorgente, con la sua anfora per attingere acqua e portare l'acqua in casa per quelli che sono i lavori necessari, per la pulizia dei suoi due uomini, per cucinare e tante altre cose. Ecco quindi che quello strumento che in mano a Rebecca è apparso come strumento di carità e di cortesia, ecco, diventa un pochino anche nella nostra storia sacra un po' il simbolo non descritto, ma che possiamo immaginare, dell'affetto e della cura di Maria per la sua famiglia. Eccola Giuseppe e Gesù, i quali sono insieme in casa, fanno parte della sua, sono la sua famiglia, ed ecco che lei offre questo servizio continuo. E in questa anfora che va, possiamo immaginare tutti i gesti di bontà, di carità, di amore che Maria ha riversato sui suoi immediati familiari, ma anche su tante altre persone attorno. Lo possiamo dire perché Maria è quella che si occupa di altri. Maria è quella che lascia la casa per andare ad aiutare Elisabetta, che è incinta e già al sesto mese. Maria è quella che, andando a Cana, si preoccupa di verificare che tutto vada nel modo giusto e quindi segnala la difficoltà che si è presentata a suo figlio Gesù. E di lì il miracolo delle nozze di Cana. Maria è quella che ha il coraggio estremo di unirsi al figlio sul Calvario, perché deve compiere quel grande servizio di diventare madre nostra, quindi di averci tutti come figli suoi. Ecco quindi che Rebecca diventa un simbolo di Maria, e questo simbolismo si presenta anche quando ricordiamo quel particolare così bello, così delicato del velo. L'angelo parla a Maria, Maria rimane turbata da questo incontro, qualcuno che non si aspettava. E poi si parla di un figlio che deve nascere, Maria che dice: io sono vergine. Ecco questa delicatezza con cui la sposa manifesta la sua situazione, ma nello stesso tempo, ecco come Rebecca è pronta a velarsi per poter essere svelata, non per negarsi, ma per poter essere svelata da Isacco. Ecco qui Maria fa presente la sua situazione per poter dire con gioia e con sicurezza: ecco, sono l'ancella del Signore, si faccia di me quello che tu hai detto. A fianco di lei ecco che Isacco somiglia molto a Giuseppe. Non perché sia un personaggio di secondo piano, ma perché ci appare molto retto, molto corretto, certamente un po', se vogliamo, succube come immagine di sua moglie, ma ha, rispetto a tante altre persone dell'Antico Testamento, perlomeno questa caratteristica di essere qualcuno che non ha cercato altre mogli. Rebecca è stata la sua donna, quella che egli ha amato, quella che non ha lasciato mai solo suo marito, e anche se alla fine lo ha un po' ingannato per favorire un figlio piuttosto che l'altro, ha sempre avuto questa attenzione di grande affetto e di grande fedeltà verso di lui. Ecco quindi che questa immagine dall'Antico Testamento ci porta a guardare e a sognare una realtà nuova, più completa. Non pensiamo più a Rebecca e a Isacco, pensiamo a Maria e Giuseppe, comunque tutti strumenti del piano di Dio in maniera e livelli diversi,
ma con la stessa finalità di portare la presenza di Dio nel mondo come strumento di salvezza, quella salvezza di cui noi tutti godiamo i frutti.

0: Guardami e saprò che c'è speranza per un uomo affranto.
1: Parla e sentirò il mio silenzio diventare canto.

Il Signore ci ha affidato dei talenti, dei doni unici e preziosi per la nostra vita e per il nostro cammino. Non ce li ha donati per essere tenuti nascosti o per non utilizzarli, ma per glorificarlo attraverso di essi, per crescere interiormente e servire gli altri con amore e gioia. Non abbiate paura di mettere a frutto i vostri talenti, anche se sono piccoli. Ogni talento ha il suo scopo e il suo valore, e usandolo con saggezza moltiplicherete la grazia di Dio. Ricordate, voi siete un prezioso dono di Dio.

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Signore, dono e consacro al cuore adorabile di nostro Signore Gesù Cristo la mia persona e la mia vita, le mie azioni, pene e sofferenze, per non voler più servirmi da alcuna parte del mio essere che per onorarlo, amarlo e glorificarlo. È questa la mia volontà irrevocabile, essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore, rinunciando di cuore a tutto ciò che potrebbe dispiacergli. Ti scelgo, Sacro Cuore, come unico oggetto del mio amore, come custode della mia via, pegno della mia salvezza, rimedio della mia fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe della mia vita e rifugio sicuro nell'ora della mia morte. Sii, o cuore di bontà, la mia giustificazione presso Dio, tuo Padre, e allontana da me la sua giusta indignazione. O cuore amoroso, pongo tutta la mia fiducia in te, perché temo tutto dalla mia malizia e debolezza, ma spero tutto dalla tua bontà. Consuma dunque in me quanto può dispiacerti o resisterti. Il tuo puro amore si imprima profondamente nel mio cuore, in modo che non ti possa più scordare o essere da te separato. Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto in te, poiché voglio concretizzare tutta la mia felicità e la mia gloria nel vivere e morire come tuo servo.

prendete e mangiate. Questo è

Carissimi amici e amiche di Maria Vision, bentornati, bentrovati. E eccoci a, che riprendiamo a leggere il nostro libro, a leggere e commentare questo libro stupendo, che è un'illuminazione che veramente il Signore ha dato al monaco Gersenio diversi secoli fa, ma che vediamo sempre più attuale. Siamo entrati nell'ultimo capitolo, che è quello sull'Eucaristia. Siamo al capitolo sesto del libro sull'Eucaristia. Allora, invocazione per prepararsi alla comunione. Qui parla il discepolo, quindi è Gersenio che parla. Dice: quando considero, Signore, la tua grandezza e la mia miseria, mi metto a tremare forte e mi confondo, che se non mi accosto al sacramento fuggo la vita, e se lo faccio indegnamente cado nello scandalo. Che farò, mio Dio, mio aiuto e mia guida nella mia miseria? Insegnami tu la strada sicura, mettimi dinanzi a una opportuna, breve istruzione per la Santa Comunione, giacché è buona cosa conoscere con quale devozione e reverenza io debba preparare il mio cuore a ricevere con profitto il tuo sacramento e a celebrare un così grande divino sacrificio. Allora, qui proprio in questo capitolo brevissimo, forse uno dei più brevi che abbiamo letto, è Gersenio che chiede al Signore come prepararsi alla comunione. È importante questo, perché questo sacramento, che diciamo è dopo il sacramento principe, che è il battesimo, che è quello che ci innesta nella Chiesa come cristiani, è la divinissima, la Santissima Eucaristia, è quel sacramento, è quel corpo e quel sangue che mai ci abbandonano, che rimangono sempre con noi. È il dono più grande che Dio ci ha fatto, che Gesù ci ha fatto, quando lui ha detto io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Significa questo, che finché ci sarà un solo sacerdote al mondo che celebrerà la Santa Messa, e che quindi veramente, con, come abbiamo detto, con quel gesto trasforma quel vino e quel pane in sangue, in corpo e sangue di Cristo, ecco, finché ci sarà un solo sacerdote, diceva anche San Pio da Pietrelcina, il mondo sarà salvo. Ecco, il mondo finirà quando non ci sarà più neanche un sacerdote, ma noi sappiamo benissimo che Cristo ha detto che la Chiesa è quella che lui ha fondato, dice tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno sulla Chiesa. E diceva San Paolo VI, questo santo papa, che diceva che se non sono riusciti i sacerdoti con le loro melie a distruggere la Chiesa, ben difficile che ci riesca qualcun altro. A parte la battuta di questo grande santo, che non era certo per svilire, ma più che altro per aiutare, a volte alcuni sacerdoti sono un po' prolissi e non aiutano i fedeli a comprendere anche il senso di quello che si sta vivendo in quel momento, che è quello della Santa Messa. Ecco, dicevo comunque che ecco Gersenio che chiede a Gesù, ecco, come prepararsi. Lui si rende conto per primo che andare non preparati a ricevere quel sacramento è veramente come firmare la propria condanna. Diceva San Paolo che chi mangia e beve del corpo e del sangue di Cristo in disgrazia di Dio, cioè avendo sul proprio animo, sul proprio cuore un peccato pesante, un peccato diciamo non veniale, ma un peccato mortale, mangia e beve, cioè firma la propria condanna, cioè sente anche un male fisico, fa male anche al fisico. Pensiamo a quanto è importante, cioè noi quando accade, forse l'ho già detto, ma perdonatemi, magari è interessante anche ripeterla questa cosa, quando si compie quel gesto della cosiddetta transustanziazione, cioè quel pane, quel vino che si trasformano in corpo, no? E in sangue di Cristo, veramente tutto il cielo scende sulle due specie eucaristiche, tutto il cielo scende su quell'altare, i santi di Dio, tutti gli angeli, è un corpo unico ed è Cristo che è presente realmente in quell'Eucaristia. Quante volte noi, io per primo, devo fare ammenda di questo anche davanti a voi, quante volte facciamo fatica, come fatica, no? Ci distraiamo continuamente.
parlo anche di quell'oggetto che abbiamo sempre in mano, che si chiama cellulare, quante volte distacchiamo, ma non solo la nostra mente, il nostro cuore, perché noi possiamo essere, no, qui come ci dice Gersenio, farlo indegnamente e cadere nello scandalo, cioè se mi accosto al sacramento in maniera non realmente capendo col cuore ciò che sta per avvenire, fuggo la vita. Ecco, interessante, perdonatemi questo momento anche che mi sono preso un po' di tempo, perché anche noi, no? Io qua che sto leggendo con voi e commentando, ma anche voi che siete al di là di quello schermo, io non vi conosco, voi non mi conoscete, ma sicuramente saranno anche tante persone, anzi tante ferite, tante persone che magari hanno anche solo magari acceso oggi la TV, hanno ascoltato questo e ecco, se entra, io vorrei far entrare nel cuore di ciascuno di noi queste parole, cioè di capire quanto era importante, quanto per esempio i santi si preparavano prima di ricevere la Santissima Eucaristia, cioè si preparavano la propria anima, no? Anche il discorso di fare bene un esame di coscienza, comprendere ciò che io sto mangiando. Bene, entriamo nel capitolo 7. L'esame di coscienza e il proposito di correggersi. E ancora Gersenio qui che è Gesù che parla a Gersenio. Sopra ogni cosa è necessario che il sacerdote di Dio si appresti a celebrare, a toccare, a mangiare questo sacramento con somma umiltà di cuore e supplice reverenza, con piena fede e devota intenzione di dare gloria a Dio. Esamina attentamente la tua coscienza, rendila per quanto sia possibile pura e luminosa per mezzo del sincero pentimento e dell'umile confessione dei tuoi peccati, così che nulla di grave tu abbia o sappia di avere che ti sia di rimprovero e ti impedisca di accedere liberamente al sacramento. Abbi dispiacere per tutti i tuoi peccati in generale e maggiormente in particolare abbi dolore e pianto per le tue colpe di ogni giorno. Se poi ne hai il tempo, confessa a Dio nel segreto del tuo cuore tutte le miserie delle tue passioni. Ecco quante cose abbiamo dentro, no? Quante maschere ci portiamo perché la gente non veda quello che noi portiamo nel cuore, quelle che sono le nostre passioni. E anche qui lo dico per primo, ci mettiamo tante maschere, no? Che sono quelle anche di una, a volte una finta gioia. Il peccato pesa, il peccato si vede anche dagli occhi. Chi ha un cuore, un'anima pura e ha davanti una persona che ha un grande peso, lo vede, lo sa vedere, assolutamente. Se noi abbiamo davanti una persona con la quale abbiamo una profonda comunione, la persona che ti guarda sa dai tuoi occhi che c'è qualcosa, allora ti rivolge la classica domanda: ma tutto bene? E noi spesso e volentieri diciamo sì sì, bene, ma la vediamo che l'altra persona non è per niente convinto o convinta, dice: ma sei sicuro? Tutto a posto? Tutto bene? Se c'è questo rapporto di comunione come magari quello fra due coniugi o fra due fidanzati che si amano veramente tanto, che condividono tanto, o anche fra un padre e un figlio, una madre e un figlio, una figlia, insomma, quando c'è una grande comunione, una grande confidenza, tu capisci quando l'altro sta male, quando l'altro è nell'oscurità, è nella tenebra, no? E quindi qui dice Gersenio quanto è importante confessare anche davanti a Dio, parlare, avere questo rapporto con quel Dio parlante, dicevamo in un'altra occasione, nel tuo cuore. Il Signore, anche se conosce le nostre colpe, il Signore gode, ma gode come un innamorato pazzo, gode che noi gli diciamo quelli che sono i nostri problemi, anche i nostri peccati, le nostre passioni, le nostre difficoltà, i nostri pensieri, anche che sono spesso e volentieri non secondo la sua volontà, ma secondo la nostra. Gode in questo senso, come un innamorato che ha l'innamorata che gli parla di tutto quello che ha dentro il cuore.
che non ha paura di essere giudicata, o un innamorato o un'innamorata, non ha paura del giudizio, no? Può dirgli veramente tutto. Che meravigliosa libertà che Dio ci dà. E il Signore vuole questo. E poi dopo, fatto questo gesto, poter avere la possibilità di dell'umile confessione dei nostri peccati, così la chiama il Signore. Abbi dispiacere per tutti i tuoi peccati in generale, e maggiormente in particolare abbi dolore e pianto per le tue colpe di ogni giorno. Piangi e ti rincresca di essere ancora così legato alla carne e al mondo, così poco mortificato di fronte alle passioni, così pieno di impulsi di concupiscenza, così poco vigilante su ciò che percepiscono di fuori i sensi, così spesso perduto dietro a vane fantasie, così fortemente inclinato verso le cose esteriori e così poco attento a ciò che è dentro di noi, così facile al riso e alla dissipazione, così restio al pianto e alla compunzione, così pronto alla rilassatezza e alle comodità materiali, così pigro invece al rigore e al fervore, così avido di udire o vedere cose nuove e belle, così lento ad abbracciare ciò che è basso e spregevole, così smanioso di molto possedere e così tenace nel tenere per te, così sconsiderato nel parlare e così incapace di tacere, così disordinato nella condotta e così avventato nell'agire, così profuso nel cibo, così sordo alla parola di Dio, così sollecito al riposo e così tardo al lavoro, così attento alle chiacchiere, così pieno di sonno nelle sacre veglie, compiute distrattamente, affrettandone col desiderio la fine, così negligente nell'adempiere alle ore. Qui parla dell'ufficio delle ore, sta parlando a un monaco, il Signore, quindi sappiamo che i monaci hanno scandite le ore del giorno nel lavoro e nella preghiera, anche quella notturna. Così tiepido nella celebrazione della messa, così arido nella comunione, così facilmente distratto, così di rado pienamente raccolto in te stesso, così subitamente mosso all'ira, così facile a far dispiacere agli altri, così proclive a giudicare, così severo nell'accusare, così gioioso quando le cose ti vanno bene e così poco forte nelle avversità, così facile nel proporti di fare molte cose buone, ma capace invece di realizzarne ben poche. Confessati e deplorati con dolore e con grande amarezza per la tua fragilità, questi e gli altri tuoi difetti. Fa il fermo proponimento di correggere per sempre la tua vita e di progredire maggiormente. Dopodiché, rimettendo a me completamente ogni tua volontà, offri te stesso sull'altare del tuo cuore, a gloria del mio nome, sacrificio perpetuo, affidando a me con fede il tuo corpo e la tua anima, così che tu ottenga di accostarti degnamente ad offrire a Dio la messa e a mangiare il sacramento del mio corpo per la tua salvezza. Non vedono più appropriato, non vi è altro modo per riscattare e cancellare pienamente i peccati all'infuori della totale e perfetta offerta di se stessi a Dio nella messa e nella comunione, insieme con l'offerta del corpo di Cristo. Se uno farà tutto quanto gli è possibile e si pentirà veramente, ogni volta che verrà a me per ottenere il perdono e la grazia, io vivo, dice il Signore, e non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva, giacché più non mi ricorderò dei suoi peccati, ma tutti gli saranno rimessi. È stupendo questo, perché diciamo che Gesù dice all'anima, al cuore di Gersenio, esattamente quello che è l'uomo, non solo lui, ma questo è rivolto a noi. Tutte queste raccomandazioni, no? La mollezza, la nostra pigrizia, il nostro desiderio del chiacchiericcio, del parlare, del puntare il dito verso gli altri, del non tacere quando invece dovremmo tacere, tutti quei comportamenti, quei pensieri disordinati.

no? Anche la nostra, qui lo chiamano le nostre concupiscenze, no? Gli impulsi che noi abbiamo, quante cose. Noi sappiamo benissimo che il Signore, diciamo, tra la mente, tra il pensiero e il cuore c'è una grande barriera, c'è la nostra volontà, cioè tra il pensare anche un qualcosa che noi sappiamo che non è buono, però ci piace, no? Ci attrae, ci attira, può essere, non lo so, qualcosa di, che, non lo so, anche il chiacchierare, così apparentemente parlare, riflettere su una persona, su un comportamento, in realtà stiamo giudicando quella persona, oppure desiderare una persona, una donna, un uomo che che non è tuo e magari di un'altra persona. Noi sappiamo che tra il pensiero e il cuore, che è quello che poi stimola l'azione, c'è la nostra volontà. Non è vero che noi non possiamo controllare i nostri pensieri. Quando c'è quella preghiera che diciamo all'inizio di ogni confessione, no? In pensieri, parole, opere, omissioni, nel confiteor, no? Che noi confidiamo, e se no la Chiesa nella sua sapienza non avrebbe messo, cioè, anche i pensieri. Perché? Perché i pensieri ci inducono tranquillamente, no? Può essere un pensiero, noi lo possiamo girare in bene. No, vedere una creatura e dire quanto è bello questo uomo, guarda quanto è bello sto ragazzo, che meraviglia hai fatto Dio di questa persona, oppure avere un occhio, guardarlo con un occhio diverso, guardarlo poi quindi con un cuore diverso, mettere in noi la concupiscenza, appunto, cioè il desiderio, e dal desiderio poi si passa all'azione. Questo è quello che dice. E così anche tutto il resto. Quindi Gesù che dice a Gersenio, cioè confessati, è una cosa meravigliosa. Qui parla per ben due volte del piangere sui propri peccati. Io non so a voi, carissimi amici e amiche, se vi è mai capitato di piangere sui vostri peccati. Quando è che io piango su qualcosa? Quando quella cosa mi fa male? Io ad esempio cado, non so, mi lusso una caviglia o addirittura rompo una caviglia o una gamba, piango dal dolore, no? E il dolore è tale che io piango. Ecco, la stessa cosa, c'è un dolore dell'anima, un dolore che è quello per i peccati. Raramente noi piangiamo per i nostri peccati. Beh, questo è un segnale importante. Cioè, li vogliamo confessare subito perché ci vogliamo togliere il peso dalla coscienza, ma rarissimamente chiediamo al Signore, e vi invito me per primo, invito tutti quanti voi a chiedere questa grazia. Signore, fammi il dono del piangere sui miei peccati, cioè del rendermi conto veramente di quanto quei peccati mi hanno portato alla morte. Quanto e quanto io sono costato a te, cioè io sono valso tutto il sangue di Cristo, tu, io siamo valsi il sangue di Gesù Cristo. E questa è la verità. Se io veramente avessi nel cuore questa certezza, non posso non piangere davanti a quell'atto che ha creato, lui che stava dando il suo sangue, io come che continuo a configgerlo con quella lancia dal suo costato. Lui che veramente ha dato tutto, fino sangue ed acqua, anche quell'ultima goccia. Per me, non 2026 anni fa, per me oggi ancora continua a darla e la dà in quel altare in cui viene, su cui, scusatemi, viene celebrata la Santa Messa. Quindi poter piangere sui nostri peccati è un dono che è meraviglioso. Voi non potete immaginare, a me il Signore l'ha concesso due volte, solo due volte in 50, quasi 58 anni. Quasi 59, scusate, l'ha concesso solo due volte, ma è stata veramente quello che dice Gesù, no? Una volta che verrà a me si pentirà, cioè quando il tuo cuore si è veramente pentito, ogni volta che verrà a me per ottenere il perdono e la grazia, allora, ecco, Gesù dice, io gli dirò, io vivo e non voglio la tua morte, non volevo la tua morte del peccatore, ma volevo solo che tu ti convertissi e vivessi. Perché nel peccato si sta tanto, tanto male. Eh?
Noi pensiamo solo ai peccati.

carne da carne, ma ci sono tantissimi peccati, ma veramente tanti. E se un cuore sincero sa, comprende il male che può aver fatto, anche il male che posso aver fatto con una frase, posso aver detto, no? A una persona che già è nella sofferenza, quanto veramente a volte apriamo la bocca, anche qui devo fare ammenda in primo io, quante volte apriamo la bocca in maniera assolutamente scriteriata, cioè senza criterio, per poi dopo accorgerci che abbiamo come violato quel santo che è quell'altra persona che abbiamo davanti, che ha dei sentimenti, che ha una sofferenza magari dentro. Bene, carissimi amici, facciamo adesso un momento di pausa e ci ritroviamo tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici, bentornati e bentrovati. Eccoci, continuiamo la nostra lettura commentata. Siamo arrivati al capitolo 8, l'offerta di Cristo sulla croce e la donazione di noi stessi. Qui è ancora Gesù che parla al cuore di Gersenio. Con le braccia stese sulla croce, tutto nudo il corpo, io offersi liberamente me stesso a Dio Padre per i tuoi peccati, così che nulla fosse in me che non si trasformasse internamente in sacrificio per placare il Dio. Allo stesso modo anche tu devi offrire a me volontariamente te stesso con tutte le tue forze e con tutto il tuo slancio dal più profondo del cuore in oblazione pura e santa. Che cosa posso io desiderare da te più di questo? Che tu cerchi di offrirti a me interamente. Qualunque cosa tu mi dia, fuorché te stesso, l'ho per un nulla, perché io non cerco il tuo dono, ma te. Come non ti basterebbe avere tutto all'infuori di me, così neppure a me potrebbe piacere qualunque cosa tu mi dessi senza l'offerta di te. Ecco, questo, carissimi amici, è bellissimo perché ci parla di un'altra nostra propensione, quando, cioè abitudine, di quando commettiamo qualche peccato, no? Noi pensiamo di risolvere il tutto con qualche offerta. Allora c'è, per renderci propizio il Signore, questo in maniera molto religiosa, è quello del religioso. Io, te, quante volte l'abbiamo fatto, no? Magari

Io pensavo quando ero studente, studiavo poco, andavo davanti alla statua di Sant'Antonio, accendevo il cero, era importante che mettevo, all'epoca c'erano le lire, 1.000 lire, 2.000, 5.000 lire, chi si ricorda che ha l'età come la mia o anche di più, 10.000 lire, dai, era tanto, per cercare di rabbonirmi in qualche modo il santo e quindi oppure Gesù in maniera tale. Ancora peggio sui peccati, no? Quindi, vabbè, in fondo, via. Cerco di intanto di fare un'offerta di qualcosa, così come facevano le tribù primitive. L'uomo primitivo faceva questo, no? Faceva dei sacrifici perché il Signore mandasse la pioggia perché, no, a quel punto i campi dessero il loro frutto, o addirittura si arrivava a sacrifici umani perché magari la punizione di Dio non arrivasse a una determinata parte della tribù e così via. Tutte cose che sono in realtà rimaste, che fanno parte del nostro essere umano religioso. Cioè la religiosità non ha niente a che vedere con la fede. Cioè la religiosità, in realtà, se ci pensate, sono io che offro qualcosa al Signore perché le cose mi vadano bene. La fede è l'esatto opposto, l'esatto contrario, cioè è Dio che si è fatto, che ha mandato suo Figlio Gesù Cristo per noi, per i nostri peccati. È questo. Lui l'unica cosa che chiede è noi, che offriamo noi stessi al Signore. Dice in un salmo, in sacrificio di soave odore, cioè che sono io che offro la mia vita. Non ci sono, dice Gesù, non ci sono soldi o tutto quello che tu mi puoi dare, così come, dice, niente ti basterebbe se tu togliessi me dalla tua vita. Ditemi se questo non è vero, amici. Ditemi se chi l'ha sperimentato, veramente l'ha sperimentato quanto il Signore gli è stato vicino, tu puoi avere tutto quello che ti pare, tutte le ricchezze di questo mondo. Sono persone ricchissime. Io penso alle popolazioni, quelle, insomma, Svezia. La Svezia è la nazione che ha il tasso di suicidi più alti, eppure hanno tutto, hanno le cure pagate, se stai male c'hai tutto pagato, c'hai tu, la badante per il genitore, c'hai tutto, tutto, la casa che ti viene data, il figlio, hai tutto, va bene? È una società, cosiddetta società perfetta, ma manca che cosa? Manca Dio. Le chiese sono ormai diventate musei in Svezia, chi è andato su nei paesi nordici, Svezia, Norvegia, e non è niente, c'è il tasso più alto di suicidi, no, non è perché c'è, come si dice, il sole va via per 6 mesi e no, cioè, e si sta 6 mesi al buio e questo, sì, per carità, per i meteoropatici. Anche questo vorrà dire, ma il problema è che hai un buco profondo nel cuore che nessun bene ti potrà colmare, nessuno. E giustamente qui lo dice il Signore, puoi avere tutto, ma se all'infuori di me è non avere assolutamente niente. Perché se vuoi giungere alla vera libertà e avere la mia grazia, ogni tuo atto deve essere preceduto dalla piena offerta di te stesso nelle mani di Dio. Proprio per questo sono così pochi coloro che raggiungono la luce e l'interiore libertà, perché non sanno rinnegare totalmente se stessi. Ecco, la vera libertà è questo, cioè che noi abbiamo tutto, ma allo stesso tempo possiamo fare a meno di tutto. Ditemi chi di noi è così, è capace di fare questo. Sempre abbiamo qualcosa che ci manca. Sì, rinunciamo a una cosa, a un'altra, a un'altra. Guarda, Signore, per seguirti, ok, adesso mi metto, no? Faccio digiuno, ok, do quell'euro al povero che mi pulisce il vetro, ok, ma in realtà non stiamo dando noi stessi, cioè non stiamo dicendo al Signore, tu sei il Dio della mia vita, conduci tu la mia vita, manda la tua avanti, anche in quelle situazioni che ci sembrano assurde e che ovviamente il pagano o il religioso definisce sfortune. Sei una persona molto sfortunata. Tu parla con uno che non è cristiano, nel vero senso della parola, e paragli della tua vita, ti dirà che sei una persona che ha un sacco di sfortuna. E mi disse una volta un cristiano,
mi disse: la fortuna è una dea greca, non c'entra niente nella tua vita, c'è il Signore. Quelle che tu incontri sono Dio incidenze, non esistono le coincidenze nella vita di un cristiano. È bellissimo perché da poco ho letto una storiellina.

ha una gomma che è bucata, quindi è, dice non è possibile, cioè cambia la gomma ma in ritardo, va, corre e vede che c'è il passaggio a livello bloccato. Insomma, alla fine dice, signore, io veramente oggi è una giornata sfigatissima, no? Questo che è il termine usato dai giovani, siamo uno sfigato, sfigatissimo. E arriva al termine della giornata, si mette davanti al cospetto del Signore e il Signore, no, gli dice, guarda, quella che per te è stata una giornata terribile, adesso alzo la mia mano e ti faccio vedere ciò che sarebbe stato. Dice, tu ti sei alzato tardi, bene, ok, hai fatto la doccia, hai acceso e non ti funzionava il phon. Bene, sappi che se avessi se il phon avesse iniziato a funzionare, c'era quel filo scoperto, saresti rimasto folgorato. Sei uscito, hai preso la macchina è vero, aveva la gomma bucata, hai dovuto perdere quel tempo. Bene, sappi che tu, se avessi preso quella macchina, fossi passato, c'era il passaggio a livello che non funzionava, il treno avrebbe travolto con la tua, avrebbe travolto te con la tua macchina. Hai trovato il passaggio a livello chiuso perché da poco l'avevano aggiustato. Quindi il Signore fa capire a quest'uomo come ogni singola azione, tutto quello che a noi ci accade, veramente c'era quel detto che dicono i nostri nonni, no? non muove foglia che Dio non voglia. È verissimo questo, cioè quelle che a noi ci sembrano coincidenze, a volte anche negative, sono Dio incidenze per la nostra vita. Questo chi ha fatto un'esperienza profonda di Dio, ma veramente, cioè dice qui, purtroppo sono pochi le persone interiormente libere, cioè coloro che si affidano completamente a Dio. Mi viene da pensare un esempio da un Vangelo, quello della vedova, no? Della vedova che mette lo spicciolo nel tesoro del Tempio. Se vi ricordate, no? C'è Gesù con i suoi apostoli e vanno vicino al tesoro del Tempio e guardano, ci sono i ricconi, no? Quelli che mettono sacche piene di monete d'oro, le buttano nel Tempio, e poi arriva una donna povera, apre il suo misero borsellino, prende un piccolo spicciolo e lo mette dentro. E questo è un brano commovente, perché dice come Gesù guarda il nostro cuore. Gesù si rivolge ai suoi discepoli, dice, chi, secondo voi, chi ha messo di più dentro il tesoro del Tempio? E ovviamente umanamente ci verrebbe da dire, ma guarda, quelli che hanno messo, cioè quello nella sacca avrà messo, che so, una cifra pari a 100.000 euro, non lo so. E invece Gesù dice, no, è quella vedova che ha messo di più, perché loro hanno dato del superfluo, va bene? Diciamo che è come l'industriale che gira centinaia di milioni di euro, va e dà 10.000 euro, va bene? Che sono quelli, che ne so, il surplus di un investimento azionario che ha fatto. E poi c'è la vedova, quella che ha la pensione minima, quella che non riesce ad arrivare non a metà del mese, ma magari manco alla metà del mese, e vede che c'è una situazione difficile, sente il parroco che dall'altare chiede un aiuto, magari per una famiglia in difficoltà, e prende quegli ultimi 10 euro che gli avrebbero permesso di arrivare alla fine della seconda settimana e li dà solo 10 euro a quel parroco, che non sono di per sé una cifra che magari è capace di aiutare, eppure lei ha dato tutto, si è fidata completamente a Dio, e Dio guarda il nostro cuore, guarda e provvede. Non è vero che non provvede, provvede a tutte le nostre necessità, siamo noi che non ci fidiamo, o meglio, che ci fidiamo secondo la nostra ottica, insomma. Bene. Immutabili sono le mie parole, se uno non avrà rinunciato a tutto non potrà essere mio discepolo. Tu dunque, se vuoi essere mio discepolo, offriti a me con tutto il cuore. Bene, eccoci arrivati al capitolo 9, offrire noi stessi a Dio con tutto quello che è in noi, pregando per tutti. Ecco allora che qui ricomincia a parlare Gersenio al Signore, no? Come in risposta a quello che Gesù

Gesù gli sta chiedendo, offrire tutto te stesso. Due sono tutte le cose, o Signore, quelle del cielo, perdonatemi, tue sono tutte le cose, o Signore, quelle del cielo e quelle della terra. A te voglio liberamente offrire me stesso e restare tuo per sempre. O Signore, con cuore sincero, oggi io mi dono a te in perpetuo servizio, in obbedienza e in sacrificio di lode perenne. Accettami insieme con questa offerta santa del tuo corpo prezioso che io, alla presenza e con l'assistenza invisibile degli angeli, ora ti faccio per la mia salvezza e per la salvezza di tutto il tuo popolo. O Signore, sull'altare della tua espiazione offro a te tutti i miei peccati e le colpe da me commesse, al cospetto tuo e dei tuoi santi angeli, dal giorno in cui fui capace di peccare fino ad oggi, affinché tutto tu accenda e consumi nel fuoco del tuo amore, cancellando ogni macchia dei miei peccati, affinché tu purifichi la mia coscienza da ogni colpa, affinché tu mi ridia la tua grazia, che ho perduta col peccato, tutto perdonando e misericordiosamente accogliendomi nel bacio della pace. Che posso io fare per i miei peccati se non confessarli umilmente nel pianto e pregare senza posa per avere la tua intercessione? Ti scongiuro, dammi benevolo ascolto mentre mi pongo dinanzi a te, o mio Dio. Grande disgusto io provo per tutti i miei peccati. Non voglio più commetterne, anzi, di essi mi dolgo e mi dorrò per tutta la vita, pronto a fare penitenza e per quanto io possa pagare per essi. Rimetti, o Signore, rimetti i miei peccati per il tuo santo nome. Salva l'anima mia, che tu la hai redenta con il tuo sangue prezioso. Ecco, io mi affido alla tua misericordia, mi metto nelle tue mani. Opera tu con me secondo la tua bontà, non secondo la mia perfidia e la mia iniquità. Anche tutto quello che ho di buono, per quanto sia molto poco e imperfetto, lo offro a te, affinché tu lo perfezioni e lo santifichi, affinché ti sia gradito e tu voglia accettarlo, accrescendo nel valore, affinché tu voglia portarmi, inoperoso e inutile piccolo uomo quale sono, a un termine beato e glorioso. Offro parimenti a te tutti i buoni desideri delle persone devote, le necessità dei parenti e degli amici, dei fratelli e delle sorelle, di tutti i miei cari e di coloro che per amore tuo fecero del bene a me o ad altri. Ecco, è importante, questa è quella che viene chiamata la preghiera di intercessione. Quanto è importante non solo che chiediamo per noi, non solo che confessiamo i nostri peccati, non solo che offriamo la nostra vita, noi stessi al Signore, ma quanto è altrettanto importante pregare per gli altri, per i nostri parenti, i nostri figli, la nostra moglie, il nostro marito, il nostro fidanzato, per il nostro lavoro, perché possiamo farlo in maniera cristiana, per l'uso. Signore, aiutami a usare il denaro che tu mi dai, aiutami a usarlo cristianamente. Ti chiedo perdono per tutte le persone che in questo momento non ce la fanno a chiedere perdono, per le persone che stanno morendo in disgrazia tua, in disgrazia nel senso che stanno morendo nel peccato e non hanno nessuno che preghi per loro. E infatti dice, quelle ancora in vita e quelle che già hanno lasciato questo mondo, che da me desiderarono e chiesero preghiere e sante messe per loro e per tutti i loro cari. Io vi dico tranquillamente che c'è un santo sacerdote che io ho avuto modo, al quale ho avuto modo di stare vicino per 30 anni, adesso è ammalato, sta in una casa di riposo, che sempre mi ha detto che la Santa Messa è il regalo più grande che noi possiamo fare per una persona. Sapete che le messe si possono ordinare per i defunti, ma anche per i vivi. E mi diceva sempre, vuoi sapere qual è il regalo di compleanno più bello e più grande che puoi fare per uno dei tuoi figli? Fagli dire una messa. Fagli dire una messa. Che tutti sentano venire sopra di sé l'aiuto della tua grazia, l'abbondanza della consolazione, la protezione dai pericoli, la liberazione dalle pene, che tutti, liberati da ogni male,
ti rendano in letizia grande.

grazie solenni. Ancora, e in modo speciale, ti offro preghiere e sacrifici di espiazione per quelli che mi hanno fatto qualche torto, mi hanno cagionato dolore, mi hanno calunniato, recato danno, mi hanno messo in difficoltà, e anche per tutti quelli ai quali io ho dato talora motivo di tristezza e di turbamento, di dolore o di scandalo, con parole o con fatti, consciamente oppure no, affinché tu perdoni parimenti a tutti noi i nostri peccati e le offese vicendevoli. O Signore, strappa dai nostri cuori ogni sospetto, ogni sdegno, ogni collera, ogni contesa e tutto ciò che possa ferire la carità e affievolire l'amore fraterno. Abbi compassione, o Signore, di noi che imploriamo la Tua misericordia. Concedi la Tua grazia a noi che ne abbiamo bisogno. Fa che noi siamo fatti degni di godere della Tua grazia e che possiamo avanzare verso la vita eterna. Bene, cari amici, ci lasciamo questa sera con queste parole bellissime, con quest'ultimo capitolo, il nono capitolo, per poi riprendere dal capitolo decimo per la prossima settimana. Intanto vi mando un grande saluto e un augurio, veramente che il Signore possa benedire tutti noi. Buonasera a tutti.

0: Che cosa vi ha portato qui alla Piazza della Madonna?
1: Noi veramente ci veniamo spesso perché facciamo parte di un movimento religioso, il Cursillos di Cristianità, e abbiamo il nostro piccolo gruppo con cui ci incontriamo periodicamente e noi veniamo sempre su per la confessione, perché problemi ce ne abbiamo tanti, ce li abbiamo tutti, però cerchiamo di rimanere aggrappati alla misericordia del Padre e veniamo qua, cerchiamo di farci forza tra di noi, perché camminare si deve camminare insieme, e Loreto ce l'abbiamo qui, non servono soldi, non serve viaggiare, non serve andare chissà dove, la Madonna ce l'abbiamo qui.
0: Se posso fare questa domanda, perché confessarsi?
1: Allora, perché confessarsi? Perché noi siamo fragili, siamo umani, siamo deboli, siamo purtroppo peccatori. E vivere da peccatori è anche un modo triste di vivere, perché comunque ci allontana dal Signore. Se noi crediamo, tante volte si fa per parlare, c'è anche incoerenza. Cercare di fare un cammino di fede è anche impegnarsi nel credere veramente. Perciò noi, puntualmente, ci andiamo a peccare, a confessare, domani ripecchiamo e siamo qui di nuovo, perché noi cerchiamo di rimanere proprio aggrappati al crocifisso, perché Lui è misericordioso, non ci dà un termine entro il quale 10 volte e poi basta. C'ha pazienza, ci lascia la libertà, purtroppo, tante volte diciamo purtroppo, di agire secondo la nostra volontà, e venire qui ti dà quella sicurezza che comunque Dio ci ama ed è sempre a braccia aperte, e non possiamo non venire, non possiamo.
0: Vuoi aggiungere qualcosa? Tu che sei di Loreto, quindi sei di casa.
2: Io ho fatto parte con lei il gruppo, altro anche di Ofs di Loreto. E niente, veramente io sono straniera di Albania. Sì, io sono battezzata qua in Italia, ho fatto il cammino, per me quando ho conosciuto il Signore per me è cambiato la vita. Mi sento proprio un'altra. E per questo ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a fare il cammino.
0: Quindi prima non è cristiana in Albania?
2: No, musulmana.
0: Come hai conosciuto la fede cristiana cattolica e come ti sei fatta convincere che quella vera, quella che in qualche modo rispetta più a ciò che siamo chiamati?
2: Veramente io prima ho provato con la fede di mia mamma, però non mi toccava proprio. Invece qui veniva spesso, sentiva la messa, però mi toccava, però mi piaceva. Alla fine, come io lavoro dalle suore francescane, da lì loro mi hanno aiutato tanto, cioè, specialmente voglio ricordare Sor Cesarina, lei mi ha fatto il cammino e fatto battesimo, però da allora la mia vita ha cambiato tantissimo, tantissimo proprio, sono contenta e io ringrazio tutti, tutti, tutti.
0: Comunque, la Madonna, chi è per te la Madonna?
2: Per me è la mamma, per me è la mamma.
0: Parlaci un po' della Madonna, che tanto ha bisogno, il mondo ha bisogno di capire e conoscere la Madonna per quel che lei è, come dicevamo forte.
2: E la mamma fa sempre miracoli. Per me è fatto tanto, perché io ho fatto battesimo con mio figlio, pure lui 22 anni, fa parte di Ofs, pure lui, però per noi due è cambiato tanto, per noi è stato come posto di, come si dice, la casa, per noi la casa. Per me quando vengo qua però mi sento in pace, tranquillità, proprio, quando sono triste vengo qua, passa tutto.
1: No, ha già detto ampiamente lei, mi dicevi cos'era la Madonna. La Madonna è un esempio, perché comunque lei era umana, Gesù è figlio di Dio, è Dio, Dio onnipotente, ma lei era umana, è riuscita ad essere la mamma di tutti noi, di tutta l'umanità, perciò per noi è un punto di riferimento, un esempio, è un esempio da seguire. Riuscire a comportarci in minima parte come lei già sarebbe una cosa bellissima.

0: tu, Yolimar, controllati attentamente, controllati con calma, per favore. Pensavo sinceramente di essere maturata, di aver raggiunto una certa saggezza, ma evidentemente mi sbagliavo di grosso. Signore, ascolta le nostre suppliche.
1: Per favore. No, è che il Signore ci chiede di essere bambini di cuore.
0: Di cuore, ma il corpo dovrebbe già rispondere all'età, per favore. Qui i vostri servitori, Yolimar Reyes e Candela.
1: Ciao.
0: E Roger Iglesias è sempre qui per servirvi, pronto a portarvi le cose buone del Signore.
1: Amen, amen. Bene, il programma di oggi sarà molto interessante perché parleremo del Corpus Domini e per questo avremo un ospite molto speciale, padre, come si chiama?
0: Come ti chiami, Yoli?
1: Pedro Guerra. Sì.
0: Molto bene. Padre, mio concittadino venezuelano, benvenuto.
1: Come stai, padre? Benvenuti al programma FTA Podcast, qui a Maria Vision. Come ti senti oggi?
2: Una grande benedizione per te, Yoli. Una grande benedizione per te, Jorge. Per tutti coloro che sono sintonizzati, per tutti coloro che sono connessi. È per me una gioia condividere con voi questo programma davvero speciale sul corpo e il sangue di Cristo. Parlare della totalità di Gesù, parlare dell'anima di Gesù, parlare del corpo di Gesù, parlare della storia di Gesù è qualcosa che mi affascina e è fantastico condividere questo programma con voi. Amen.
0: Quanto è meraviglioso quell'amore, padre, per questo argomento, perché è un argomento che veramente, nonostante il fatto che lo abbiamo sentito per tutta la vita, che abbiamo camminato nella Chiesa, che abbiamo camminato nella fede, Corpus Christi, è un argomento che lascia molto da sapere, lascia molto da indagare, da acquisire quella conoscenza. E sappiamo davvero che il Signore è presente con il suo corpo, anima e divinità nell'Eucaristia, ma so che c'è molto di più da conoscere su questo tema, so che c'è molto di più da approfondire. Quindi che bello che lei abbia questa passione da trasmetterci oggi queste informazioni. Ma prima di questo ci parli un po' di lei. Dov'è? Cosa fai? Da quanto tempo sei sacerdote? Raccontacelo.
2: Bene, mi chiamo Pedro José Guerra Martinez. Sono sacerdote da 22 anni. Attualmente mi trovo nella parrocchia Jesús Obrero, nella diocesi di Guarena, che corrisponde alla Grande Caracas, nella provincia di Cicina, Fitto, Caracas. E qui guidò l'incontro carismatico cattolico e guidò la parrocchia come parroco.
0: Eccellente.
1: Oh, un giro. In altre parole, stiamo parlando con qualcuno che ne sa qualcosa. Sì.
0: Non così così piccola come te.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. Padre, guardi, credo, giusto per entrare nell'argomento, che una delle cose in cui credo fermamente, perché a volte lo si vede, no? Una volta ho letto in un libro di un autore che si chiama Flink e lui diceva che se noi credessimo davvero che il Signore è presente lì, le chiese non basterebbero a contenere tutti. Quindi credo che a volte cadiamo nel pensare, fino a un certo punto, che forse sia solo una simbologia, l'Eucaristia. Parlando della mia testimonianza, quando sono tornato alla mia fede cattolica, non lo ero? Non ero consapevole di comprendere la profondità di ciò che significa il Corpus Domini. Cosa ci può dire, padre, come introduzione, sull'importanza di questo per noi cattolici, che è ciò che ci distingue dalle altre denominazioni? Cosa ci può dire di questo aspetto così importante e prezioso che ha la nostra Chiesa cattolica?
0: Sì, per chi non conosce l'argomento, in qualche modo, come si comincia a spiegare?
1: Il Corpus Domini.
2: Può avvicinarci a questo grande mistero. Prima di tutto è un mistero che non riusciremo mai a svelare completamente, mai, che non lo comprenderemo mai del tutto, ma è sempre attuale, siamo noi che lo rendiamo attuale. Per noi l'Eucaristia non è un ricordo, per noi l'Eucaristia non è un simbolo, non è che il Signore simboleggia qualcosa, è presenza, è vivo, è presenza reale. Non è un ricordo, non è un'immagine, non è una reliquia, è presenza. Reale è importante. Uno dei modi

0: Modi che mi appassionano e mi affascinano per avvicinarmi al Corpus Domini è rivedere le parole e soprattutto i verbi eucaristici, i verbi della consacrazione che si trovano in diversi episodi, in diverse scene bibliche e che ci aiutano ad approfondire quel mistero che Gesù ci ha lasciato. Fate questo in memoria di me.
1: Ci senti bene, padre?
0: Sì, sto ascoltando. Va bene, va bene, va bene. Penso che sia fondamentale. Parole, le parole chiave, da comprendere come elenco di parole chiave e rivedere i verbi eucaristici.
1: Ok, padre, quando parla di verbi eucaristici, cosa intende esattamente? A quali ti riferisci?
0: Ok, lo rivedremo più tardi. Ma i verbi eucaristici sono quando dice prese il pane, rese grazie, lo benedisse, lo spezzò e lo diede. Sono quattro verbi. Sono quattro verbi. Quindi questi ci aiutano a scoprire l'azione di Gesù nell'anima, ci aiutano a scoprire l'azione di Gesù nella nostra vita, nella nostra storia di vita, nel nostro passato, nel nostro presente e ci apre verso il futuro. Quindi penso che sia affascinante rivedere i quattro verbi eucaristici. Ripeto, prese, rese grazie, spezzò e distribuì. Lo diede perché fosse consegnato.
1: Che bello, perché è proprio questo che ascoltiamo e sperimentiamo in ogni celebrazione eucaristica. Ed è qui che risiede l'importanza del fatto che tutto ciò che sperimentiamo, viviamo e ascoltiamo in una... La celebrazione eucaristica ha un significato che va oltre?
2: Tutto ha un motivo e uno scopo, vero? Che dovremmo conoscere e che purtroppo forse molti di noi ignorano, per così dire, tutto ciò che accade nell'Eucaristia, nel formare il corpo di Cristo, no? Come Chiesa e andare a riceverlo, giusto?
1: Totalmente d'accordo. Padre, e cosa potrebbe dirci sapendo che l'Eucaristia è uno dei pilastri? Perché sappiamo bene che la Madonnina Maria e il Signore sono i pilastri su cui la Chiesa si appoggia e si costruisce per andare avanti. Quando diciamo Corpus Domini, sappiamo già che stiamo parlando della divinità, dell'umanità, di tutto ciò che è rappresentato lì, nell'Eucaristia in cui il Signore è presente. Per i fratelli che dicono che in realtà non è così, cosa potremmo noi dimostrare biblicamente per provare che il Signore è davvero lì?
0: Bene, la nostra fede, il nostro magistero nel Catechismo della Chiesa Cattolica ci insegnano che l'Eucaristia è fonte e culmine. L'Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana. Ciò che dà pienezza alla nostra vita, ciò che le dà la felicità, ciò che dà senso alla vita cristiana è l'Eucaristia. E questo ci porta alla centralità, a essere cristocentrici, a guardare a Cristo. Non possiamo perderci nelle cose accidentali, dobbiamo andare all'essenziale. E l'essenziale della nostra vita è Cristo, Gesù. L'essenziale di ciò che ci configura, ciò che dà senso a tutta la nostra esistenza, è Gesù di Nazareth. Quindi, innanzitutto, più che un pilastro, la Chiesa ci invita a guardare all'Eucaristia come fonte e culmine della nostra vita cristiana. È quello che mi dici riguardo a quella persona che li invitiamo a fare un'esperienza, a sperimentare Gesù vivo, presente. Le dicevo poco fa che forse ciò che ci aiuta sono le parole chiave. E per me la prima chiave, la prima parola chiave per comprendere il cristianesimo è la presenza. Quando parliamo della presenza di Dio, stiamo parlando della compagnia di Dio, Dio che ci accompagna. E questo per me significa qualcosa, misticamente è molto bello. Nessuno che celebra l'Eucaristia può sentirsi solo. Nessuno che celebra l'Eucaristia può sentirsi abbandonato. E oggi, più che mai, con questa epidemia della solitudine. Cioè, il mondo si sente orfano, la gente si sente sola. Il dramma di molte persone che sono circondate da altre persone. Siamo circondati da tanta gente, ma le persone si sentono sole. Una cosa è essere soli e un'altra cosa è sentirsi soli. E nella consulenza spirituale, nella direzione spirituale

0: ci imbattiamo in molte persone che stanno soffrendo per la solitudine. Questa epidemia sta uccidendo molte persone. Quella vita senza senso. Credo che nella festa del Corpus Domini, nell'Eucaristia, la parola presenza, insisto, la parola presenza di Dio. Guardate che quando Gesù prende, istituisce l'Eucaristia, dice: questo è il mio corpo, questo sono io. Questo sono io, è la presenza di Gesù. E quando parliamo di presenza, parliamo della compagnia di Gesù, parliamo di quel Dio che ci accompagna, di quel Dio che cammina, che si fa compagno nel nostro cammino e che ci parla di tutto ciò che è vuoto, ci parla di tutto ciò che è solitudine e ci parla di tutto ciò che è sentimento di abbandono. Nessuno, nessuno, Joni Mare Roger, nessuno che celebri l'Eucaristia può sentirsi solo. Se c'è qualcuno che si sente solo, non sta celebrando bene l'Eucaristia. L'Eucaristia per lui è diventata un rito. Esattamente. L'Eucaristia per lui è diventata un culto. Ma quanto è bello quando noi, quella prima chiave, questo è il mio corpo, cioè questo sono io. E scoprire Gesù presente nella vita ti porta a guarire la tua stessa storia e a non sentirti mai solo. Per questo, che parola così bella sulla presenza di Gesù.
1: Sono totalmente d'accordo perché prima di conoscere io non vivevo l'Eucaristia. Quando ho conosciuto mi sono innamorato e comprendendo ogni aspetto che accade nella messa, tutto ha cambiato significato.
2: Davvero, queste ultime informazioni che il padre ci sta condividendo sono davvero
1: Dell'ovli piene.
2: di tantissime, tantissime informazioni che ci nutriranno nella conoscenza del Corpus Domini e di tutto ciò che dobbiamo sentire e dobbiamo conoscere. Attraverso questo, il sacramento di guarigione che abbiamo con l'Eucaristia.
1: E mi piacerebbe, per iniziare il prossimo blocco, parlare dell'umiltà. Credo che ci costi molto capire che un Dio si abbassi al nostro livello per stare con noi e condividere con noi. È un Dio così umile, così affettuoso, così amorevole, che fa tutto ciò che deve fare per arrivare a noi. E poi, che bello!
2: E poi, come dice il padre, come puoi sentirti solo? Lui ti sta scegliendo affinché consumatelo.
1: Sì, esattamente. Beh, penso che sia fantastico. Non so cosa ne pensi. Voi.
2: No, ottimo. Per me, informazioni eccellenti, nuove e curative.
1: Amen. Non perderti. Passiamo alla sezione successiva. Parliamo delle altre parole, degli altri verbi. Già in azione, così da poter capire l'importanza del Corpus Domini e innamorarci di esso.
2: Restate lì, torniamo subito.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io lì.
1: Sono calmo, non ho detto niente.
0: Stai iniziando a capire i verbi, vero?
1: Sì.
0: Quanto è importante?
1: Sì. Le parole.
0: Dale.
2: Parole.
0: Ti eri fermato a pensare a quelle parole?
1: No, non proprio.
0: Neanche io. È incredibile quanto abbiamo bisogno di sapere per indagare, per approfondire il mistero del nostro Signore.
1: Sono completamente d'accordo. Padre...
0: Continuate a fornirci le meravigliose informazioni che ci state dando.
2: Sì, attualmente ci troviamo nel regno delle parole. La prima parola è presenza, che si riferisce all'azienda. Penso che una seconda parola, oltre a quella a cui Jolly ci ha invitato prima di andare al taglio, che era la parola umiltà, la metterei nella parola comunità. Per comprendere la parola Eucaristia, per comprendere la messa, per comprendere la festa del Corpus Domini, è fondamentale capire che l'Eucaristia è comunità. Ad esempio, quando il Signore moltiplica i pani nel Vangelo di San Luca, dice di formare gruppi di 50.
1: Esatto.
2: C'era una folla, giusto? Era una moltitudine. E lui dice di raggrupparsi in gruppi di circa 50, cioè la folla ha smesso di essere folla per diventare comunità. Non è una massa quella che va all'Eucaristia. Credo che la cosa bella della nostra vita cristiana, di quel culmine che è l'Eucaristia, sia che l'Eucaristia non possiamo celebrarla isolati. Non è una situazione privata, non è che io vado a messa isolato dagli altri, è che l'Eucaristia mi rimanda alla comunità. L'Eucaristia parla di riunione, l'Eucaristia parla di comunione e l'Eucaristia mi spinge verso mio fratello. E la parola umiltà di cui le parlavo mi ricorda uno degli elementi propri del Corpus Domini, che è Cristo in strada. Le dicevo, Cristo è sceso, è disceso, si è incarnato. Ma la cosa bella che caratterizza la festa del Corpus Domini è che c'è una processione eucaristica. C'è una processione eucaristica ed è Cristo che va per strada. E io aspetto quel giorno con grande entusiasmo, perché è Cristo che percorre la strada della mia quotidianità, dove vivo la mia vita, dove vivo con gli altri. E quella strada non è estranea a Cristo Gesù. Cristo non è rinchiuso in un tempio. Cristo non è rinchiuso in un tabernacolo. Cristo non è isolato nella mia vita, ma Cristo fa parte del mio quotidiano. E quanto è bello quando andiamo all'Eucaristia e lì scopriamo. Quello fu l'insegnamento di Gesù. Gesù disse, dove due o più sono riuniti nel mio nome, lì sono io. Quindi l'Eucaristia non è mai un atto privato. L'Eucaristia ci conduce alla comunità. Dunque, la prima parola per vivere l'Eucaristia è presenza. Secondo, parola per vivere l'Eucaristia, comunità, che nessuno si senta solo, che nessuno si senta abbandonato, che tu sei mio fratello, non possiamo. Quanto è bello quando si va in chiesa prima di celebrare l'Eucaristia, ora che arriviamo presto, almeno per salutare le persone che sono accanto a noi, per salutare le persone che sono vicine a noi, perché non possiamo celebrare l'Eucaristia come un gruppo di persone anonime o sconosciute. Siamo fratelli che celebriamo Cristo presente in mezzo a noi.
1: Oh.
0: Guarda, tutte queste nuove informazioni, giusto?
1: Oh, sto iniziando a credere di più nella comunità. Che bello. A volte le persone possono essere un po' ingannevoli.
2: Sì, ma precisamente, cioè, una delle cose che dobbiamo formare e dire è che, per esempio, ti dico, a volte dicono no, voglio una messa solo per me, giusto? L'Eucaristia non è nata così. L'Eucaristia è nata in una comunità. Cristo, Gesù, in mezzo ai suoi, in Cristo si forma la comunità e credo che sia proprio questa la direzione in cui sta andando la nostra Chiesa in questo momento, formare questo cammino insieme. Il fatto che non vai per conto tuo, non sei anonimo, insisto, magari quando andiamo all'Eucaristia cerchiamo di arrivare presto e in casa come unità del Tempio possiamo, grazie. Salutarlo e dire che bello che sei qui e che bello che condividi il tuo giorno per giorno con me per pregare insieme.
0: Che bellezza davvero, perché in questo mondo attuale, e beh, Già da tempo abbiamo sempre cercato in qualche modo di isolarci, no? Sì. Come se dovessimo vivere un'individualità quando il Signore ci comanda di stare in comunità, come dice il sacerdote.
1: Sì, è incredibile, così opera il nemico. Con videogiochi, social network, Netflix e altre piattaforme ci si ritrova chiusi in casa a guardare una serie dopo l'altra, dimenticando che siamo stati creati per la...
0: Comunità. Riconosco che vado a messa e cerco lo spazio che sia più vuoto.
1: Sì, è vero.
0: Sì. Però ora questo mi porta a riflettere davvero profondamente sul fratello che ho qui accanto a me, in questo momento.
1: Sì, è vero, anch'io lo...
2: Lo faccio, che non sei affatto solo, ma che l'altro è lì, pronto per celebrare con te questo momento speciale.
0: Totalmente. Tutto questo discorso è davvero illuminante.
1: Credo che

0: Dovrò andare a confessarmi dopo questo programma.
1: Penso che possiamo passare alla terza parola, perché
0: Sì.
1: possiamo parlare di cinque parole chiave per comprendere l'Eucaristia, per poi passare ai verbi. Se le parole non sono chiare, non possiamo passare ai verbi. Allora, prima parola, presenza, per vivere l'Eucaristia. Seconda parola, comunità. Credo che la terza parola sia la potenza di Dio. L'Eucaristia è la forza di Dio, è nutrimento. Nell'Eucaristia che cosa mangiamo? Pane, il pane della vita. È Cristo che rafforza il suo popolo, Cristo che ci dà forza. E per me questa parola è fondamentale perché l'Eucaristia è grazia che ci rende capaci, Dio che ci dà forza. Molta gente a volte va in chiesa scoraggiata, forse si va in chiesa tristi, ma quando celebri l'Eucaristia è una forza impressionante quella che si impossessa di te. Quando vivi l'Eucaristia, quando non sei uno spettatore dell'Eucaristia, quando non vai solo ad ascoltare la messa, ma quando vai a celebrare l'Eucaristia insieme ai tuoi fratelli, il Signore ti riempie della sua forza. Allora, questa forza opera in diverse realtà della nostra vita. Cristo è forza per la nostra debolezza, perché Roger ha le sue debolezze, Yolimar ha le sue debolezze e anche Pedro José ha le sue debolezze. Quando ci comunichiamo, Cristo viene come nostra forza. Ricordiamo l'episodio di Paolo quando chiede al Signore di togliergli la spina, che ancora non sappiamo quale fosse quella spina che aveva Paolo, ma gli dice: toglimela. Ed è impressionante la grazia, la parola che il nostro Signore gli rivela. Gli dice: la mia grazia si manifesta nella debolezza. La mia grazia, il mio potere si manifesta nella debolezza. E che bello che Cristo Gesù ci riempie nella nostra debolezza e ci dà forza nella debolezza, nella tristezza e nella malattia. Proprio la radice della parola malattia in latino è infirmus, senza fermezza, senza forza. E Cristo Gesù viene ad essere la mia forza, il mio potere. Per questo Paolo dice ai Corinzi, ai Filippesi: tutto posso in Cristo che mi fortifica. O Isaia 40, 31, quando dice: quelli che sperano nel Signore avranno nuove forze. E in Isaia 40, 29 dice: io do forza a chi è stanco. E forse a volte nella vita senti di non farcela più, che non hai più forze, che vuoi buttare tutto all'aria, che vuoi gettare tutto nella spazzatura, che vuoi arrenderti. E quando celebri l'Eucaristia ti riempi di quella forza di Dio. Per questo l'Eucaristia è un pasto. E quando lo vedremo nei verbi ci innamoreremo ancora di più dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia è quella forza di Dio. Quindi per me l'Eucaristia è la forza della vita, la forza di Dio, la forza per andare avanti. Cristo mi dà forza nella mia debolezza e Cristo mi incoraggia. Per questo credo che quando uno finisce l'Eucaristia, quando il sacerdote ci dice: potete andare in pace, ma andiamo con tutta la forza del mondo a vivere. Conquisteremo il mondo perché portiamo Cristo dentro di noi, portiamo Dio dentro di noi e abbiamo quella forza che non ci scoraggia, quella forza che non ci toglie la gioia, perché supereremo le difficoltà. Ecco perché Cristo ci ha nutriti e ci ha riempiti nella Santa Eucaristia.
2: Amen. Guarda, devi far registrare questo episodio e ascoltarlo tutti i giorni sul vecchio telefono.
0: È veramente incredibile quanto sia profondamente importante conoscere e rinnamorarsi.
2: Insomma, di tutto questo meraviglioso mistero del Signore. Ma non parliamo troppo, dobbiamo lasciare che il Padre continui con le sue parole.
1: Bene, la quarta parola la prendo da Giovanni 13:1 e forse qualcuno si sorprenderà perché Giovanni non presenta il mistero dell'istituzione dell'Eucaristia. Giovanni non ci parla dell'istituzione dell'Eucaristia, questo si trova nei Vangeli sinottici. Ma Giovanni 13:1 ci dice che Gesù ci amò fino all'estremo. Gesù ci amò fino all'estremo, fino all'estremo. E per me l'Eucaristia è un'esperienza d'amore. Io credo che la quarta parola sia amore, prima parola presenza, seconda parola comunità, terza parola forza, quarta parola per vivere l'Eucaristia, l'amore. Jolly, Roger, l'Eucaristia è un'esperienza d'amore. L'Eucaristia non può essere un obbligo. L'Eucaristia non può essere monotona. All'Eucaristia vanno gli innamorati di Dio, quelli che si innamorano, quelli che vivono e sentono intensamente l'Eucaristia. Quando vedi che la gente non risponde con entusiasmo, uno pensa: questa non è un'esperienza d'amore. Quando si è innamorati si vede, quando si è innamorati il volto brilla, gli occhi sono scintillanti. E questo succede nell'Eucaristia, quando ci si innamora di Gesù nell'Eucaristia. Lui dice: vi amo fino all'estremo, cioè ha fatto tutto e anche di più. Quella parola estremo significa che il Signore fa il massimo possibile. Quando si va verso l'estremo, ci si allunga, si va da un estremo all'altro, è perché fai tutto lo sforzo, tutto ciò che è in tuo potere per riuscire a raggiungere quell'obiettivo. E che bello che la parola dice che Cristo ci ha amato fino all'estremo. Cristo fa tutto perché tu lo consumi, perché tu ti riempia di Lui, perché tu abbia quell'esperienza di Lui e perché ognuno di noi, celebrando l'Eucaristia, i sacerdoti avendolo tra le nostre mani, possiamo innamorarci sempre di più di Dio. La quarta parola è un'esperienza d'amore.
2: Assolutamente, stavo prendendo nota di queste parole perché non posso dimenticarle, e anche che l'esperienza dell'amore è reale. Stiamo andando verso una resa totale dell'amore di Cristo per noi.
0: Quanto è sorprendente quanto il Signore ci ami.
2: La teologia del corpo afferma che il corpo rende visibile l'invisibile di Dio. E così avviene anche nell'Eucaristia. Rendere visibile l'invisibile di Gesù nel suo mistero.
0: E lo capisco perfettamente perché non sono una persona molto mattiniera. Roger lo sa. E ultimamente il Signore mi sveglia e mi dice: Signore, tu sai che io voglio andare alla mia messa quotidiana, ma a volte mi è difficile con l'agenda, quindi beh, normalmente vado alla messa delle 7, se no a quella delle 12. Ma è incredibile. E io dico: Signore, non sono stanca, ma ti voglio vedere, ti voglio vedere. Quindi questo in un certo senso mi spinge ad andare avanti, mi spinge ad andare avanti e a volte arrivo stanco, come assonnato,
2: Sì, ti ho visto arrivare quasi.
0: con un cuscino, ma ne esco più forte. Ed entro nel Santissimo Sacramento.
1: Esco con la forza di Dio.
0: Io entro nel Santissimo Sacramento, sì, e Arroyo sperimenta l'opposto. Lui arriva pieno di energia e poi, quando sente il Signore, se ne va nella pace del Signore. Io invece sono il contrario.
2: Io lo carico sulla mia nuvola e esco mondo trasportato.
0: E lui quasi che levita. A me succede il contrario. Io arrivo tutta spenta e poi me ne vado piena di energia, pronta per iniziare la mia giornata. Quinta
2: Quinta parola, Ioli.
0: parola.
1: Quinta parola. Posso dirti che è la parola che piace di più sia a Roger che a me e a mia madre. Festa.
0: Festa, hai visto?
1: L'Eucaristia è una festa di Dio. Per questo la chiamiamo celebrazione. Quando tu, uno non dice vado a messa, dice vado alla celebrazione eucaristica. Vado alla celebrazione, quindi deve essere una celebrazione. E se è una festa, non può essere qualcosa di rutinario. Non sono mai stato a una festa rutinaria, monotona, ripetitiva, no? Ma è viva. E io credo che questo mistero a cui ci stiamo avvicinando la prossima domenica, che è proprio il Corpus Domini. Guarda, siamo stati in un torrente di festa. La Chiesa Cattolica è festosa, per questo non capisco perché ci siano così tanti cattolici annoiati e amareggiati, perché davvero non c'è tempo per annoiarsi. Quando celebri il calendario liturgico, ti posso raccontare solo le ultime tre, per non parlare della cinquantina. Abbiamo celebrato la cinquantina pasquale, la festa della risurrezione, la festa della Divina Misericordia, la festa del Buon Pastore. La festa di Pentecoste, domenica scorsa la festa della Santissima Trinità e questa domenica la festa del corpo di Cristo. Arriva la festa, la solennità così speciale in quest'anno della speranza del Sacro Cuore di Gesù. Quindi se ci fai caso, tutta la Chiesa è una festa. La Chiesa in ogni momento è in festa, ogni momento è qualcosa di festoso. Io credo che i solenni dobbiamo celebrare Eucaristie, solenni, decorose, ma non possiamo confondere nella mia comunità, nella mia parrocchia, dico sempre, non confondiamo la solennità con la noia, non confondiamo la solennità con l'amarezza, perché Cristo è gioioso. Ci sono molti episodi, molte scene bibliche in cui lui si riempie di gioia, in cui esplode la gioia. Maria, visto che sono sul canale.
0: La visione.
1: Come dice Maria, il mio spirito esulta in Dio, l'anima mia magnifica il Signore, dove il Signore compì il suo primo miracolo, a una festa. E come celebrano il perdono? A una festa. Quando il figliol prodigo ritorna, cosa fa? Festa. Quindi Dio è sempre a una festa. Dio è sempre, come diciamo in Venezuela, Dio è sempre a una festa scatenata. In ogni momento Dio sta celebrando qualcosa. Non c'è tempo per amareggiarsi e non possiamo esserlo. L'Eucaristia non può mai essere una routine. Credo che queste cinque parole, ragazzi, ci possano aiutare a vivere l'Eucaristia. A chi l'Eucaristia non dice nulla. C'è gente che dice che per me la massa non significa nulla. Non vado a messa perché per me la messa non significa nulla. Penso che ci siano cinque parole chiave. Presenza, comunità, forza, amore di Dio e pace. La festa di Dio. Amen.
0: Eucaristia, seminando semi con una rumba dentro.
2: Amen, amen, amen. Il fatto è che, per completare ciò che dice il Padre, il mondo ci ha insegnato che la festa e la baldoria sono un'altra cosa, e poiché tu non lo senti, perché confondi quella gioia mondana con la gioia dell'anima, la gioia dello spirito, allora non riesci a capire cosa sia una celebrazione.
0: Esattamente. È qualcosa che viene da dentro, è qualcosa che non so nemmeno come spiegarlo. È
2: L'anima gioiosa
0: esatto.
2: è l'anima piena di gioia.
0: Ah, hai visto? Per questo io inizio sempre molto contenta nei programmi.
2: Bene, vediamo. Vediamo se è vero, padre.
0: Padre, non so se credo che devo affrontarlo tutti i lunedì.
2: Beh, questo è il bullismo ci fortifica, Jolly.
0: È vero. Il Signore sarà glorificato attraverso la mia ferita.
2: Il tuo nuovo ministero verrà lanciato.
1: Penso che in questo momento si completino a vicenda. Andare, penso che sia un complemento. Lui.
2: Il padre ha uno sguardo gentile, il padre ha uno sguardo gentile e vede il meglio in ognuno di noi.
0: Sono d'accordo con il padre.
2: Bene, padre, ora passeremo ai verbi, credo, giusto?
0: Sì.
1: Sì. Bene, ci sono quattro verbi. Sto
0: Va bene.
2: ancora prendendo appunti.
0: Vediamo cosa succede adesso.
1: Penso che potremmo riassumerlo in quattro e provare a spremere fuori quei quattro verbi. Vorrei concentrarmi sul primo verbo, prese il pane, e penso che questo ci porti a tre riflessioni. Per me, Roger e.
0: Allegro musical.
1: Ciò mi porta a considerare tre cose. Ogni volta che celebro l'Eucaristia e ogni volta che arriva il momento della consacrazione e pronuncio le parole di Gesù, prese il pane, questo mi porta ad assumere la responsabilità. Celebrare l'Eucaristia ci rende responsabili, prese. Cioè, non possiamo scaricare o trasferire la colpa sugli altri. Molte volte la nostra vita non ha senso o ci complichiamo perché viviamo dando la colpa agli altri. Gesù prese il pane, lo assunse. Credo che la parola qui sia assumere. Cristo mi porta ad assumere la mia storia e credo che significhi anche affrontare il mio dolore. Quindi prendere il pane mi porta prima di tutto ad assumermi la responsabilità. Quando pronuncio la parola prendere, la seconda riflessione su questa parola, su questo verbo, mi porta a pensare che Gesù soddisfa tutti i bisogni del cuore umano. È sorprendente quanto Dio sia provvidente. Nel deserto fornì la manna al suo popolo. In quei luoghi che erano deserti con Gesù, Gesù moltiplicò i pani. Gesù era sempre attento ai bisogni degli altri. E credo che quando si usa questo primo verbo, lo dico con forza oggi a tutti coloro che sono in sintonia, Dio è in grado di rispondere al vostro bisogno. Celebra l'Eucaristia. Vivi l'Eucaristia, innamorati dell'Eucaristia, perché qualunque sia il tuo bisogno, Dio ti risponderà. perché Dio è provvidente, perché Dio ha nutrito il suo popolo. Dio non lascia il suo popolo soffrire la fame.

0: Prese il pane significa, primo, assumersi la responsabilità, secondo, che lui soddisfa e colma ciascuno dei nostri bisogni. E prendere il pane, prendere, e guardate cosa dice, prendete e mangiate, prendete e bevete. Questo si chiama assimilare. Cioè io assimilo la vita di Gesù, si tratta di vivere secondo lo stile di Gesù, che ora io vivrò. Non so se si possa dire così, ma si chiama vivere con la mente di Gesù, che io devo vivere sempre più secondo il suo modo. Se io mangio, si assimilano gli alimenti e quando si prende l'Eucaristia, quando tu fai la comunione, c'è una differenza molto grande. Nelle prediche, quando mi invitano a predicare, cerco sempre di distinguere. Una cosa è fare la comunione e un'altra cosa è semplicemente ingoiare l'ostia. Conosco molti cristiani che ingoiano l'ostia, ma non fanno la comunione, non assimilano, non vivono secondo il modo di Gesù, non vivono secondo la parola. Quindi quel verbo, prese il pane, prese il calice, mi porta a queste tre parole chiave. Assumersi la responsabilità che lui è capace di rispondere al bisogno che io possa avere. E invito chiunque abbia un bisogno a metterlo nelle mani di Dio. Così come dice quel verbo così bello, prese il pane tra le sue mani. Quando hai un bisogno, porta quel bisogno a Gesù nel tabernacolo o nell'Eucaristia e potrai chiudere gli occhi e vedere come lui prese il pane. Non lo rifiuta, non ti dice che non è un suo problema, ma lo prende, lo assume, lo accoglie. Ricordiamo l'episodio della moltiplicazione dei pani, proprio quando Andrea dice, qui c'è un ragazzo che ha 5 pani. Ma che cos'è questo per tanta gente? Gesù non ha disprezzato quei 5 pani, li ha presi. Per questo in quell'episodio ci sono i 4 verbi dell'Eucaristia. Si trovano nel Vangelo di Marco, quando Gesù istituisce l'Eucaristia, sono presenti nella moltiplicazione dei pani, ma ciò che mi entusiasma di più è che l'Eucaristia è l'ultima apparizione di Gesù risorto. Ricordiamo l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Quando lo hanno riconosciuto,
1: A partire dal pane? A partire dal...
0: pane, quando lo prese tra le mani, quando rese grazie, quando lo spezzò e lo condivise con loro, cosa dissero? È il Signore. E lì sentirono quel cuore che ardeva. E quando si celebra l'Eucaristia, il cuore deve ardere. Se il nostro cuore non arde, stiamo solo compiendo un rito.
1: Sì, non sono innamorati. Non sono innamorati?
2: Non capiscono.
1: Stiamo mangiando l'ostia, disse il padre. Quello...
2: Forte.
0: La differenza tra deglutire un'ostia e ricevere la comunione.
1: Che modo spettacolare di chiudere questa sezione.
2: Sì, ne abbiamo ancora un po'. 3 verbi per la prossima parte, ma non andate da nessuna parte perché torneremo subito con padre Pedro Guerra.
1: Quello.
2: Molto bene.
1: Ci vediamo.

0: Ciao Enrico, quest'oggi ci ritroviamo assieme per parlare dei doni dello Spirito Santo e delle virtù che ci permettono di affrontare e sconfiggere i mali che trovano terreno fertile all'interno della nostra società. Oggi tratteremo dell'intelletto e della temperanza, doni e virtù che risultano assai importanti per lottare contro il peccato notevolmente diffuso della gola.
1: L'intelletto e la tolleranza e la gola. La gola è il peccato successivo, in pratica, l'avarizia. È sempre una ricerca affannosa nella materia esterna, quindi nel possesso delle cose, per trovare poi quella che in realtà noi probabilmente cerchiamo, una gratificazione, una felicità interiore. Le cose materiali, come in genere, ti danno un momentaneo. Una momentanea soddisfazione, ho comprato, ho posseduto, e da lì nasce quell'attaccamento, poi, perché dici magari ce l'ho e basta, non basta, e cerchi ancora di più. Esternamente questo non ti darà mai niente, perché interno. Allora incominciamo a cercare quelle che sono le necessità, nelle necessità nostre naturali, tipo il mangiare, cerchiamo soddisfazione lì e ci riempiamo, non

nel senso soltanto ci riempiamo e cerchiamo sempre più con affanno, e anche lì non troveremo mai niente. È il problema grosso del mondo di sempre in generale, ma di oggi.

0: e anche nei rapporti poi che sono con il tuo prossimo, le paure, le invidie, le prevaricazioni anche, per poter ottenere quello che tu pensi, perché fondamentalmente che pensi mi darà. E il lavoro è la stessa cosa, solo che è a un grado ancora più in basso, più animalesco. Pensando agli animali in generale, loro non hanno la ragione e quindi non hanno la responsabilità. Noi abbiamo l'intelletto, quindi la ragione, per poter analizzare e trovare poi dopo anche la via giusta. Il problema nostro è che ci richiudiamo in noi stessi, cioè nella nostra materia, nelle nostre necessità fisiche, ignorando quelle che sono invece le necessità spirituali, che sono nutrite e devono essere nutrite in modo diverso. E la gola, che è un decadimento ancora maggiore. E poi dopo vedremo, in futuro, anche la lussura, che è l'atto finale, cioè proprio la ricerca nei sensi di quello che non arriverà mai. Dopo che arriva, ma è come una goccia che cerca di spegnere l'incendio, non la spegnerai mai.
1: Certo, una gioia effimera
0: Effimera,
1: comunque.
0: sì. È necessario, la gola è necessaria, nel senso il
1: Certo,
0: mangiare è necessario,
1: però l'abusare dopo
0: però
1: diventa.
0: è secondo quello che ti necessita, non perché mi piace, perché quello mi gratifica, poi dopo magari mangiare troppo si stacchi male,
1: Vabbè, quello è
0: può anche
1: vero.
0: morire di indigestione.
1: Almeno uno muore a pancia piena,
0: A
1: alla
0: pancia piena, beh, pensando
1: fine.
0: io su questo, per esempio, penso che non solo i romani, quando facevano i famosi pranzi lucullani, dove
1: Certo.
0: proprio arrivavano a rigettare per continuare a
1: A
0: mangiare ancora
1: mangiare.
0: di più, cioè mangiare per il mangiare, fine a se stesso. Oltretutto fa anche male, oltretutto.
1: Sicuramente, insomma, non è
0: E
1: proprio
0: quindi è
1: consigliato.
0: triste, però e lo vedi anche oggi, anche in tanti programmi, c'è l'esaltazione del cibo. Anche a me piace di mangiare, non è quello, però.
1: Beh, comunque è sempre un piacere alla fine
0: No,
1: mangiare,
0: no, è un
1: non è una cosa
0: piacere,
1: che
0: può
1: uno
0: anche essere un
1: disdegna.
0: piacere, pensando alle nozze di Cana. Le nozze tu
1: Ma
0: celebri
1: certo.
0: con mangiare, con il bere, il vino, l'acqua tramutata in vino, ma è per una gratificazione maggiore, non per quella lì e basta.
1: Ma
0: Se è fine a se
1: certo.
0: stessa è terribile, perché in realtà è come girare intorno all'albero sperando di allontanarsi dall'albero. E tu non ti allontanare mai, devi prendere la giusta direzione, devi avere il coraggio, perché poi dopo è questo. E quel
1: Ma
0: coraggio
1: certo.
0: in tutte le situazioni, con tutti i peccati, chiede aiuto all'altro. E lì ci vuole l'umiltà.
1: Giustamente. Ma passando un attimo adesso alle domande, perché l'uomo prova questo senso di appagamento nei confronti del cibo e delle bevande?
0: Perché in parte c'è una gratificazione nei sapori. E poi dopo magari, ecco, non cercando altrove. Quindi non guardando verso l'alto, non cercando anche quello che è la vera essenza nostra, quella che è spirituale, e rinasce, come ho detto prima, il vortice, il mulinello che gira intorno all'albero. Cerchi sempre lì, sperando di trovare quello che poi in realtà non troverai. O poi va a nascere anche quell'accontentarsi, cioè mi piace questo, e quindi si è
1: Certo, ma
0: totalmente
1: contento.
0: staccati dal legame divino.
1: Certo, quindi
0: Beh, un
1: comunque.
0: po' adesso lo facciamo così staccato, ma è tutto alla fine, se ne guardiamo tutti i peccati, anche quelli capitali, non è che c'è uno e non c'è l'altro,
1: Sì, sono tutti
0: sono
1: comunque
0: tutti, son
1: collegati.
0: tutti insieme, in misure diverse, ma sono tutti lì.
1: Certo.
0: Se fai quello perché c'è anche stato quell'altro, c'è anche quell'altro. Un avaro, probabilmente anche coloro.
1: Certo. Sono
0: Adesso
1: tutti collegati, no, no, certo. E
0: accidioso lo stesso, sarà già lì e si accontenta di quello. Però lentamente muore.
1: alla luce di questo, quanta importanza poi effettivamente hanno il dono dell'intelletto e della temperanza
0: Beh, la
1: contro
0: temperanza e
1: il peccato
0: l'intelletto,
1: della gola?
0: perché ci fanno vedere e ci danno anche la misura giusta. La temperanza ti aiuta a regolarti, e l'intelletto a saper vedere là dove tu in effetti sbagli. Ma questo in tutte le cose. L'intelletto e la ragione ci è data per questo. La ragione illuminata produce buoni frutti. E ti indirizza, è un po' come camminare con la macchina a luci spente
1: Di
0: o
1: notte
0: di
1: magari. Eh
0: notte o accese, cambia tutto.
1: certo, è
0: Quando
1: un'altra
0: arrivi alla
1: cosa.
0: curva non la vedi, o
1: Vabbè,
0: la vedi troppo tardi, perché può
1: qui
0: succedere.
1: comunque.
0: Bisogna avere quell'umiltà, e lì mi viene sempre in mente il curato d'Ars, ma magari ne parliamo un'altra volta. Però ecco, c'è cioè quell'alzarsi verso l'alto.

0: anche nei momenti più dolorosi, più disperati, ma la disperazione tende a scartare quello, però nelle difficoltà più grandi è avere il coraggio di chiedere aiuto.
1: Che
0: Avere
1: comunque
0: quel
1: non è
0: piccolo
1: facile.
0: barlume non è facile, no? Perché
1: Per
0: tanto più
1: niente.
0: si entra nelle tenebre, tanto meno ci si riferisce alla luce, quello è tragico. E chi si perde per questo, non perché non può essere salvato, ma perché non vuole essere salvato. Perché poi si
1: Certo.
0: arriva paradossalmente al preferire la gola o altre cose a quello che invece sarà eterno, perché la gola finirà come tutte
1: Giustamente.
0: le
1: E alla luce comunque della rilevanza di noi del Signore che comunque ci offre per poter appunto sconfiggere il peccato della gola, quali suggerimenti pratici si potrebbero seguire nella vita al fine di evitare di cadere comunque in questo peccato?
0: pratici. E bisogna avere il coraggio di riconoscere che ciò ci fa male, perché poi magari anche a livello fisico ci possono portare dei problemi, l'obesità o magari il diabete. Adesso dico due cose così,
1: Certo, no, no, quindi
0: però ci può essere
1: comunque.
0: quello. Tu dopo che ti guardi e vivi in quelle difficoltà, lì devi decidere, perché il Signore sicuramente la grazia te la fa sempre, magari anche il diventare grassi. Adesso
1: Può
0: faccio un
1: essere
0: esempio
1: un
0: sciocco,
1: momento
0: è
1: per
0: un
1: capire.
0: campanello che suona, perché ci vedi, tu più mangi, più ti appesantisci, più
1: Certo.
0: ti ritrovi in difficoltà. E quindi che
1: Quindi può
0: cosa
1: essere
0: vuoi
1: anche un punto
0: fare?
1: d'inizio per poi poter
0: Sì,
1: magari
0: allora
1: vivere una vita sana, diciamo.
0: è l'intelletto, cioè l'intelligenza, il vedere che in effetti io quello che faccio non mi fa bene. Cosa decido? Perché poi sono io che devo decidere.
1: Certo.
0: Posso anche decidere non ringrasso, adesso vedete
1: Magari.
0: ma
1: Però certo, comunque è
0: bisogna
1: sempre
0: sempre farsi
1: un
0: il punto interrogativo.
1: po'.
0: Io guardo su questo, perché poi io credo quando ci troveremo lì, su quel momento del trapasso o poco prima, un pizzico di paura e di dubbio su tutto quello che ci sarà viene. Io ho un mio carissimo amico, una mamma che ormai
1: Certo.
0: sta e gli ha detto pochi giorni fa, ho paura di morire, che è naturale, che è giusto, è
1: Certo.
0: sacrosanto. È il prezzo, è l'ultimo prezzo che si paga. Io penso che anche il santo più santo,
1: Ci abbiamo avuto paura.
0: o paura o comunque un barlume di dubbio, che è sano,
1: No, no,
0: guardate che è
1: certo.
0: sano, se non ci si fa trascinare da esso.
1: Va bene, io direi che abbiamo concluso. Ringrazio Enrico per la
0: Grazie
1: disponibilità e per averci comunque spiegato in che modo il Signore ci offre una
0: a te.
1: mano
0: Cercando di
1: dandoci
0: spiegare.
1: questi beni per sconfiggere il peccato della gola. Grazie di nuovo,
0: Grazie a
1: Enrico.
0: te, grazie a te.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa, sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente.

Principalmente è stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo. 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra,
rivolge a noi gli occhi tuoi.

tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi,
prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, oh Dio, Dio nostro Salvatore.

Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra, e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli. Il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua santissima sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé, il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose, la vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi

si parte del mondo contro la sovranità di Dio Onnipotente e chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere,

0: prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone. Odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori.

0: Amen. O mia signora, o mia madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri al di fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, in questo Vangelo che oggi la liturgia ci propone, uno studioso, uno che spende tantissimo tempo della sua vita per discernere, per scrutare la parola di Dio, le Sacre Scritture, si chiede al Maestro Gesù: quale è il più importante di tutti i comandamenti, di tutti i 613 precetti che si trovano nella Torah? E Gesù, prima di passare alla risposta, dice: ascolta Israele. Prima di fare, prima di parlare, prima di decidere, impara ad ascoltare. E dopo sarai capace anche di amare. Perché il vero amore non nasce tanto dai nostri sforzi, ma da un cuore che si lascia guidare dal Signore. Pensiamo a una famiglia. Quante discussioni nascono perché nessuno ascolta veramente? No? A volte quando si litiga, due persone quando litigano, uno già ha una risposta pronta, senza ascoltare fino in fondo ciò che l'altro vuole dire. Quando manca l'ascolto, manca anche l'amore. Qualcuno giustamente ha fatto questa osservazione, che Dio apposta ci ha dato due orecchie e una bocca sola per più ascoltare che parlare, no? Ascoltare è difficile, oggi è una virtù quasi introvabile oggi. Tutti vogliono dire la sua, tutti vogliono esprimersi, ma pochi sanno ascoltare. Shemma Israele, ascolta Israele. Molto dipende dall'ascolto. Pensiamo un po' quando, per esempio, un bambino ascolta con fiducia i suoi genitori che li vogliono bene, anche se non capisce sempre ciò che gli chiedono, però se ascolta cresce sereno, impara ad amare. Quando invece non ascolta più nessuno, finisce spesso a fare ciò che vuole, finisce a chiudersi in se stesso. Molte volte ci si chiede: ma perché faccio fatica ad amare? Perché mi irrito facilmente? Perché mi manca la pazienza? Perché mi riesce difficile perdonare? Forse la risposta è più semplice.

semplice di quanto pensiamo, perché ascoltiamo troppo le nostre paure, no? A volte diamo troppa retta al nostro orgoglio, alle nostre preoccupazioni e troppo poco ascoltiamo la voce di Dio. Bastano 5 minuti con il Signore prima di uscire di casa per cambiare il modo di vivere e di affrontare la giornata. Una volta ho parlato con un insegnante che ha detto: padre, prima di andare al lavoro, allo studio, io faccio mezz'ora, 15 minuti a volte dell'adorazione eucaristico. Dopo torno più sereno al lavoro, dopo torno più tranquillo, sereno a casa, alla mia famiglia. E poi Gesù passa al primo comandamento: amerai il Signore tuo Dio. E ci chiediamo come si ama Dio concretamente, non solo a parole. Lo si ama quando, pur avendo mille cose da fare, si trova anche un attimino per il Signore. Lo si ama quando la domenica non è soltanto il giorno dello sport, non è soltanto il giorno della spesa, del riposo, ma anche e soprattutto l'incontro con il Signore. Lo si ama quando davanti a una scelta difficile non ci si chiede che cosa mi conviene fare, decidere in questo momento, ma Signore, tu che cosa ti aspetti da me? Che cosa vuoi che io faccia? Che decisione prenda? E poi il secondo comandamento: amerai il tuo prossimo come te stesso. E questo amore si gioca nelle piccole cose. I piccoli, come diceva Santa Madre Teresa di Calcutta, non importa quante, quali cose fai, quali cose vuoi fare, ma quanto amore ci metti nella tua quotidianità. Svolgere con carità, con amore, ma anche bene i tuoi compiti giornalieri. Fratelli e sorelle, chiediamoci al Signore la grazia di fare tutto con amore, prima di parlare, prima di fare qualcosa, prima di decidere qualcosa. Chiediamoci: lo voglio fare con amore la discussione? Voglio farlo con amore? Affidiamo al Signore questa giornata che sia piena del discernimento e prima dell'ascolto del Signore. Ci alziamo in piedi e presentiamo ora al Signore tutte le nostre preghiere.